0: notte.
1: Una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In Love.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: Radio Verona.

0: Sono le 6:02.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon martedì a tutti da Roberto, siamo al 19 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Giornata nervosa. Forse perderete qualche punto in fatto di socievolezza e simpatia, ma di certo ne guadagnerete in precisione e organizzazione. Toro, nel lavoro non vi mancheranno offerte di prestigio e incarichi importanti, tantomeno energie e tenacia sufficienti per far fronte a qualsiasi situazione. Gemelli, in questo giorno sono privilegiati gli incontri e le trattative d'affari, foriere per molti di voi d'ottimi guadagni. Se siete in coppia, tutto andrà come sperato. Cancro, è il caso di affrontare le questioni di coppia con comprensione, calma e buonsenso. È anche il caso di rallentare i ritmi e ritagliarvi del tempo per voi stessi. Leone, non strafate al lavoro, prendetevela con calma e l'atmosfera cambierà come per incanto. Ricordatevi invece che in amore occorre anche saper dare e non solo pretendere. Vergine, sarà la curiosità il motore che vi spingerà a cercare qualche cosa di nuovo o di più stimolante nella vostra attività professionale. L'amore darà soddisfazione a tutti. Bilancia, non peccate di ingenuità nell'affrontare una situazione professionale o familiare. La fretta e l'euforia potrebbero indurvi a sottovalutare la cosa. Scorpione, i pianeti sono favorevoli soprattutto sul piano della capacità di elaborare progetti. Prendete iniziative e fatevi avanti. Saprete prendere decisioni rapide. Sagittario, la vostra capacità percettiva si farà più ampia del solito. Comprenderete situazioni e persone al volo, senza alcun bisogno di parole. Capricorno, nel lavoro attenti ai progetti. Non cercate l'impossibile e non rischiate. Vi piace premere sul pedale dell'acceleratore del successo, ma a volte è meglio rallentare. Acquario, analizzate ogni singolo dettaglio, esaminate con attenzione tutti i particolari di una questione. Solo in questo modo le vostre iniziative professionali avranno successo. Pesci, nel lavoro quanto più sarete disposti a lottare, tanto più segnerete punti a vostro favore. L'intuito, che è già il vostro forte, sarà notevolmente potenziato. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Caffè, latte, Radio Verona e 6

0: mi piace tantissimo.
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

storia, una salita, una strada, una matita. Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo?

per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
13: Stop! E un po' meno?
12: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
13: Stop! Un po' meno.
14: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
13: Stop! Buona!
14: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: Radio Verona.

0: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
4: Chiama 045 561 500.
5: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Preoccupano le tensioni internazionali e i rincari energetici per le aziende veronesi. A lanciare l'allarme il presidente di Confindustria Verona, Giuseppe Riello, intervenuto all'assemblea privata dell'associazione in Camera di Commercio. Secondo Riello, le guerre in Ucraina e Medio Oriente, insieme ai dazi commerciali, stanno penalizzando export e costi energetici con pesanti ricadute sulle imprese scaligere. Tra le criticità anche il blocco dei mercati del Golfo e le difficoltà dell'Europa nel proteggere l'industria europea dalla concorrenza asiatica. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 19 maggio, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. 11 seggi al centro-destra e 5 al centro-sinistra di Rete nel nuovo consiglio provinciale di Verona, eletto domenica con il voto di sindaci e consiglieri comunali. Tra i partiti cresce Fratelli d'Italia, che conquista 5 rappresentanti, contando anche Verona domani, mentre il Partito Democratico sale a 3 consiglieri. Fuori invece la lista Tommasi, con l'esclusione della consigliera veronese Veronica Attizzobi. Presidente della provincia resta Flavio Pasini, che richiama il ruolo strategico dell'ente per lo sviluppo del territorio veronese. Tentato furto in abitazione alla Croce Bianca, l'allarme scatta sul cellulare dei proprietari mentre sono fuori casa e sul posto arrivano i carabinieri. I militari trovano una finestra del piano terra forzata con una falce abbandonata accanto all'infisso, poi notano una luce all'interno dell'abitazione ed entrano. Il ladro tenta di nascondersi ma viene bloccato. Si tratta di un 28enne algerino irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell'ordine, arrestato per tentato furto. Ieri il giudice ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di firma. Smantellata una banda di falsi finanzieri che avrebbe truffato hotel di località turistiche in 17 regioni italiane, compresa Verona. 5 gli indagati per truffa, estorsione, usurpazione di titoli e riciclaggio. Secondo l'accusa, i sedicenti appartenenti alla Guardia di Finanza prenotavano camere pagando con carte di credito rubate, poi cancellavano il soggiorno chiedendo il rimborso su altri conti o piattaforme. Quando le banche annullavano i pagamenti originari, gli alberghi si ritrovavano ad avere rimborsato somme mai realmente incassate. Monopattini elettrici ancora nel mirino della polizia locale di Verona. Tra mezzi privati senza targa e conducenti dei servizi sharing senza casco, i controlli effettuati tra domenica e ieri hanno portato a 70 sanzioni, circa la metà proprio per l'assenza del targhino. Sentiamo il vice commissario della polizia locale Federico Brun.
5: Sì, è ormai un'abitudine consolidata che riusciamo ad accertare durante tutti i controlli che vengono effettuati su strada, che chi circola con il monopattino privato ha, visto la recente normativa che dispone l'obbligo di contrassegno identificativo, che deve essere apposto in maniera visibile sul parafango posteriore se il monopattino è fornito di questo appendice, oppure sul piantone dello sterzo. Vediamo che i monopattini privati purtroppo non sono ancora in regola e vengono quindi sanzionati.
6: Tanti mostrano la richiesta già inoltrata alla motorizzazione, ma purtroppo dal Ministero non sono arrivate deroghe.
5: Per il momento, ad oggi, non sono arrivate deroghe, quindi per poter circolare su strada è necessario avere a posto il contrassegno identificativo che viene definito, diciamo, targhetta. Se non sono dotati, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
4: Nuove tensioni all'ente fiera Isola della Scala, dove potrebbe arrivare a breve un nuovo cambio al vertice dopo le dimissioni del precedente CDA per un passivo da circa 700.000 euro nel bilancio 2025. Anche il nuovo consiglio nominato ad aprile sarebbe vicino alla rottura con l'amministrazione comunale. Sullo sfondo restano le preoccupazioni per l'organizzazione della 58esima Fiera del Riso in programma dal 17 settembre, mentre aziende e operatori del settore chiedono chiarezza sul futuro della manifestazione. È morto Roberto Leonetti, imprenditore milanese di 71 anni, colpito da un malore sabato sera durante il concerto dei Pooh all'Arena di Verona. Il gruppo aveva iniziato da pochi minuti l'esibizione per i 60 anni di carriera quando la musica si è fermata per consentire i soccorsi. Leonetti è stato trasportato in ospedale ma non ce l'ha fatta. Sui social il messaggio di cordoglio della band alla famiglia. I funerali si terranno giovedì a Milano. La statua dell'angelo sul sagrato della chiesa di San Michele Extra tornerà al suo antico splendore. Il manufatto del XVI secolo, simbolo del quartiere veronese, sarà restaurato grazie alla collaborazione tra comune e una ditta privata che fornirà la manodopera specializzata. I lavori già iniziati dureranno circa 3 mesi. È il veronese Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici di Maria De Filippi 2026. Il 18enne di Borgo Venezia ha conquistato la finale dopo diversi ballottaggi e ha superato gli altri concorrenti del talent. Per Salvetti, già finalista X Factor nel 2024, arriva ora la vittoria che potrebbe lanciare definitivamente la sua carriera musicale. Questa era l'ultima notizia, adesso abbiamo il traffico e poi le previsioni del tempo.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
11: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
12: Vai da Molin Auto. 3 piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
11: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
16: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
15: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
17: Radio Verona. Viabilità.
4: Sulla 4 Brescia-Padova verso Milano si rallenta per traffico intenso e per lavori tra Verona Est e Verona Sud. Per quel che riguarda invece la viabilità ordinaria, ci sono solo dei rallentamenti al momento sulle principali arterie che portano verso Verona. Ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili su via Preare, via Bresciani, via Viganzio, strada Larizza, via Valpantena e via Bonfadio. Questo fino a domenica 24 maggio compresa. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Meteo.
4: Pressioni medio-alte interessano la nostra regione, determinando tempo stabile e per lo più soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Nello specifico, oggi a Verona ci attendono cieli poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 22 gradi, minima a 14, venti deboli al mattino da nord, al pomeriggio moderati da sud-sud-ovest, non ci sono allerte meteo.
1: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona Tempo Reale.
1: Allora buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati a Tempo Reale. Martedì 19 maggio torna il sereno sui nostri cieli dopo giorni di instabilità, ma sull'attualità internazionale italiana continuano ad addensarsi tensioni e interrogativi che accompagneranno anche questa nostra mattinata. Io sono Luca Del Ponte, questa è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Ora sono le 7:15 minuti e 28 secondi. I vostri messaggi WhatsApp al 335 60 11 610. Apriamo ancora una volta dagli equilibri internazionali, perché il confronto tra Stati Uniti e Iran resta appeso a un filo. Donald Trump annuncia di avere sospeso un attacco che sarebbe stato previsto proprio per oggi, parlando di colloqui seri in corso grazie anche alla mediazione degli alleati del Golfo. Ma insieme alla frenata diplomatica arriva anche la minaccia. Washington si dice pronta a colpire duramente Teheran se non verrà raggiunto un accordo ritenuto accettabile dalla Casa Bianca. E mentre gli Stati Uniti prorogano di 30 giorni la deroga sul petrolio russo, Vladimir Putin vola a Pechino da Xi per rafforzare un asse che per Mosca e la stampa cinese descrivono come decisivo per stabilizzare il mondo in una fase di grandi turbolenze globali. Medio Oriente, che resta caldissimo anche sul

In Italia si apre lo scontro politico, il centrosinistra parla apertamente di pirateria in acque internazionali, il ministro Tajani chiede invece il rilascio immediato dei connazionali. Dagli Stati Uniti arriva poi la notizia drammatica dell'assalto al centro islamico di San Diego in California, 3 le vittime, compresa una guardia di sicurezza considerata un eroe dalla comunità musulmana locale, morti anche i 2 giovani aggressori trovati poco dopo con messaggi di odio anti-islamici e simboli nazisti. L'FBI indaga per crimine d'odio mentre vengono rafforzate le misure di sicurezza attorno alle moschee in diverse città americane. E in Italia intanto continua a scuotere il dibattito il caso El Kudri, l'uomo, il giovane che ha travolto con l'auto 8 persone. Dal carcere emergono parole confuse tra richieste di aiuto, riferimenti alla morte e vecchie mail intrise di rabbia e fanatismo religioso. La difesa punta ora alla perizia psichiatrica, mentre il Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini che sono riusciti a fermarlo e a prestare i primi soccorsi. Si tratta di cittadini italiani, ma anche di cittadini stranieri. E c'è dolore anche per la tragedia alle Maldive. Individuati i corpi dei 4 subitaliani dispersi nella grotta di Alimatà. Le operazioni di recupero estremamente delicate proseguono tra interrogativi sulle autorizzazioni necessarie per immersioni così profonde e rischiose. Tra poco leggiamo insieme i quotidiani, torniamo sui grandi scenari internazionali e naturalmente guardiamo anche a Verona e al territorio in questo martedì che prova a riportare un po' di luce almeno nel cielo.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: La nuova stagione è partita!
2: Addosso Buono, c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
1: Il trekking firmato CMP.
2: Il Made in Italy di Australian.
1: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
2: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
1: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount.

0: Borghe, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
4: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
7: Cadere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: su Radio Verona alle 7:27 minuti e 30 secondi di questo martedì 19 maggio, la nostra edicola che parte con i fatti locali più vicini al nostro territorio, quindi da Verona, con la prima pagina del giornale L'Arena. Poi ovviamente vi porto sugli altri quotidiani del Veneto per farvi fare un tour sulla nostra bellissima regione. Allora, il taglio alto del giornale L'Arena: Verona, imprese in allerta, Riello, clima di incertezza, l'Europa ci tutela di più. Questa è la sintesi estrema, il titolo che riassume un po' lo sfogo o comunque il punto tenuto dal presidente di Confindustria Verona a margine appunto di un evento in Camera di Commercio. Francesca Dorandi alle pagine 8 e 9 preoccupa molto poi tra l'altro il tema energia, e vedrete che oggi il tema energia torna a più riprese anche sui quotidiani nazionali, perché c'è questa richiesta da parte di Meloni all'Europa di estendere la clausola che vale per l'acquisto delle armi, quindi di una spesa possibile all'1,5%, anche al settore energia, per quel che riguarda in particolar modo i ristori, e per poter abbassare appunto i prezzi che ci sono a causa della crisi di Hormuz. Ma l'Europa dice: al momento usate gli strumenti che avete, poi vedremo, perché giovedì ci sarà un importante incontro in Europa, si farà il punto macroeconomico della crescita europea, e allora se altri paesi dovessero effettivamente ravvisare lo stesso problema, allora se ne potrebbe parlare. Comunque, questo intanto è lo sfogo di Confindustria Verona. Poi di spalla l'ente provincia, come sapete di secondo livello, quindi eletto dagli amministratori, vede il nuovo consiglio, 11 consiglieri sono del centrodestra, 5 invece del centro-sinistra. Così sarà composto il nuovo consiglio della provincia dopo le elezioni, esclusa Veronica Tissobe, che era la candidata del sindaco Enrico Giardini, a pagina 15. Ma insomma, si tratta sempre di un'amministrazione di secondo livello votata da amministratori comunali, quindi non è, diciamo, il volere diretto del popolo, ma è, diciamo, intermediato appunto dal voto degli amministratori comunali. Andiamo in centro pagina, ma sempre di spalla, per parlare invece del bilancio delle prime multe per i monopattini e monopattinisti trovati senza targa e casco. Una raffica di multe, vengono di fatto definiti monopattini pirata, obblighi disattesi, i controlli in città ci sono stati, e questo è il risultato, perché nessuno si è messo a posto, cioè nessuno, pochi si sono messi a posto, vuoi per aver fatto la richiesta all'ultimo momento, vuoi anche per i ritardi invece nella consegna del contrassegno. Comunque adesso arrivano le ultime news Italia Mondo e poi torniamo ancora con L'Arena e gli altri quotidiani locali della nostra regione.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Putin oggi a Pechino da Xi, l'alleanza Russia Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, lavoriamo per la pace. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate a largo di Cipro. Decine di attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Diversi sono diretti verso il porto israeliano di Ashdod. Netanyahu plaude ai suoi militari, lavoro eccezionale, protesta il centro-sinistra. Tajani chiede il rilascio immediato degli italiani. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. 3 le vittime. Morti anche i due aggressori di 17 e 19 anni, trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto a pochi isolati di distanza. Nell'auto messaggi anti-islamici. El Kudri parla dal carcere, un racconto annebbiato di sabato quando con l'auto a Modena ha travolto cittadini inermi ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, dice al suo avvocato intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Partita Smile, la prima missione spaziale congiunta Europa-Cina. Grazie alla sua vista a raggi X, Smile fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare e la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico. È tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Si intensifica il traffico sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso e lavori in direzione di Milano. Si continua a rallentare tra Soave e Verona Sud. E poi invece per quel che riguarda la 22 del Brennero non ci sono novità, quindi il traffico rimane ancora scorrevole. Viabilità ordinaria che comincia a diventare un po' più congestionata, con rallentamenti e code sulle principali direttrici che portano da sud, da est verso il centro di Verona, ma anche in direzione nord verso il casello della A22. Per quel che riguarda gli autovelox, i telelaser, ricordiamo, sono in funzione e sono possibili quelli mobili della polizia locale fino a domenica 24 maggio compresa su via Preare, via Bresciani, via Vigasio, strada Larizza, via Valpantena e via Bonfadio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani. Dici

0: WhatsApp al numero 335 60 11 610.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Una cittadina isolata.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: Radio Verona.

La prima pagina del giornale L'Arena questa mattina ci parla anche della strage di multa, in un certo senso, che è stata compiuta in due giorni tra domenica e ieri per tutti i monopattini senza targa e casco. Una raffica di multe, viene scritto, ecco, una strage, lo dico io così, ecco, in modo meno elegante. Comunque, la targa al monopattino, quasi una sconosciuta. Sono moltissime le persone che dopo l'entrata in vigore del nuovo obbligo scattato domenica non sono in regola. Ieri 35 multe soltanto per le targhe mancanti in un'ora lungo la ciclabile di Viale Piave. La polizia locale ha sanzionato 6 persone senza casco, 3 senza contrassegno. C'è chi corre pure ai 70 orari e parliamone naturalmente, perché evidentemente si tratta di congegni truccati, no? Invece poi alla Fiera del Riso, scossa, nuovo CDA già in uscita, non c'è pace. Isola della Scala e il bilancio in rosso sull'Arena questa mattina, nuove fibrillazioni all'ente fiera di Isola della Scala, che potrebbe vedere a giorni un altro cambio di guida dopo le dimissioni in marzo dal presidente Roberto Venturi e dal consigliere Marco Bettini, che hanno portato alla caduta del precedente consiglio di amministrazione. Ora si starebbe profilando un'imprevista fine anticipata anche per il CDA in carica da poco meno di un mese. Sullo sfondo la situazione finanziaria dell'istituzione, che ha come socio unico il comune, conti 2025 in rosso per circa 700.000 euro. Dunque sotto c'è una situazione che è di difficile gestione, evidentemente non si riesce a trovare chi intenda prendere in mano questa patata bollente, si può definire così, ed evidentemente dovranno scendere in campo anche altri strumenti per cercare di risolvere la questione, mi viene da dire. E andiamo adesso sugli altri giornali, cambiamo dall'Arena, andiamo sul Corriere del Veneto, intervista all'assessore alla sanità Gerosa, che frena sulla legge regionale del fine vita. Dice, cioè, fa tutto un richiamo al giuramento di Ippocrate, per cui il medico innanzitutto privilegia l'assistenza e la protezione da pratiche irreversibili, appunto come il fine vita, per poi dire, nella doppia veste di medico e politico, che una legge regionale non è pensabile che ogni regione disciplini da sé, e quindi è necessaria una legge nazionale. Rimane questa la via maestra, così l'assessore Gerosa. Ma vabbè, poi al di là di questo, insomma, è interessante capire il voto in consiglio regionale su questa cosa, come sarà. Già l'anno scorso, quando era presidente Zaia, questo ci aveva provato, poi insomma per un voto perse la possibilità di far passare questa legge. Anche sul Corriere del Veneto, monopattini senza targhe scattano le prime multe, a Verona record di verbali, insomma siamo i più zelanti da questo punto di vista. E poi Bellunesi aveva 70 anni, addio a Bressa, il politico del Partito Democratico che lanciò l'autonomia. Deputato, senatore e sottosegretario del PD Gianluca Bressa è stato anche sindaco di Belluno, il padre dell'autonomia differenziata varata in Costituzione dal centro-sinistra per fermare il secessionismo bossiano, è morto ieri all'improvviso, 70 anni, nella sua casa di Firenze. Così ci viene raccontato dal Corriere del Veneto. C'è poi un caso che ci porta dal Bignasico, ma ve ne parlo dopo. È un caso piuttosto delicato.

Ci sono due fattacci di cronaca sul Corriere del Veneto che poi vengono ripresi in parte anche dai quotidiani NEM. Uno ci porta dal Bignasego nel Padovano: animatore arrestato, un quartiere in rivolta contro il parroco, l'hai protetto, questa l'accusa. Siamo appunto in provincia di Padova, sono furiosi i genitori dei bambini del quartiere San Lorenzo di Albignasego, chiedono che Francesco Saviane, ex insegnante, accusato di violenza sessuale nei confronti di 7 ragazzini minorenni e arrestato venerdì sera, se ne vada immediatamente, e chiedono che se ne vada pure Don Cesare Contarini, che da 7 anni lo ospita in canonica, proprio lì dove si è visto arrivare in casa la polizia a notificare l'arresto. Questa notizia viene ripresa anche dal Mattino di Padova, da Nuova Venezia e Tribuna di Treviso: prof pedofilo, genitori in rivolta, mamma e papà hanno chiesto un confronto immediato a Don Cesare Contarini, parroco di San Lorenzo, nella cui parrocchia è ai domiciliari il docente che questa mattina dovrà comparire davanti al giudice per dire la sua versione. Ma tornando al Corriere, l'altro fattaccio di cronaca riguarda invece uno stupro commesso davanti ad un neonato per il quale l'autore è stato arrestato. Si tratta di un 36enne bengalese accusato di avere violentato una settimana fa una ragazza madre di 17 anni in una casa abitata da vari bengalesi per condividere le spese. L'uomo era entrato nella camera per ritirare dei soldi, ma approfittando dell'assenza del marito l'ha stuprata incurante della presenza del neonato di 3 mesi. Per il giudice che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare, l'uomo potrebbe avere comportamenti analoghi. Andiamo sul Giornale di Vicenza, che invece ci parla del ponte di Debba. È l'ora dell'appalto, una gara da 14 milioni di euro a Vicenza, sarà pronto nel 2028 con bretellina. Questo è quello che ci fa sapere il Giornale di Vicenza. Il Mattino di Padova, appunto, vi stavo dicendo, c'è questa vicenda del prof pedofilo, però c'è anche un nuovo regolamento che entra in vigore nel comune di Padova: eccessi alcolici e movida, bar chiusi già all'una, 4 commissioni si pronunciano sullo stop. Vedete che vari comuni, insomma, cercano di correre ai ripari contro quella che viene definita la mala movida. Poi altre notizie che riguardano sempre la cronaca, i fattacci come li chiamo io: difende una ragazza, si prende 5 coltellate. Siamo su Nuova Venezia, notte di paura a Bibione, dove un vicentino stava prendendo a schiaffi una giovane donna. Un motociclista di Motta di Livenza, siamo quindi nel veneziano, è intervenuto ma è stato colpito al torace e al volto. E poi c'è l'Università di Venezia che va al voto, è testa a testa per il rettorato di Ca' Foscari. Sarà il ballottaggio di dopodomani a decidere chi tra Marco Sgarbi e Giacomo Pasini guiderà l'università nei prossimi 6 anni accademici. Così sulla Nuova Venezia. E c'è altro, il Ministero della Cultura che vuole Palazzo Labbia. Il ministro Giuli dice: pronta un'offerta, mobilitazione per la sede della RAI, perché Palazzo Labbia ospita la sede della RAI. Roma scioglie le riserve, giovedì sarà la biennale e andrò a vedere l'immobile. Insomma, il ministero in vena di grandi acquisti.

0: molto molto velocemente anche i titoli dei quotidiani nazionali. In primo piano le deroghe al patto dell'Unione Europea chieste dal governo Meloni, la trattativa è aperta, ci dice il Sole 24 Ore. Bruxelles torna a frenare sulla richiesta italiana di flessibilità, ma il confronto sul patto continua dopo la lettera che Meloni ha inviato domenica a Ursula von der Leyen. Il commissario Dombrovskis ricorda che gli spazi di bilancio sono limitati, sarà un processo lungo perché coinvolge paesi e situazioni diverse, mentre l'urgenza richiede altri tempi, ragiona invece il ministro dell'economia Giorgetti, e su questo appunto attendiamo giovedì per sapere i dati macroeconomici del quadro europeo. Sul Fatto Quotidiano invece si torna a parlare della Global Sumud flottiglia e del sequestro in acque internazionali delle piccole imbarcazioni. Il pirata riattacca, il pirata in questo caso si intende Netanyahu, il governo italiano non condanna questo gesto, secondo appunto il Fatto Quotidiano. Bibi, il fuorilegge, la Marina di Israele aborda la missione umanitaria, i rapiti verso Ashdod, Tajani parla soltanto dopo ore e l'unità di crisi tace, così l'accusa del Fatto Quotidiano. Il Giornale, corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani, terrore a Modena. Dopo le mail svelate dal Giornale, El Kudri chiede la Bibbia in cella, il suo legale parla di infermità mentale e l'opposizione incolpa il governo e intervista l'intervista a Salvini, poi, che dice: ha falciato la folla, usato il coltello e insultato Gesù e l'Islam non c'entra? Chiede appunto a Salvini, perché poi c'è anche l'altro aspetto della vicenda sul fatto che poi sia italiano. Dal punto di vista giuridico è chiaro che ogni pretesa, cioè, di riportarlo nel paese d'origine non c'è, perché è italiano, quindi è assolutamente giuridicamente fa sorridere, insomma, ecco, si diano altre risposte piuttosto. Ecco, Libero invece: il circo navigante, la flottiglia boicotta l'Italia, perché? Perché ci sono state delle proteste anche nel nostro paese dopo il sequestro delle imbarcazioni. La Stampa, lo scenario internazionale, l'Iran pronto alla tregua, Trump frena gli attacchi. E poi invece sul Salim El Kudri, gli allarmi inascoltati, al centro mentale di Modena fino al 2023, poi ha smesso di farsi curare, in carcere ha chiesto la Bibbia. Il racconto dall'avvocato: andavo più forte possibile contro la folla, tanto sapevo che sarei morto, quindi insomma tutta una serie di parole, di frasi deliranti. Repubblica: i paesi arabi fermano l'attacco americano, perché sono stati gli arabi a fermare per ora l'attacco americano, che poi è attacco israelo-americano. Trump sospende l'azione militare contro l'Iran per l'intervento dei leader del Golfo. Sul Corriere della Sera, no, non lo trovo più, non importa. Alle 8 le ultime news locali con lo sport Alessandro De Pietro, poi Med, ma poi anche una bella intervista, parliamo di geopolitica alle 8:45 qui in diretta su Radio Verona a tempo reale. Il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Visita lo showroom Prima Mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it. La nostra passione, la tua soluzione.
9: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai, tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
13: Ultima di campionato per il Verona, ultima in Serie A dopo 7 stagioni di fila. 38esima giornata. Domenica 24 di maggio, stadio Bentegodi, Hellas contro Roma, fischio d'inizio alle 20.45, prepartita dalle 20.15 in diretta su Radio Verona.
14: In collaborazione con
15: distributori di benzina al risparmio.
16: I tuoi occhi meritano il meglio, affidali ad Ottica Tecnocontact, da 50 anni, tradizione di famiglia.
17: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3, colorificio prima mano, colore in primo piano, a Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.
18: Sono le 8 e un minuto.
14: Ora esatta, in collaborazione con...
19: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
14: Verona Top News.
0: Ben trovate, ben trovati. 11 seggi al centrodestra e 5 al centrosinistra di Rete nel nuovo consiglio provinciale di Verona, eletto domenica con il voto di sindaci e consiglieri comunali. Tra i partiti cresce Fratelli d'Italia, che conquista 5 rappresentanti contando anche Verona Domani, mentre il Partito Democratico sale a 3 consiglieri. Fuori invece la lista Tommasi, con l'esclusione della consigliera veronese Veronica Tizzobe. Presidente della provincia resta Flavio Pasini, che richiama il ruolo strategico dell'ente per lo sviluppo del territorio veronese. Tra poco in cronaca tutte le altre notizie.
20: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
14: Radio Verona Notizie.
0: È martedì 19 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Monopattini elettrici ancora nel mirino della polizia locale di Verona, tra mezzi privati senza targhe e conducenti dei servizi sharing senza casco. I controlli effettuati tra domenica e ieri hanno portato a 70 sanzioni, circa la metà proprio per l'assenza del targhino. Sentiamo il vice commissario della polizia locale Federico Brun al microfono di Alessandro Delrico.
21: Sì, è ormai un'abitudine consolidata che riusciamo a ad accertare durante tutti i controlli che vengono effettuati su strada, che chi circola con il monopattino privato ha visto la recente, diciamo, normativa che dispone l'obbligo di contrassegno identificativo, che deve essere apposto in maniera visibile sul parafango posteriore se il monopattino è fornito di questo appendice, oppure sul piantone dello sterzo. Vediamo che i monopattini privati purtroppo non sono ancora in regola e vengono quindi sanzionati.
2: Tanti mostrano la richiesta già inoltrata alla motorizzazione, ma purtroppo dal Ministero non sono arrivate deroghe.
21: Per il momento, ad oggi, non sono arrivate deroghe, quindi per poter circolare su strada è necessario aver apposto il contrassegno identificativo, che viene definito, diciamo, targhetta. Se non sono dotati, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
0: Smantellata una banda di falsi finanzieri che avrebbe truffato hotel di località turistiche in 17 regioni italiane, compresa Verona. 5 gli indagati per truffa, estorsione, usurpazione di titoli e riciclaggio. Secondo l'accusa, i sedicenti appartenenti alla Guardia di Finanza prenotavano camere pagando con carte di credito rubate, poi cancellavano il soggiorno chiedendo il rimborso su altri conti o piattaforme. Quando le banche annullavano i pagamenti originari, gli alberghi si ritrovavano ad avere rimborsato somme mai realmente incassate. Nuove tensioni all'ente fiera di Isola della Scala, dove potrebbe arrivare a breve un nuovo cambio al vertice dopo le dimissioni del precedente CDA per un passivo da circa 700.000 euro nel bilancio 2025. Anche il nuovo consiglio nominato ad aprile sarebbe vicino alla rottura con l'amministrazione comunale. Sullo sfondo restano le preoccupazioni per l'organizzazione della 58esima fiera del riso, in programma dal 17 settembre, mentre aziende e operatori del settore chiedono chiarezza sul futuro della manifestazione. Siamo ora allo sport con Alessandro De Pietro. Buongiorno.
3: Buongiorno Luca, vigilia di gara 1 della semifinale playoff per la Serie A, per la Tezenis, domani al Paladozza con la Fortitudo che ha vinto la serie con Avellino. A gara 5 c'è anche l'altro quarto di finale, quello fra Pesaro e Rimini, si gioca questa sera a Pesaro. Chi vince va contro Cividale, che ha eliminato Rieti. Per la Tezenis la necessità di vincere una partita al Paladozza, domani la prima, venerdì la seconda, sempre alle 20:30, così come gara 3 al Forum lunedì per quella che sarà la terza partita in una serie complessa contro un avversario storico, anche forte, con la Tezenis a mettere sul piatto della bilancia tutte le sue certezze accumulate nell'ultimo periodo. Dal basket al calcio, con il Verona ormai l'ultimo chilometro del suo campionato, domenica la partita al Bentegodi conclusiva, finisce il campionato di Serie A, già retrocesso l'Hellas dopo 7 stagioni, ore 20:45 Bentegodi con la Roma, poi sarà davvero solo pensieri per il futuro. Non ci sarà San Marco naturalmente, e il punto di domanda rimane Sean Sogliano, che aspetta un passo di Presidio Investors, che aspetta un'apertura di un certo livello da parte della proprietà per poter allestire una squadra davvero da Serie A, come ha promesso Cristian Puscasio nei giorni scorsi, con la certezza che ancora non è arrivata. Ed è tutto per sport.
0: Grazie Alessandro De Pietro. Un fatto collocabile nel disagio psichiatrico, quanto accaduto a Modena, dove un'auto sulla folla ha provocato il ferimento di una decina di persone. Un focus particolare sulla gestione delle malattie mentali gravi e la necessità di non lasciare soli i pazienti saranno proprio al centro della puntata di Med. Tra poco il medico risponde in diretta alle 8:20 su Telearena e Radio Verona. Ospite in studio il professor Corrado Barbui, direttore psichiatria dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, e questo appunto alle 8:20. Alle 8:45 invece ospite a tempo reale il console, l'ex console onorario veronese Lelio Crivellaro, sulla crisi di Hormuz e gli ultimi sviluppi appunto per quel che riguarda l'attacco che sembra sospeso da parte degli Stati Uniti. Ora il meteo.
22: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
23: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
22: Ancora no, manca l'illuminazione.
23: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
22: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
23: Maia Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
15: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Radio Verona.
15: Meteo.
0: Effetto delle pressioni medio-alte ci porta a Verona con cieli poco parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 22 gradi.
14: Radio Verona Flashback.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon martedì a tutti da Roberto, siamo al 19 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Giornata nervosa. Forse perderete qualche punto in fatto di socievolezza e simpatia, ma di certo ne guadagnerete in precisione e organizzazione. Toro, nel lavoro non vi mancheranno offerte di prestigio e incarichi importanti, tantomeno energie e tenacia sufficienti per far fronte a qualsiasi situazione. Gemelli, in questo giorno sono privilegiati gli incontri e le trattative d'affari, foriere per molti di voi d'ottimi guadagni. Se siete in coppia, tutto andrà come sperato. Cancro, è il caso di affrontare le questioni di coppia con comprensione, calma e buon senso. È anche il caso di rallentare i ritmi e ritagliarvi del tempo per voi stessi. Leone, non strafate al lavoro, prendetevela con calma e l'atmosfera cambierà come per incanto. Ricordatevi invece che in amore occorre anche saper dare e non solo pretendere. Vergine, sarà la curiosità il motore che vi spingerà a cercare qualche cosa di nuovo o di più stimolante nella vostra attività professionale. L'amore darà soddisfazione a tutti. Bilancia, non peccate di ingenuità nell'affrontare una situazione professionale o familiare. La fretta e l'euforia potrebbero indurvi a

0: in diretta con Francesca Pellegrini.
1: Buongiorno e ben ritrovati a Med. Siamo leggermente in anticipo, le 8 e 18 minuti, un paio di minuti di anticipo per questo appuntamento bisettimanale. Come sapete, oggi parleremo, e tra poco ve lo dirò, domani avremo un altro ospite in studio, il professor Alessandro Antonelli, con cui parleremo di reni, dell'importanza della salute dei nostri reni per tutto l'organismo. Ma oggi abbiamo in studio il professor Corrado Barbui, che è direttore di psichiatria. Sarebbe molto più lunga la sua qualifica.
2: Va bene così. Buongiorno a tutti.
1: Professore Barbui, buongiorno. L'abbiamo invitata ovviamente per riflettere anche su quanto accaduto a Modena, e non solo, perché nei giorni scorsi è stata pubblicata una ricerca anche da parte proprio dell'Università di Verona sul bullismo femminile, che sembra essere davvero in aumento e anche più subdolo rispetto a quello maschile. Ma partiamo inevitabilmente con quanto accaduto a Modena, dove un'auto impazzita con a bordo un 31enne italiano di seconda generazione è piombato sulla folla, causando il ferimento grave anche di alcune persone. Quest'individuo già dal 2022 era in cura in un centro di salute mentale. La diagnosi all'epoca era quella di disturbi schizoidi di personalità. Poi la cura è proseguita fino al 2024, se non vado errata, poi più nulla. Il soggetto non si è più presentato al centro di salute mentale e purtroppo è diventato un soggetto legato a questo fatto di cronaca così grave, professore.
2: Sì, è esattamente come stava spiegando lei. È evidente che quando ci sono questi comportamenti, la domanda che tutti ci poniamo è: come mai, perché avvengono questi tipo di fatti? E le spiegazioni possono essere di vario tipo. In effetti nei media si sono fatte varie ipotesi, dall'estremismo di tipo religioso, che sembra
1: inizialmente sembrava essere un attentato anche terroristico, in realtà abbiamo capito che non è così.
2: Leggendo nei media si è escluso anche che fosse collegato all'abuso di sostanze, alcol e droghe, e quindi viene da fare il ragionamento della psichiatria, perché era in carico, in effetti, come diceva lei, fino al 2024.
1: Due anni fa.
2: È chiaro che il fatto di essere in carico non significa che in questo momento automaticamente che in questo momento avesse dei sintomi di malattie psichiatriche, però è una cosa da valutare. Quello che emerge,
1: i vicini lo definivano come un personaggio solitario con comportamenti ossessivi.
2: Quindi aveva degli aspetti comportamentali. Leggevo sui media anche che postava sui social dei messaggi un po' particolari, improntati a una sua grandiosità, aspetti di questo tipo. Quindi c'è una ipotesi di questo tipo. Quello che emerge è un pochino il fatto che sia di fatto uscito dai radar di tutte le sentinelle che noi abbiamo sul territorio, perché è uscito dai radar dei servizi sanitari, non era collegato a aspetti sociali, familiari, lavorativi, di comunità, quindi di fatto era una persona sola,
1: invisibile,
2: e questo evidentemente diventa un elemento di rischio, perché molte volte quando noi abbiamo le nostre attività abbiamo delle cosiddette segnalazioni che arrivano dalla famiglia, dai vicini di casa, dai colleghi di lavoro, e segnalazioni magari di disagio, e lì magari si cerca di intervenire. In questo caso questa persona era veramente sola. L'altra cosa importante da sottolineare, che differenzia le malattie psichiatriche dalle altre, è che qualche volta la consapevolezza di malattia è bassa, cioè il fatto di rendersi conto di avere bisogno di aiuto. In queste fasi, con la consapevolezza bassa, uno ritiene di non avere bisogno di aiuto, quindi perché mai devo andare al centro di salute mentale? Ecco, questo
1: perché non è un male fisico, è un disagio
2: perché non è un
1: psichico.
2: Male fisico che si vede, che si tocca,
1: che si sente,
2: e quindi questo qualche volta complica la cosiddetta presa in carico, perché le persone ritengono di non avere bisogno. Questo rende un po' la situazione difficile, per questo abbiamo bisogno,
1: e potenzialmente esplosiva.
2: E in qualche caso potenzialmente
1: sì, abbiamo già un messaggio: professore, purtroppo Basaglia ha sbagliato tutto nella sua vita con la chiusura dei manicomi, ci sono cifre in crescita costante, chi non è pazzo lo può diventare. In questa società difficile, normali subiranno sempre dai pazzi furiosi come a Modena.
2: Questo è comprensibile, questa

0: reazione. E questo mi permette di ricordare che ha ragione l'ascoltatore,
1: sì.
0: Perché 50 anni fa la psichiatria italiana ha deciso di seguire le persone con problemi psichiatrici nella comunità, nel posto dove vivono. E questo è molto vicino alla letteratura scientifica, che dice che seguire le persone così vanno meglio da un punto di vista degli esiti.
1: Ed è vero?
0: Ed è vero. Qual è il punto?
1: Che
0: i servizi di salute mentale devono avere gli strumenti. Lei sa che negli ultimi 10-15 anni c'è stata una forte contrazione delle risorse.
1: Assolutamente.
0: Per cui la scelta seguiamo le persone sul territorio deve essere poi corroborata dalla presenza di servizi. Noi abbiamo dipartimenti di salute mentale che si sono accorpati, unità operative che si sono ridotte, riduzioni di staff. È chiaro che allora la capacità di intercettare il disagio diminuisce.
1: È questa la spiegazione sui manicomi. Professore, che ne pensa sul fatto che abbiano chiuso queste strutture? Brutto chiamarli manicomi, ma insomma ci intendiamo.
0: La letteratura scientifica dice che essere seguiti dentro l'ospedale psichiatrico fa male.
1: Fa male, fa peggio.
0: Fa male, fa peggio. E quindi gli esiti in termini di sintomi, di funzionamento, di autonomia, di qualità della vita sono tutti negativi, sono a favore di una psichiatria territoriale, che è quella che c'è in tutti i paesi occidentali, peraltro.
1: Tra l'altro. Vi rinnovo i numeri di telefono 335 60 11 610 per i vostri WhatsApp audio, se volete intervenire 045 96 00 103. Professore, come questo Salim, questi individui invisibili come lui, quanti ce ne sono in Italia? Adesso ovviamente il numero non lo possiamo sapere, ma ce ne sono tanti, questa è la domanda.
0: Il numero non lo possiamo sapere, ma certamente possiamo ritenere che non sia un caso isolato. Ci sono persone come Salim invisibili e ognuno di noi, io credo, può provare a fare la propria parte, così come andiamo dalla vicina sul pianerottolo a vedere se ha bisogno di qualcosa, perché una persona di una certa età fa fatica a fare le scale, ha bisogno della spesa. Questo noi ormai lo facciamo abbastanza, e questo, attenzione, ci potrebbe essere non solo per la salute fisica ma anche per la salute mentale. Poi ognuno deve fare la sua propria parte, i media come oggi ne parlano, e questo è, come dire, meritorio, perché non è facile neanche parlare di queste cose. Gli operatori sanitari devono essere in grado di provare a recuperare le persone che si perdono e che hanno un certo grado di gravità.
1: Questo è il problema, come recuperarle?
0: Ecco, come dicevo prima, qualche volta ci arrivano delle segnalazioni, ci arriva qualcuno che ci scrive, i servizi sociali del comune che ci scrivono, abbiamo visto questa situazione, il vicino di casa, il condominio, i colleghi di lavoro ci fanno arrivare, il medico di medicina generale, delle segnalazioni che c'è qualcosa che non va, e noi chiamiamo le persone, li invitiamo a venire, andiamo noi a casa a fare due parole, ci facciamo offrire un caffè e cerchiamo di capire cosa. Ecco, tutto questo lavoro si fa insieme.
1: Quindi la salute mentale di tutti è nelle nostre mani, in sostanza, perché è nelle mani di tutti noi. Se assistiamo a degli episodi che non ci convincono molto, vediamo degli atteggiamenti strani, è opportuno segnalarli a chi?
0: Sì,
1: in partenza, chi possiamo segnalare?
0: A seconda della situazione si possono trovare gli interlocutori, che sia il medico di medicina generale, che sia un familiare se è presente, che sia qualcuno del network di lavoro. Poi l'arrivo ai servizi è un arrivo abbastanza immediato, perché noi siamo
1: fisicamente anche ai servizi stessi, chiamando in ospedale.
0: Ma certamente. Come sapete, la psichiatria è un'organizzazione territoriale, quindi siamo anche fuori dall'ospedale, siamo proprio in giro nelle città, nei
1: territori. Pur con la carenza di risorse, come aveva sottolineato.
0: E questa è una decisione, una scelta più di politica sanitaria, decidere gli investimenti.
1: Ecco, purtroppo questi casi spesso sfociano al pronto soccorso, perché sarà capitato sicuramente a ciascuno di noi di andare al pronto soccorso e di assistere ad episodi poco, insomma, edificanti, voglio dire, per usare un eufemismo, di persone che addirittura provocano danni. Insomma, li abbiamo visti anche, no? Le abbiamo viste le aggressioni ai sanitari di questi ultimi mesi. Ecco, senza arrivare a quello, abbiamo assistito tutti noi a, diciamo, deliri, non so come definirle, a comportamenti, professore, mi aiuti lei, che al linguaggio scientifico di persone che con la testa non ci stavano molto, per usare un termine un po' banale, un po' banale.
0: Giusto, i pronto soccorso sono la porta d'accesso alla sanità. Quindi sono fondamentali per noi, sono molto importanti, sono molto sotto pressione, sono molto in difficoltà. E quando ciascuno di noi, ahimè, ogni tanto ha bisogno del pronto soccorso, si rende conto che al pronto soccorso afferiscono anche tutta una serie di persone con aspetti di comportamenti, chiamiamoli strani.
1: Sì.
0: Perché ci sono questi comportamenti strani? Per tanti motivi. Attenzione a non fare neanche l'automatismo comportamento strano malattia psichiatrica.
1: Ecco. Differenza c'è tra malattia psichiatrica e disagio, professore?
0: Allora, esiste un continuo tra essere in difficoltà da un punto di vista emotivo, psicologico, e sviluppare una malattia psichiatrica. Di solito, siccome noi non è che abbiamo un esame del sangue che permette di dire di avere la diagnosi di depressione, di ansia, no. Allora i criteri sono la durata, l'intensità dei sintomi, e il terzo è la compromissione del funzionamento, cioè quella situazione lì quanto impatta sulla mia capacità di lavorare, interagire con la mia famiglia, con le mie relazioni sociali.
1: Quanto deve essere lunga, diciamo?
0: Dipende dalla patologia, sì. No? Per cui a seconda della patologia noi abbiamo delle specie di schede che ci dicono grosso modo l'episodio deve durare settimane, mesi, allora si può inquadrare come patologia, altrimenti è un disagio. Lavorare sul disagio significa fare prevenzione,
1: sì.
0: Perché io lavoro per evitare che sviluppi la malattia. Lavorare sulla malattia significa fare un trattamento.
1: Parleremo anche di bullismo femminile, c'è già anche un messaggio al riguardo, ma ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo.
2: Med, il medico risponde, in diretta con Francesca Pellegrini.
3: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
4: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
5: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
4: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
7: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
6: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
10: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
11: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
12: Radio Verona. ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Med, il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.
1: Eccoci qui, seconda parte di Med. Vi rinnovo i numeri 335 60 11 610. Vedo che comunque già i messaggi stanno arrivando, soprattutto sui fatti di Modena. Il telefono 045 96 00 103 per le vostre chiamate in diretta. Fatelo, non abbiate timori. Siamo qui proprio per cercare di capire meglio, vero professor Barbui? È utile così. Anche togliere la stigma di queste malattie, perché molto spesso, lei lo saprà sicuramente in prima persona, le persone, i genitori, io dico ad esempio i familiari di queste persone si vergognano a chiedere aiuto.
0: È così. È una riflessione importante. Qualche volta c'è il timore che il raccontare di un disagio emotivo sia segno di debolezza, sia segno di fragilità o ancora meno io non sono matto. E in realtà ci sono aspetti di salute fisica e ci sono aspetti di salute mentale. Per fortuna un pochino queste cose, il mondo sta cambiando da questo punto di vista. Tra le tante cose negative che ha avuto il Covid, ha avuto anche l'elemento positivo di far emergere anche il disagio emotivo che tutti noi abbiamo
1: tutti
0: vissuto.
1: Noi siamo un po' tutti, matti tra virgolette, tutti noi abbiamo delle fragilità,
0: tutti noi abbiamo degli aspetti emotivi che sono a seconda del momento più o meno
1: accentuati,
0: e quindi è importante parlarne, non avere vergogna.
1: Ecco, quindi l'invito che lei può rivolgere da queste telecamere ai nostri telespettatori e radioascoltatori è quello di segnalare se vedete situazioni.
0: Assolutamente.
1: Appositamente ne parliamo per dare uno strumento che è nelle nostre mani, segnalare quando si vedono situazioni di potenziale pericolo.
0: Perché segnalare significa prendersi cura degli altri, segnalare significa prendersi cura degli altri, prendersi cura della salute mentale e permettere quindi a tutti gli attori in gioco poi di cercare di gestire al meglio le
1: situazioni.
0: Ecco,
1: con queste persone, professore, è utile parlare, nel senso chiedere come va, come stai, hai qualche disagio, oppure com'è meglio agire con queste persone? Quando si vede, ovviamente non si può sapere quale sia la malattia, no? che colpisce certi individui, però quando si vede un atteggiamento strano, come intervenire?
0: A seconda del grado di vicinanza con la persona, perché può essere un familiare, può essere un estraneo, dipende,
1: sì, chiaro,
0: ovviamente,
1: chiaro.
0: Ovviamente quello che è sempre importante è osservare e ascoltare. Ascoltare, questo va bene perché permette a noi di capire un attimo, di orientarci. E stare vicino significa poi magari indirizzare a cosa? Magari a una minima consapevolezza di avere bisogno di aiuto, perché è lì l'elemento centrale. Perché se io mi rendo conto di avere bisogno d'aiuto e lei mi aiuta ad avere questa consapevolezza, ecco che può scattare anche una
1: qualcosa,
0: forma di aiuto.
1: Professore, si è fatto un'idea di che cosa potesse soffrire questo individuo? E poi chiudiamo l'argomento e parliamo invece di bullismo femminile.
0: Dunque, leggendo un po' le informazioni che noi abbiamo, se il comportamento è veramente legato a una sua paura degli altri, sentirsi solo, isolato, e gli altri sono cattivi, adesso permettetemi di semplificare in questo modo, qualche volta ci sono delle persone che hanno delle convinzioni oggettivamente false. Io sono convinto che gli altri mi vogliono fare del male e quindi reagisco. Questo, da un punto di vista tecnico, lo chiamiamo un delirio.
1: Sì.
0: Un'ideazione delirante. Io sono convinto di qualcosa di falso e quindi mi difendo aggredendo gli altri. Io vedo questo comportamento strano, non lo capisco, ma nella testa della persona è figlio del fatto che si sente braccato, minacciato, nessuno gli vuole
1: bene.
0: Quindi
1: è una forma di difesa.
0: Una forma di difesa che però purtroppo è del tutto patologica.
1: Chiaramente. Bullismo femminile. Dati di questa ricerca condotta do proprio due indicazioni giusto per inquadrare. 2019-2023 ha coinvolto 25 scuole, 2.800 quasi 3.000 studentesse e studenti, Università di Verona e non solo, anche di Arezzo se non sbaglio.
0: Sei università italiane.
1: Esattamente, anzi Verona, Milano, Genova, Arezzo, Perugia, Foggia e Palermo. È stato chiesto alle ragazze di raccontare cos'è per loro il bullismo femminile attraverso quali eventi concreti riscatta, quali emozioni produce in loro e quali strategie hanno fatto ricorso per superarlo. Emerge che il bullismo femminile è fatto soprattutto di parole e non di gesti, come invece accade per i maschi.
0: Ragazzi, è proprio così, è molto interessante. Intanto è allarmante, sono i numeri che stava
1: cresce,
0: un po',
1: certo.
0: Sì, che cresce, e se non ricordo male si stima che circa una ragazza su 10
1: sia vittima oppure abbia assistito ad episodi
0: di questo tipo, e questo è un elemento. L'altro elemento interessante è la differenza ragazzi-ragazze, perché lo diceva lei, mentre i ragazzi tendono a essere più aggressivi con le parole, con le offese, con le minacce o qualche volta anche con i comportamenti che possono essere aggressivi, per quanto riguarda le ragazze sono più comportamenti collegati all'esclusione, al non far parte del gruppo, al silenzio. Viene usato il termine nella ricerca, il silenzio punitivo,
1: molto interessante. Oppure fare riferimenti all'aspetto fisico,
0: oppure l'aspetto
1: body shaming, sappiamo,
0: certo,
1: che
0: questo
1: è purtroppo un fenomeno in forte ascesa. Ecco, è pericoloso il bullismo femminile, è più pericoloso di quello maschile perché si intercetta meno, forse è meno evidente, meno eclatante.
0: È meno eclatante. Una delle cose che emergo è che emergono che il mondo degli adulti non se ne rende tanto conto. Un altro elemento interessante su questo è che il fenomeno del bullismo c'è perché c'è anche un terzo attore, perché ci sono il gruppo dei bulli, c'è la persona che viene bullizzata, la vittima, ma ci sono anche gli spettatori, cioè gli altri ragazzi. Questo è interessante, perché il bullismo c'è perché gli altri ragazzi assistono, ridacchiano e comunque accettano questa situazione. Quindi la ricerca fa emergere che se si vuole modificare questo fenomeno, certamente bisogna lavorare sui bulli, ma soprattutto sugli altri ragazzi, che sono la maggioranza, che non devono avere questo tipo di, devono essere coinvolti in atteggiamenti che siano, come dire, che permettano di superare tipo di atteggiamento, no? Perché altrimenti lo rinforzano.
1: Assolutamente sì, e anche in questo caso segnalare.
0: Anche in questo caso segnalare è difficile, perché nei gruppi tra pari la segnalazione, come dire, è considerato un elemento negativo, ma quantomeno partire dal non ridere, perché se non si ride e non si è, come dire, accettanti, beh, perde anche un po' di significato l'azione dei bulli. Questo
1: perché le ragazze diventano bulle? Anche questa può essere definita una forma di difesa, perché a loro volta si sono sentite, diciamo, derise. Oppure la spiegazione è diversa, e poi dipende dal contesto, ovviamente.
0: Dipende dal contesto, c'è questa dinamica di appartenere a un gruppo. A quell'età lì, nei giovani, il senso di appartenenza a un gruppo è determinante. Io devo appartenere a un gruppo,
1: a un branco.
0: Potrebbe diventare un branco che ha delle sue regole, che ha una sua visibilità, che ha una sua autorevolezza rispetto agli altri, e quindi io appartengo a qualcosa di importante. Questa dinamica è molto presente, perché il timore di essere esclusi a quell'età lì è fortissimo, è uno degli elementi centrali, e quindi meglio essere parte di un gruppo aggressivo piuttosto che essere
1: perché
0: chiamati
1: il ragazzo
0: fuori.
1: La ragazza si identifica nel gruppo,
0: moltissimo,
1: è una questione di identificazione,
0: moltissimo.
1: E come sappiamo a quell'età lì è fondamentale, uno dei passaggi fondamentali.
0: L'altro elemento che emerge dalla ricerca. È l'uso dei social media.
1: Questi ovviamente non fanno che accentuare
0: perché
1: situazioni.
0: Se ci pensate, un tempo questi fenomeni dove capitavano? A scuola, nei momenti ricreazionali del pomeriggio, le attività sportive. E oggi i social media li hanno espanse nel tempo, perché è 24 ore su 24 c'è la possibilità di forme di bullismo, cosiddetto cyberbullismo,
1: okay?
0: E anche quindi nel tempo, ma anche nello spazio, perché con i social media uno raggiunge chiunque ed è raggiunto da chiunque. Quindi questo elemento lo rende un fenomeno importante, degno di attenzione.
1: Ecco, professore, come intervenire? Come intanto gli insegnanti possono intervenire, i genitori e i pari età, i coetanei di questi ragazzi? Perché ci sono vari livelli. Intanto lei ha detto non ridere, almeno di
0: esattamente
1: fronte ad una situazione
0: così. I pari non ridere, invece lavorare insieme agli insegnanti, alle famiglie, eccetera, per acquisire consapevolezza rispetto alla come dire, al rispetto che anche a quell'età lì si deve riuscire a avere tra ragazzi, perché sono veri questi dati. È altrettanto vero che cresce da un altro verso la consapevolezza dei ragazzi, che ciascuno di noi ha la propria individualità, le proprie caratteristiche, va rispettato in quanto tale, sì. Perché ci sono queste due polarità, no? Rispetto, sì, magari anche a un tempo. Ecco, bisogna che questa seconda più sana emerga e prevalga. Poi ci sono aspetti anche, come dire, un po' educativi sull'uso dei social, che per l'amor di Dio li usiamo
1: tutti. Sì, purtroppo da questi microfoni spesso abbiamo messo sotto accusa il cattivo utilizzo, non i social.
0: Esattamente, il problema è l'uso, sì. Non è lo strumento, è l'uso. Però
1: ci vorrebbero dei corsi di formazione sia per gli insegnanti,
0: esattamente,
1: soprattutto anche per i genitori, che hanno sempre il cellulare in mano e danno l'esempio ai figli.
0: Esattamente, e questo è l'altro tema. L'altro aspetto. I ragazzi guardano gli adulti.
1: Sì.
0: Guardano gli adulti.
1: Ecco, professore, c'è un altro messaggio. In una trasmissione su Modena ho sentito dire disagio psicologico, perversione mentale, pazzo furioso e matto islamico. Una serie di definizioni. Sì. Ecco, cosa significa non affrontare questo grosso problema della follia della mente? Lo abbiamo detto.
0: Lo abbiamo detto. Bisogna tutti insieme affrontarlo, ognuno per la propria responsabilità. I servizi sanitari devono intercettare con l'aiuto delle sentinelle che ci sono sul territorio,
1: che siamo tutti noi. Sì. Professore, le chiedo proprio un'ultima cosa, perché siamo davvero in chiusura. Quanto è aumentata la consapevolezza del disagio psichico, chiamiamolo così, tra la popolazione? Lei diceva che in questi ultimi anni si ha meno vergogna a chiedere aiuto. Ecco, ha dei dati in merito? Quanto vengono frequentati i centri di salute mentale dell'azienda ospedaliera, ovviamente di cui lei è direttore?
0: I volumi di attività sono importanti. Pensate che facciamo circa 1000 visite al mese, abbiamo 300-350 ricoveri all'anno, abbiamo una fortissima crescita di richiesta su che cosa? Sui disturbi dell'alimentazione.
1: Sì,
0: sui
1: disturbi dell'alimentazione anche parlato,
0: che riguardano, ne avete già parlato
1: con la collega,
0: riguardano i ragazzi più giovani. Questa è una modalità in crescita.
1: Sono in forte crescita. Che poi sono legati anche al bullismo,
0: sono legati all'immagine corporea di cui parlavamo prima.
1: Avremo modo anche di parlarne nelle prossime puntate di Del Medico Risponde, perché cerchiamo sempre di intercettare, certo, quali sono i bisogni della società, soprattutto dei giovani, ma non solo, perché parliamo di prevenzione. Poi purtroppo i disturbi dell'alimentazione non riguardano solo i giovani, me lo conferma?
0: Non riguardano solo i giovani, ma emergono
1: in età
0: da
1: giovanile.
0: Giovani. Però quello che diceva lei è importante, cioè lavorare sul disagio significa fare prevenzione, evitare che le cose peggiorino, e questo ovviamente migliora l'esito e migliora anche
1: la vita sociale di tutti
0: noi.
1: Grazie professor Barbui, direttore di psichiatria dell'azienda ospedaliera, è stato un piacere parlare con lei, discutere di quanto sta accadendo. Purtroppo domani, adesso le fanno anche i complimenti, guardi, complimenti vivissimi, interessantissima la trasmissione.
0: Grazie a voi, grazie per aver dato spazio a questi
1: grazie
0: temi.
1: Anche a questo ascoltatore. Domani avremo in studio il professor Alessandro Antonelli, che è direttore di urologia dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Parleremo di reni, ma anche di prostata. Con lui abbiamo sempre parlato di prostata, per cui se avete già delle domande da porre, fatelo pure. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata. Grazie a lei professore, buongiorno.
0: Grazie, buongiorno.
2: Med, il medico risponde, in diretta con Francesca Pellegrini.

0: La seconda e ultima parte, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, colpo di scena sul fronte iraniano. Donald Trump ha sospeso l'attacco contro Teheran, mentre secondo diverse fonti sarebbero in corso negoziati molto seri mediati dai paesi del Golfo. Restano però altissime le tensioni nella regione anche dopo il nuovo sequestro da parte israeliana delle imbarcazioni della flottiglia Sumud in acque internazionali davanti a Cipro. Ne parliamo con l'ex diplomatico Lelio Crivellaro, profondo conoscitore degli equilibri medio orientali. Buongiorno intanto, dottor Crivellaro, grazie di essere con noi.
1: Buondì, grazie a voi.
0: Allora, Crivellaro, fino a poche ore fa sembrava imminente un nuovo attacco israelo-statunitense contro l'Iran, poi però i paesi del Golfo hanno invitato Trump a sospendere l'operazione, sostenendo che esistano ancora margini concreti per una trattativa. A questo punto che cosa potrebbe davvero cambiare?
1: Beh, la chiave di volta secondo me è la parola seri, seri negozianti, dice Trump. Trump aveva sempre sbeffeggiato le controproposte iraniane dicendole inaccettabili, ma che non si può ragionare su queste ipotesi, eccetera. Stavolta dice seri negoziati. Cosa sarebbero questi seri negoziati? Allora, a mio parere dietro tutto questo c'è la forza dell'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita naturalmente parla con l'Iran, parla con Israele, anche se non lo riconosce, ma non ha importanza, parla, ed è alleato degli USA. E inoltre ha un potere formidabile rispetto agli altri piccoli stati del Golfo. Quindi sì, è la chiave di volta del sistema.
0: Ecco.
1: L'Arabia Saudita deve aver convinto in qualche maniera Trump che così non si va da nessuna parte. Bisogna trovare delle possibili intese che convengono anche agli Stati Uniti. Trump ha l'indice di gradimento al 37% e continua a perdere terreno. Quindi anche in politica interna questa guerra, lui aveva promesso no, non più guerre, chiuderemo tutte le guerre in corso, eccetera, eccetera, ne ha aperta una e che gli sta spingendo.
0: E non sa come chiude.
1: Quindi deve trovare una qualche soluzione.
0: Ecco, quindi, dottor Crivellaro, non sono Stati Uniti e Unione Europea o il Pakistan, come si era detto, ma i paesi del Golfo sono i veri mediatori, i veri protagonisti di questa mediazione.
1: Certo, primo perché sono i più interessati. Non dimentichiamo che se nella fase della guerra che c'è stata gli iraniani hanno bombardato impianti di gas in Qatar, di alluminio in Bahrain, ma non hanno colpito volontariamente gli impianti di desalinizzazione. Capite cosa vuol dire non avere acqua durante la stagione calda?
0: Cioè, sarebbe stata una catastrofe umanitaria, diciamo.
1: Una catastrofe umanitaria. E invece si sono astenuti da colpire quello. Quindi non è l'Europa, certamente, e sono i sauditi, perché io ho vissuto 3 anni in Arabia Saudita nei primi anni 2000. Sono un paese che è forte, ha un peso notevole dal punto di vista politico, economico, commerciale e anche soprattutto finanziario, quindi è in grado di muovere le pedine.
0: Ecco.
1: Allora, i paesi del Golfo poi hanno anche loro interesse a chiudere, perché naturalmente l'Iran, la potenza militare dell'Iran non è stata distrutta, come ha detto 100 volte Trump, poi si è accorto che non è vero, perché l'Iran ha ancora una capacità di resistenza notevole, non solo sul fronte interno della popolazione, ma dal punto di vista delle armi. I Pasdaran, i guardiani della rivoluzione, sono lì, ma ha una forza con i droni, con i missili, con i barchini, con cui quelle piccole motoscafi armati, in grado di colpire lì nella zona del Golfo. Quindi bisogna trovare una qualche soluzione. Secondo me l'Arabia Saudita ha fatto capire a Trump: devi alleggerire le tue richieste e cercare di andare incontro.
0: Sì.
1: Lo stesso discorso va fatto con l'Iran, perché come dicevo, l'Arabia Saudita parla con tutti, e quindi gli ha detto: anche voi dovete cercare di capire, non avete perso la guerra con Stati Uniti e Israele, però capite che a lungo andare voi non riuscite a resistere completamente, quindi ecco, cerchiamo di trovare delle soluzioni.
0: Ecco, dottor Crivellaro, lei ha detto proprio una cosa interessante: questa volta Trump non ha respinto subito le proposte iraniane, resta lo scoglio dell'uranio arricchito e può davvero essere superato con il coinvolgimento della Russia?
1: È un'ipotesi che c'è sul terreno, perché bisogna che, secondo me la cosa sarà così: gliene devono lasciare un po' di uranio arricchito all'Iran, ma non tale da poter essere usato per usi militari.
0: Soltanto per uso civile, certo.
1: Paese terzo.
0: Scusi? No, dicevo appunto soltanto per uso civile, dovranno lasciargli un po' per civile, quello.
1: Esatto, sì. non sufficiente per essere impiegato militarmente.
0: Sì, anche perché le percentuali di arricchimento sono ben diverse per uso civile rispetto a quelle a quella militare.
1: Sì. Certo. Però l'Iran potrebbe anche accontentarsi di questo. Certo, in principio l'Iran vorrebbe l'atomica, la bomba atomica, ma forse si è reso conto che in questo momento non è realistico pensare a una cosa del genere. Quindi l'ipotesi migliore è sbarazzarsi di questo uranio che crea un grosso problema, e trovare un paese terzo dove depositare provvisoriamente l'uranio arricchito.
0: Certo. Io ringrazio l'ex console onorario e diplomatico Lelio Crivellaro, veronese, profondo conoscitore degli equilibri medio orientali, per essere stato con noi, per aver cercato di mettere un po' di ordine a questo caos di queste ultime ore. Insomma, seguiremo ancora queste vicende geopolitiche che poi ci toccano così da vicino, e magari la invitiamo ancora per parlare di questi aspetti. Grazie, dottor Crivellaro, di essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi altrettanto.
0: Questa è Radio Verona.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
4: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.it.
5: La nuova stagione è partita.
6: A Dosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
5: Il trekking firmato CMP.
6: Il made in Italy di Australian.
5: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
6: Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
0: Si chiude Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, che torna domani. Io sono Luca Del Ponte, adesso le ultime news locali.
11: Sono le 9 in punto.
12: Ora esatta, in collaborazione con...
13: Da oltre 40 anni, Uprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
12: Verona Top News.
0: Ben trovati e ben trovate. Incidente mortale ieri sera attorno alle 20.30 a San Bonifacio, nell'area di sosta per mezzi pesanti vicino al casello dell'autostrada 4 Milano-Venezia. Un autista bosniaco di 45 anni è morto durante una manovra di parcheggio tra camion. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava aiutando un collega croato in retromarcia quando è finito fuori dal suo campo visivo ed è stato schiacciato contro la cabina di un altro mezzo. Inutili i soccorsi del SUV-118, indagano i carabinieri di San Bonifacio. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
12: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È martedì 19 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Monopattini elettrici ancora nel mirino della polizia locale di Verona, tra mezzi privati senza targhe e conducenti dei servizi sharing senza casco. I controlli effettuati tra domenica e ieri hanno portato a 70 sanzioni, circa la metà proprio per l'assenza del targhino. Sentiamo il vice commissario della polizia locale Federico Brun al microfono di Alessandro Del Rico.
14: Sì, è ormai un'abitudine consolidata che riusciamo ad accertare durante tutti i controlli che vengono effettuati su strada, che chi circola con il monopattino privato ha, visto la recente, diciamo, normativa che dispone l'obbligo di contrassegno identificativo, che deve essere apposto in maniera visibile sul parafango posteriore se il monopattino è fornito di questo appendice, oppure sul piantone dello sterzo. Vediamo che i monopattini privati purtroppo non sono ancora in regola e vengono quindi sanzionati.
15: Tanti mostrano la richiesta già inoltrata all'utilizzazione, ma purtroppo dal Ministero non sono arrivate deroghe.
14: Per il momento, ad oggi, non sono arrivate deroghe, quindi per poter circolare su strada è necessario aver apposto il contrassegno identificativo, che viene definito, diciamo, targhetta. Se non sono dotati, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
0: Preoccupano le tensioni internazionali e i rincari energetici per le aziende veronesi. A lanciare l'allarme il presidente di Confindustria Verona, Riello, intervenuto all'assemblea privata dell'associazione in Camera di Commercio. Secondo Riello, le guerre in Ucraina e Medio Oriente, insieme ai dazi commerciali, stanno penalizzando export e costi energetici, con pesanti ricadute sulle imprese scaligere. Tra le criticità anche il blocco dei mercati del Golfo e le difficoltà dell'Europa nel proteggere l'industria europea dalla concorrenza asiatica. 11 seggi al centro-destra e 5 al centro-sinistra di Rete nel nuovo consiglio provinciale di Verona, eletto domenica con il voto di sindaci e consiglieri comunali. Tra i partiti cresce Fratelli d'Italia, che conquista 5 rappresentanti contando anche Verona Domani, mentre il Partito Democratico sale a 3 consiglieri. Fuori invece la lista Tommasi, con l'esclusione della consigliera veronese Veronica Tizzobe. Presidente della provincia resta Flavio Pasini, che richiama il ruolo strategico dell'ente per lo sviluppo del territorio veronese. Ed è il veronese Lorenzo Salvetti il vincitore di Amici di Maria De Filippi 2026. Il 18enne di Borgo Venezia ha conquistato la finale dopo diversi ballottaggi e ha superato gli altri concorrenti del talent. Per Salvetti, già finalista X Factor nel 2024, arriva ora la vittoria che potrebbe lanciare definitivamente la sua carriera musicale. Siamo ora alla borsa, vediamo se ci sono già gli aggiornamenti, con l'Italia che apre in leggero ribasso, meno 0,05%. È tutto, adesso il traffico.
16: Viabilità.
0: Per quanto riguarda la A4 Brescia-Padova, sono finite le code in direzione di Milano tra Verona Sud e Soave, causate da traffico intenso e cantieri. Permangono comunque lavori in entrambe le carreggiate. Sulla 22 del Brennero invece, in carreggiata sud, si sono formate delle file per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la A1 in direzione opposta, dunque verso nord. E insiste una colonna di mezzi pesanti per traffico tra Bressanone e Brennero. In città il traffico rimane congestionato, ma va verso la normalità. Ancora qualche incolonnamento e rallentamento, in particolare da sud verso la città. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
16: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
17: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
18: Buon martedì a tutti da Roberto. Siamo al 19 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Giornata nervosa. Forse perderete qualche punto in fatto di socievolezza e simpatia, ma di certo ne guadagnerete in precisione e organizzazione. Toro, nel lavoro non vi mancheranno offerte di prestigio e incarichi importanti, tantomeno energie e tenacia sufficienti per far fronte a qualsiasi situazione. Gemelli, in questo giorno sono privilegiati gli incontri e le trattative d'affari, foriere per molti di voi d'ottimi guadagni. Se siete in coppia, tutto andrà come sperato. Cancro, è il caso di affrontare le questioni di coppia con comprensione, calma e buon senso. È anche il caso di rallentare i ritmi e ritagliarvi del tempo per voi stessi. Leone, non strafate al lavoro, prendetevela con calma e l'atmosfera cambierà come per incanto. Ricordatevi invece che in amore occorre anche saper dare e non solo pretendere. Vergine, sarà la curiosità il motore che vi spingerà a cercare qualche cosa di nuovo o di più stimolante nella vostra attività professionale. L'amore darà soddisfazione a tutti. Bilancia, non peccate di ingenuità nell'affrontare una situazione professionale o familiare. La fretta e l'euforia potrebbero indurvi a sottovalutare la cosa. Scorpione, i pianeti sono favorevoli soprattutto sul piano della capacità di elaborare progetti. Prendete iniziative e fatevi avanti. Saprete prendere decisioni rapide. Sagittario, la vostra capacità percettiva si farà più ampia del solito. Comprenderete situazioni e persone al volo, senza alcun bisogno di parole. Capricorno, nel lavoro attenti ai progetti. Non cercate l'impossibile e non rischiate. Vi piace premere sul pedale dell'acceleratore del successo, ma a volte è meglio rallentare. Acquario, analizzate ogni singolo dettaglio, esaminate con attenzione tutti i particolari di una questione. Solo in questo modo le vostre iniziative professionali avranno successo. Pesci, nel lavoro, quanto più sarete disposti a lottare, tanto più segnerete punti a vostro favore. L'intuito, che è già il vostro forte, sarà notevolmente potenziato. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
16: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
19: C'è una nuova forma di energia, ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
20: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
21: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
20: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
22: Serata in centro zero stress?
23: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
22: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
24: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
25: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
26: Radio Verona.
27: And now, the moment you've all been waiting for.
28: Radio Verona gira voce.
29: Gira voce.
28: Radio Verona flashback.

0: Radio Verona.
1: Nuovo appuntamento che si apre anche oggi, come sempre le nostre belle orette da trascorrere assieme. Sono Matteo Sandri, ciao a tutti da Gigi D'Agostino, The Chemical Brother, Benny Benassi. Tanta dance oggi di cui parlarvi, poi c'è Marrakech, Harry Style, parleremo anche di Shakira, di Vasco Rossi, di Fabrizio Moro, insomma il nostro pomeriggio ricchissimo di musica da ascoltare ma soprattutto di cui parlare. E allora sono pronto qui in nostra bella postazione, live davanti a questo bel microfono, lucetta rossa accesa quando parlo, mixino pronto, playlist, allora si parte.
0: Ti informa, ti diverte, è la tua musica, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Fabrizio Moro sul palco anche in estate, tutte le date del nuovo tour, insomma lui non ha assolutamente paura, dopo la vittoria anche a Canzonissima, il grande successo l'anteprima al Palazzetto dello Sport di Roma dello scorso 2 maggio, si aggiungono

0: voglia di cambiare cucina? Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
1: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it. La nostra passione, la tua soluzione.
2: Mamma!

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
4: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
5: Grande attesa per la partita di questa sera.
6: Siamo già qui
7: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
6: Live dal territorio, tutto il giorno.
8: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
6: Radio Verona aumenta l'informazione.
9: Uno spettacolo come non si era mai visto.
6: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
7: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
6: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
10: Seven, two, one, seven.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Vladimir Putin oggi sarà invece a Pechino. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace universale. Intanto però Xi Jinping avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che il leader russo potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina. È attesa per oggi la convalida del fermo per il 31enne che sabato scorso ha travolto con la sua auto diverse persone a Modena. Dal carcere ha chiesto un prete e una Bibbia. In ospedale restano ancora 4 feriti. Duello Lega Forza Italia sulla cittadinanza. Salvini insiste, via chi delinque. Italiani morti alle Maldive, i corpi dei 4 sub saranno recuperati entro domani dopo essere stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta in cui l'ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Il basket. Milano mette un piede in semifinale playoff bissando il successo in gara 2 contro Reggio Emilia per 77-65. Ora si può chiudere la serie giovedì sera al Palabigi. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
11: I dentifrici base Colgate sono a 1,79 euro. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant nel formato bipacco sono a 2,99 euro. E con 2 prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
10: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Parliamo di Vasco Rossi, perché al via i casting per aprire i concerti di Vasco Rossi negli stadi. Beh, questa è una cosa molto interessante. Sta entrando nella fase più calda del Festival Zocca, perché ovviamente è il paese della musica dove i giovani artisti portano i talenti emergenti sul palco del Vasco Live 2026. Tour ovviamente che lo vedrà con tantissime date, 10 date del tour, lo ricordiamo. E attenzione, perché tra Ferrara, Olbia, Bari, Napoli, Ancona, Udine, i vincitori avranno 15 minuti per esibirsi, apertura delle date di Vasco Rossi. Quindi ci sono i casting, consultando i profili social di Vasco Rossi potete capire di più come iscrivervi, come far sentire il vostro provino, e in bocca al lupo.
0: Radio Verona, Radio Verona.

tanta musica anche questa settimana e soprattutto tante novità, come ultimo che non si ferma e riapre la sfida per i biglietti. Ecco come averli, ve lo dico subito. Tanto buon pomeriggio da parte di Matteo Sandri. Allora, la favola per sempre attiva la rivendita biglietti. È infatti possibile rimettere in vendita i biglietti già acquistati, ma non ancora potranno essere utilizzati, nel senso che l'operazione avviene tramite Fansale, una piattaforma ufficiale di Ticket One che gestisce la rivendita in modo sicuro e consente ad altri utenti di acquistare i tagliandi disponibili. Si tratta di un sistema pensato per agevolare sia chi deve rinunciare a un evento sia chi è ancora alla ricerca di un biglietto, offrendo una seconda possibilità all'interno di un canale regolarmente controllato. Quindi non sarà una caccia all'ultimo biglietto, sarà la possibilità di chi non può più andare a un evento, stiamo parlando quello di ultimo, ma in altri, di rimettere in vendita il proprio bigliettino senza scrivere su Instagram le classiche storie: sto vendendo un biglietto, con interesse. Lo fa la piattaforma per voi. Questa opportunità sarà disponibile fino alle ore 21 del 2 luglio 2026, due giorni dell'inizio del concerto. Stiamo parlando in questo momento dei concerti di ultimo, va bene? Quindi, insomma, sappiate che se volete approfittare di questo Fansale, piattaforma legata a Ticket One, per rivendere i biglietti se qualora non voi doveste rinunciare a un concerto.

0: notizie! Ultime notizie!
1: Radio Verona gira voce.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
9: Chiama 045 561 500.
10: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
15: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
16: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
17: Grande attesa per la partita di questa sera.
18: Siamo già qui.
19: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
18: Live dal territorio, tutto il giorno.
7: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
18: Radio Verona aumenta l'informazione.
8: Uno spettacolo come non si era mai visto.
18: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
1: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
18: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 10:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Incidente mortale ieri sera attorno alle 20:30 a San Bonifacio, nell'area di sosta per mezzi pesanti vicino al casello dell'autostrada A4 Milano-Venezia. Un autista bosniaco di 45 anni è morto durante una manovra di parcheggio tra camion. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava aiutando un collega croato in retromarcia quando è finito fuori dal suo campo visivo ed è stato schiacciato contro la cabina di un altro mezzo. Inutili soccorsi del SUEM 118, indagano i carabinieri di San Bonifacio. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 19 maggio, ancora buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Preoccupano le tensioni internazionali e i rincari energetici per le aziende veronesi. A lanciare l'allarme il presidente di Confindustria a Verona, Giuseppe Riello, intervenuto all'assemblea privata dell'associazione in Camera di Commercio. Secondo Riello, le guerre in Ucraina e Medio Oriente, insieme ai dazi commerciali, stanno penalizzando export e costi energetici, con pesanti ricadute sulle imprese scaligere. Tra le criticità anche il blocco dei mercati del Golfo e le difficoltà dell'Europa nel proteggere l'industria europea dalla concorrenza asiatica. 11 seggi al centro-destra e 5 al centro-sinistra di Rete nel nuovo Consiglio Provinciale di Verona, eletto domenica con il voto di sindaci e consiglieri comunali. Tra i partiti cresce Fratelli d'Italia, che conquista 5 rappresentanti, contando anche Verona Domani, mentre il Partito Democratico sale a 3 consiglieri. Fuori invece la lista Tommasi, con l'esclusione della consigliera veronese Veronica Attissobe. Presidente della provincia resta Flavio Pasini, che richiama il ruolo strategico dell'ente per lo sviluppo del territorio veronese. Nuove tensioni all'ente fiera di Isola della Scala, dove potrebbe arrivare a breve un nuovo cambio di vertice dopo le dimissioni del precedente CDA per un passivo da circa 700.000 euro nel bilancio 2025. Anche il nuovo consiglio nominato ad aprile sarebbe vicino alla rottura con l'amministrazione comunale. Sullo sfondo restano le preoccupazioni per l'organizzazione della 58esima fiera del riso, in programma dal 17 settembre, mentre aziende e operatori del settore chiedono chiarezza sul futuro della manifestazione. Monopattini elettrici ancora nel mirino della polizia locale di Verona. Tra i mezzi privati senza targa e conducenti dei servizi sharing senza casco, i controlli effettuati tra domenica e ieri hanno portato a 70 sanzioni, circa la metà proprio per l'assenza del targhino. Sentiamo il vice commissario della polizia locale, Federico Brun.
4: Sì, è ormai un'abitudine consolidata che riusciamo ad accertare durante tutti i controlli che vengono effettuati su strada, che chi circola con il monopattino privato ha, visto la recente normativa che dispone l'obbligo di contrassegno identificativo, che deve essere apposto in maniera visibile sul parafango posteriore se il monopattino è fornito di questo appendice, oppure sul piantone dello sterzo. Vediamo che i monopattini privati purtroppo non sono ancora in regola e vengono quindi sanzionati.
5: Tanti mostrano la richiesta già inoltrata alla monitorizzazione, ma purtroppo dal Ministero non sono arrivate deroghe.
4: Per il momento, ad oggi, non sono arrivate deroghe, quindi per poter circolare su strada è necessario aver apposto il contrassegno identificativo, che viene definito targhetta. Se non sono dotati, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
3: È il veronese Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici di Maria De Filippi 2026, il 18enne di Borgo Venezia, ha conquistato la finale dopo diversi ballottaggi e ha superato gli altri concorrenti del talent. Per Salvetti, già finalista X Factor nel 2024, arriva ora la vittoria che potrebbe lanciare definitivamente la sua carriera musicale. È tutto, le prossime news locali tra meno di un'ora alle 11, ora invece le previsioni meteo.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
0: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
0: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per oggi, martedì 19 maggio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, oggi a Verona avremo cieli poco parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 22 gradi, minima a 14, venti al mattino deboli da nord, al pomeriggio moderati da sud-sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback. Sexy.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: Matteo Sandri con voi, assieme con la musica, con gli eventi e Gigi D'Agostino che torna live a Roma, data location e i biglietti dell'Imperatore della Notte. E allora eccolo lì, il 3 di luglio Gigi D'Agostino torna a Roma per un appuntamento speciale della cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, pronto a trasformare una serata sotto il cielo romano in un'esperienza tutta da vivere, con una discoteca che si apre proprio a 360 gradi. Gigi D'Agostino che insomma ha fatto vivere dagli anni 90 ad oggi con grande musica, e adesso pronto anche a trasformare l'evento. Lo ricordiamo, a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 3 di luglio c'è Gigi D'Agostino in concerto.
1: Radio Verona.

con esibizioni, con momenti molto importanti, con il green carpet un po' ispirato al Sanremo, quello firmato da Amadeus, il green carpet, no? Che anziché red carpet l'ha trasformato in green carpet. Buon pomeriggio da parte di Matteo Santi, stiamo parlando di questo evento mondano pazzesco, da Beyoncé, Bad Bunny, con poi anche tantissimi altri che hanno proprio calcato quel importante palcoscenico, soprattutto il green carpet, che è questa parte in cui tutti sfilano con abiti super firmati, con oggettistica firmata e soprattutto tutti fotografati. Diciamo che è anche un'occasione per farsi pubblicità, farsi vetrina. Il Met Gala 2026 insomma è andato in porto, è andato in missione.

0: La nuova stagione è partita!
1: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
0: Il trekking firmato CMP.
1: Il Made in Italy di Australian.
0: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
1: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
0: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cadere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in

0: tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa.

0: casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti. Non permetteremo all'Iran di dotarsi di armi nucleari, ha detto poi il capo della Casa Bianca parlando coi giornalisti. Sospeso dunque l'attacco già programmato perché sono in corso colloqui seri. Il Ministero della Difesa russo fa sapere che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace. Italiani morti alle Maldive, al via recupero di 2 dei corpi dispersi, la missione affidata a 3 subesperti finlandesi. Gli altri 2 corpi forse verranno recuperati domani, ha dichiarato il portavoce del governo delle Maldive, Mohamed Sharif. Risultata negativa al test per l'antivirus una turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM su cui era anche una donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata sottoposta agli accertamenti virologici del caso all'ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena. Il tennis, martedì azzurro all'ATP 500 di Amburgo col debutto di Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il romano sfiderà per la prima volta in carriera il peruviano Ignacio Buse, numero 57 al mondo. Darderi affronterà l'argentino Roman Burruciaga, numero 66 ATP. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino Profumo per Bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
7: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
10: Stop! E un po' meno?
9: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
10: Stop! Un po' meno.
11: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
10: Stop! Buona!
11: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Ma perché lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Perché non lo fai?

0: con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri, il nostro pomeriggio dove si chiacchiera di tanta musica e Benny Benassi che ha suonato in giro per New York con una console montata su una bici. Insomma, appartiene a questa seconda categoria dei bikers, DJ bikers, proprio lui Benny Benassi, lo ha fatto e lo fa ogni primavera, in cui c'è questo più grande evento ciclistico di questo tipo negli Stati Uniti, 32.000 partecipanti, oltre 60 km di strade chiuse al traffico con partenza appunto nella Lower di Manhattan e poi via via ovviamente si va arrivando al States Island. Non si tratta di una gara ma di una pedalata di beneficenza finanziata e programmata per migliaia di newyorkesi, e c'era anche lui, Benny Benassi, che nella sella dello Savici aveva montato una console e quindi suonava ogni tanto, proprio con un'esperienza incredibile per i partecipanti. Fantastico!
0: Radio.

0: come me.
1: Abbiamo parlato più di qualche volta di una canzone che magari è vecchiotta, ok? E a 20 anni di distanza rivede il successo, oppure anche conquista dischi di platino, di diamante, d'oro. Beh, c'è Go dei Chemical Brothers che torna numero uno grazie ad Apex, un nuovo trailer di Netflix. Questo insomma molto importante perché il pezzo uscito nel 2015 è tornato in cima alla classifica globale più di un decennio dopo la sua uscita, quasi 12 anni dopo, conquistando la top 200 global, anche il quinto posto alla classifica Dance Digital Song di Billboard, e grazie a Apex che nel frattempo si è posizionato primo posto tra i film più visti su Netflix a livello globale nella settimana successiva alla sua uscita. Insomma, Go dei Chemical Brothers dopo 12 anni torna in vertice alla classifica.
2: La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Cadere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
6: Ehi, perché tutta questa fretta?
5: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo!
6: Non piace solo a te! Corriamo dalla nonna!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
9: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
10: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
12: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
13: In collaborazione con...
14: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Incidente mortale ieri sera attorno alle 20:30 a San Bonifacio, nell'area di sosta per mezzi pesanti vicino al casello dell'autostrada A4 Milano-Venezia. Un autista bosniaco di 45 anni è morto durante una manovra di parcheggio tra camion. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava aiutando un collega croato in retromarcia quando è finito fuori dal suo campo visivo ed è stato schiacciato contro la cabina di un altro mezzo. Inutili soccorsi del SUEM 118, indagano i carabinieri di San Bonifacio. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Martedì 19 maggio, ancora buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Preoccupano le tensioni internazionali e i rincari energetici per le aziende veronesi. A lanciare l'allarme il presidente di Confindustria a Verona, Giuseppe Riello, intervenuto all'assemblea privata dell'associazione in Camera di Commercio. Secondo Riello, le guerre in Ucraina e Medio Oriente, insieme ai dazi commerciali, stanno penalizzando export e costi energetici, con pesanti ricadute sulle imprese scaligere. Tra le criticità anche il blocco dei mercati del Golfo e le difficoltà dell'Europa nel proteggere l'industria europea dalla concorrenza asiatica. 11 seggi al centro-destra e 5 al centro-sinistra di Rete nel nuovo Consiglio Provinciale di Verona, eletto domenica con il voto di sindaci e consiglieri comunali. Tra i partiti cresce Fratelli d'Italia, che conquista 5 rappresentanti, contando anche Verona Domani, mentre il Partito Democratico sale a 3 consiglieri. Fuori invece la lista Tommasi, con l'esclusione della consigliera veronese Veronica Attissobe. Presidente della provincia resta Flavio Pasini, che richiama il ruolo strategico dell'ente per lo sviluppo del territorio veronese. Nuove tensioni all'ente fiera di Isola della Scala, dove potrebbe arrivare a breve un nuovo cambio di vertice dopo le dimissioni del precedente CDA per un passivo da circa 700.000 euro nel bilancio 2025. Anche il nuovo consiglio nominato ad aprile sarebbe vicino alla rottura con l'amministrazione comunale. Sullo sfondo restano le preoccupazioni per l'organizzazione della 58esima fiera del riso in programma dal 17 settembre, mentre aziende e operatori del settore chiedono chiarezza sul futuro della manifestazione. Monopattini elettrici ancora nel mirino della polizia locale di Verona. Tra i mezzi privati senza targhe e conducenti dei servizi sharing senza casco, i controlli effettuati tra domenica e ieri hanno portato a 70 sanzioni, circa la metà proprio per l'assenza del targhino. Sentiamo il vice commissario della polizia locale, Federico Brun.
5: Sì, è ormai un'abitudine consolidata che riusciamo ad accertare durante tutti i controlli che vengono effettuati su strada, che chi circola con il monopattino privato ha, visto la recente normativa che dispone l'obbligo di contrassegno identificativo, che deve essere apposto in maniera visibile sul parafango posteriore se il monopattino è fornito di questo appendice, oppure sul piantone dello sterzo. Vediamo che i monopattini privati purtroppo non sono ancora in regola e vengono quindi sanzionati.
6: Tanti mostrano la richiesta già inoltrata alla motorizzazione, ma purtroppo dal Ministero non sono arrivate deroghe.
5: Per il momento, ad oggi, non sono arrivate deroghe, quindi per poter circolare su strada è necessario avere a posto il contrassegno identificativo, che viene definito targhetta. Se non sono dotati, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
4: È il veronese Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici di Maria De Filippi 2026, il 18enne di Borgo Venezia, ha conquistato la finale dopo diversi ballottaggi e ha superato gli altri concorrenti del talent. Per Salvetti, già finalista X Factor nel 2024, arriva ora la vittoria che potrebbe lanciare definitivamente la sua carriera musicale. È tutto, le prossime news locali tra meno di un'ora a mezzogiorno. Grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: Serata in centro, zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Radio Verona.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Marrakesh e Gay Pequeño assieme per i 10 anni di Santeria, doppia data all'Ippodromo Zai di Milano. Devo dire Gay, non Gay Pequeño, perché adesso è Gay soltanto. Gue in realtà, Marrakesh e Gue, quindi assieme il 12 e 13 settembre, tornando live dal vivo, Ippodromo Snai di Milano, San Siro, per Santeria, il 10° anniversario. Due date che celebrano uno dei giant album più amati dell'intera generazione in questo paese, lo show di due serate imperdibili, 20 anni di collaborazione, 12 e 13 settembre, proprio lì a Milano, stadio all'Ippodromo Snai San Siro di Milano, arrivano appunto Gay e Marrakesh.
1: Radio Verona, Radio Verona.

0: Sono Matteo Sandri, ciao a tutti e soprattutto la musica, ciao bella musica che vi stiamo facendo ascoltare, magari se volete anche vederla, perché Harry Styles ha pubblicato il video di Dance No More, questo nuovo singolo, terza clip estratta dal suo ultimo progetto musicale Kiss Old Time, disco Occasionally, che ovviamente ha conquistato la classifica per ben 2 settimane nella prima posizione della Billboard 200, insomma un importante traguardo per Harry Styles, che la carriera solista l'ha fatta completamente sua. I complimenti.
1: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona. www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
10: Chiama 045 561 500.
11: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
13: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
15: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
16: Grande attesa per la partita di questa sera.
17: Siamo già qui.
18: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
17: Live dal territorio, tutto il giorno.
19: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
17: Radio Verona aumenta l'informazione.
20: Uno spettacolo come non si era mai visto.
17: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
21: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
17: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Lei si chiama Malika Yan, ti piaci così nel nostro mattino assieme. Ciao a tutti, buongiorno da parte di Matteo Sandri. Eccoci qua, le 11:28 minuti in questo momento, e come sempre anche la nostra redazione è pronta a informarci con i vari fatti, quelli più importanti che accadono in città e in provincia. In questo caso c'è Silvia Beltrami. Ciao Silvia, buongiorno, di cosa ci
1: parli? Ciao, buongiorno Matteo. Allora, non è un fatto importante in sé, è un fatto curioso però decisamente, che è avvenuto ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio, al teatrino di Palazzo Maffei, che peraltro era gremitissimo, c'era gente addirittura fuori che non è riuscita a entrare, perché si è parlato, scusatemi, non sto dicendo una brutta parola, di un'opera della merda d'artista, posso? Si può? Beh, si chiama così. Sono quelle 90 scatolette di latta che sono state create nel 1961 da Piero Manzoni. Sono scatolette di latta sigillate che contengono 30 grammi di feci, che erano vendute originariamente al prezzo del loro peso in oro. Un'opera ovviamente discussa, controversa, sulla quale adesso c'è un volume che è stato presentato proprio ieri a Palazzo Maffei dagli studiosi, insomma, che intanto hanno detto che hanno fatto analizzare queste scatolette, e in effetti ci sono dentro le feci dell'artista. Ecco, è un libro comunque che è stato presentato in anteprima nazionale proprio ieri a Palazzo Maffei, e che analizza il lavoro di Manzoni dal punto di vista artistico, storico, filosofico, economico e di costume. Ecco, tutto qui. Non è un fatto di cronaca, ma è un fatto sicuramente guarda, curioso, a testimonianza di, sì. Dimmi Matteo.
0: Sì, no, mi viene in mente quella volta del famoso piscio d'artista di Marina Ripa di Meana a Vittorio Sgarbi. Quindi insomma, vabbè, se
1: ecco,
0: ti ricordi,
1: cioè, adesso c'è l'altra roba, insomma.
0: E quindi l'abbiamo già un po'. Esatto. Va bene, c'è anche vabbè. Questo della nostra mattinata.
1: Esatto.
0: Grazie Silvia.
1: Ma tra l'altro ci sono queste 90 scatolette. Scusami Matteo, sono queste 90 scatolette che diceva che sono, fanno parte anche di collezioni private, cioè la gente se l'è portata a casa, hai capito? Sono nelle case della gente.
0: Curiosità. Non so se sei mai andato all'altopiano ad Asiago, vendono l'aria di Asiago all'interno delle scatolette. Quindi praticamente il nulla dentro, no? Però insomma, sono queste cose artistiche che uno si porta come ricordo. Benissimo.
1: Esatto.
0: Vabbè.
1: Ciao, buongiorno.
0: Grazie Silvia, buona giornata, buon lavoro a te e tutta quanta la redazione. Vabbè, dai, vi strappiamo un sorriso anche nella nostra mattinata. Adesso un attimino leggermente più seri, con le notizie che arriva dalla redazione, le news dall'Italia e dal mondo.
2: Radio Verona Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. Nuovo blitz in Israele contro la Global Sumud Flottiglia. Più di 35 imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla Marina Militare israeliana al largo di Cipro. Sono decine gli attivisti fermati, tra i quali ci sarebbero 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa. Donald Trump intanto vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti. Non permetteremo all'Iran di dotarsi di armi nucleari, ha detto poi il capo della Casa Bianca ai giornalisti. Sospeso dunque l'attacco già programmato perché sono in corso, dice, colloqui seri. È stata fissata per oggi davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio dello scorso anno in un casolare abbandonato da Fragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, che aveva confessato il delitto. La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. Stellantis ha lanciato il progetto iCar per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è fissata per il 2028. Le macchine verranno prodotte a Pomigliano d'Arco con volumi produttivi significativi. Le car, spiegano dal gruppo, è un veicolo elettrico sviluppato nella tradizione europea della mobilità per tutti. È tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere! Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
12: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
13: Prenditi un Sunseeker.
11: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
12: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Compilation 90.

0: Dai Dai di Shakira, la canzone dei mondiali di calcio 2026, la pubblicata, prodotta alla grande per i mondiali, dove l'Italia non ci sarà purtroppo, però il brano, la sonorità latin pop e afrobeat realizzato in collaborazione con Durna Boy, sarà pubblicato, è già pubblicato il 14 di maggio e ovviamente è una canzone ufficiale dei mondiali di calcio 2026. Brava la Shaki, che dopo Waka Waka conquista il pubblico anche con questa canzone straordinaria.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Can we make a start?
1: E ciao a tutti da parte di Matteo Sandri, il nostro contenitore tutto musicale dove si parla di musica e ultimo che pubblica il nuovo singolo questa insensata voglia di te, è stato rilasciato anche il video musicale ufficiale, quindi insomma sappiate che si continua ad aver questo sogno, manca veramente poco perché la favola per sempre del 4 luglio a Tor Vergata insomma si sta avvicinando la data e adesso lui continua a regalare emozioni e canzoni, quindi anche questo nuovo singolo, questa intensa voglia di te, di ultimo uscito anche il video.
2: Radio Verona gira voce.
3: Perfetto, è tutto quello che volevo sapere, grazie.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cadere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: La nuova stagione è partita.
8: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
7: Il trekking firmato CMP.
8: Il Made in Italy di Australian.
7: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
8: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
7: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
9: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Forza Verona!
13: Se perde Verona sto proprio male.
14: Forza Verona!
15: Forza Verona!
16: Volemmo che bene al Verona.
17: Volemmo che bene al Verona.
18: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
12: Volemmo che bene al Verona!
19: In collaborazione con
20: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
21: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. In occasione della giornata mondiale delle api di domani, la Giunta regionale del Veneto ha approvato due provvedimenti a sostegno del comparto apistico. Lo rende noto un comunicato della regione. Stanziati quasi 930.000 euro con il bando FEAGA 2027 per finanziare associazioni, ricerca e imprese del settore, mentre altri 65.000 euro saranno destinati a progetti scientifici con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. L'assessore regionale all'agricoltura Dario Bond sottolinea l'importanza di sostenere apicoltori e ricerca di fronte ai cambiamenti climatici e alle nuove malattie degli alveari. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ancora un saluto dalla redazione. In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio in 10 comuni veronesi, Confcommercio Verona ha diffuso un documento rivolto ai candidati sindaci. Lo rende noto un comunicato dell'associazione che chiede più attenzione a commercio, turismo e servizi come motori dell'economia locale. Tra le priorità indicate, lotta alla desertificazione commerciale, sicurezza urbana, mobilità sostenibile, sostegno alle imprese penalizzate dai cantieri e valorizzazione del turismo nei territori della provincia. Incidente mortale ieri sera attorno alle 20:30 a San Bonifacio nell'area di sosta per mezzi pesanti vicino al casello dell'autostrada A4 Milano-Venezia. Un autista bosniaco di 45 anni è morto durante una manovra di parcheggio tra camion. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava aiutando un collega croato in retromarcia quando è finito fuori dal suo campo visivo ed è stato schiacciato contro la cabina di un altro mezzo. Inutili soccorsi del SUEM 118 indagano i carabinieri di San Bonifacio. Preoccupano le tensioni internazionali e rincari energetici per le aziende veronesi. A lanciare l'allarme il presidente di Confindustria Verona, Giuseppe Riello, intervenuto all'assemblea privata dell'associazione in Camera di Commercio. Secondo Riello, le guerre in Ucraina e Medio Oriente, insieme ai dazi commerciali, stanno penalizzando export e costi energetici con pesanti ricadute sulle imprese scaligere. Tra le criticità anche il blocco dei mercati del Golfo e le difficoltà dell'Europa nel proteggere l'industria europea dalla concorrenza asiatica. A 60 anni dalla sua realizzazione, l'opera Merda d'artista di Pietro Manzoni fa ancora riflettere. Ieri pomeriggio a Palazzo Maffei una affollatissima conferenza per la presentazione in anteprima nazionale del libro Piero Manzoni, Merda d'artista, quella scandalosa scatoletta, nel servizio di Silvia Beltrami, l'autrice Rosalia Pasqualino di Marineo.
4: 90 scatolette di latta sigillate contenenti 30 grammi di feci vendute originariamente al prezzo del loro peso in oro per criticare i meccanismi del mercato dell'arte. Sulle etichette si legge contenuto netto grammi 30, conservata al naturale.
5: Ma c'è davvero quella roba là dentro queste scatolette?
6: Fino ad oggi era stato un mistero perché c'erano tante leggende, amici che dicevano c'era del gesso, altri che dicevano che ha cambiato l'etichetta del carta in scatola. Abbiamo fatto invece degli esami col Dipartimento di Fisica dell'Università e diciamo che questi esami hanno dato al 90% il fatto che c'è davvero merda d'artista.
5: In tutte le 90 90 scatolette.
6: Non le abbiamo potute analizzare tutte, però un campione di 11, che ha un numero discreto, e in tutte erano fatte nello stesso modo, con un'altra scatoletta dentro, tra l'altro.
4: L'idea di Manzoni era che qualunque cosa prodotta da un artista, persino gli escrementi, acquistasse valore solo in virtù della sua fama e del valore attribuito dal mercato. La provocazione più estrema dell'arte del Novecento, quella di Piero Manzoni, considerata a suo tempo uno scandalo. Un'opera riconsiderata 60 anni dopo in un libro di 400 pagine che è il risultato di un convegno del 2023 all'Università di Verona in collaborazione con la Fondazione Piero Manzoni di Milano, scritto da Rosalia Pasqualino e Luca Bocchicchio e presentato ieri in anteprima nazionale a Palazzo Maffei davanti a una platea davvero gremita. Tanta gente non è riuscita a entrare, a testimonianza della fama dell'opera e della curiosità che suscita. Un libro 400 pagine che analizza il lavoro di Manzoni dal punto di vista artistico, storico, filosofico, economico e di costume in ben 17 saggi.
3: E adesso le ultime di sport calcio con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio Luca. Prevendita preclusa ai residenti della provincia di Roma per la partita di domenica al Bentegodi. Fischio d'inizio alle 20:45. Hellas contro Roma, l'ultima partita del campionato dell'Hellas in Serie A, l'ultima in Serie A dopo 7 stagioni. Per il Verona una settimana ormai leggera, senza dover necessariamente aspettare il gong di domenica sera, con i piani verso la Serie B già abbozzati, con quello principale, il nodo principale, quello di Soliano, però non ancora sciolto del tutto. Manca l'apertura totale di Presidio, manca la vera apertura nei confronti di Soliano per che Soliano abbia libertà di manovra e soprattutto la possibilità, al netto delle plusvalenze di tutte le operazioni in uscita, che saranno tantissime, di poter poi ragionare su un eventuale piano per la riconquista della Serie A, obiettivo già sbandierato, già dichiarato da Christian Puskasio nei giorni scorsi. Per l'Hellas la solita formazione anche domenica, al di là delle assenze, al di là di chi ha di fatto staccato la spina di una stagione, in una stagione negativissima, con l'Hellas di nuovo in Serie B dopo 7 stagioni di fila in Serie A. Ed è tutto per lo sport.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Milano troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Verona Est e Verona Sud. Sulla 22 del Brennero in carreggiata nord, code per circa 2 km tra chiusa Valgardena e Bressanone. Per la viabilità cittadina a Verona, traffico sostenuto con incolonnamenti su Ponte San Francesco in direzione Lungadige-Galtarossa. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: E ci siamo anche oggi a trascorrere un bel po' di orette assieme. Ciao a tutti, sono Matteo Sandri, come state? Tutto bene? Io assolutamente tutto ok, tutto a posto, sono pronto ad accompagnarvi parlando di tanta musica, perché è quello che facciamo solitamente nel nostro contenitore. Quando ci sono io vi aspetto sempre con tanti artisti per farveli ascoltare, perché la buona musica non manca, ma poi anche chiacchierare un po' di tutto, no? Gossip, concerti, uscite discografiche, curiosità dal mondo dello spettacolo, ci stanno sempre. Quindi siamo pronti a iniziare.

0: Achille Lauro e Laura Pausini duettano a Città del Messico. La cantante, il cantante è stato ospite del tour mondiale della Pausini. Insieme hanno duettato il 16 de marzo. Lo sappiamo che quella canzone è così bella, 16 marzo, che è stata ricreata anche in versione spagnola il 16 di marzo, quindi praticamente 16 de marzo. Hanno duettato assieme, tour mondiale, pazzesco, Città del Messico. Lauro, fratello, sei ufficialmente messicano, ti voglio bene, ti voglio un bene dell'anima, Lauro, e sono così orgoglioso di te. Ti vogliono bene tutti, non solo in Italia, ma adesso anche in giro per il mondo. All'arena, in cui c'erano 15.000 persone, un concerto tutto esaurito, firmato Lauro Pausini, appunto, con ospite anche Achille Lauro, e questo battesimo messicano per lui.
1: Ultime notizie!
2: Radio Verona, giravoce.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
2: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
3: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
4: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
3: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: Ultima di campionato per il Verona, ultima in Serie A dopo 7 stagioni di fila. 38esima giornata, domenica 24 di maggio, stadio Bentegodi. Hellas contro Roma, fischio d'inizio alle 20.45, prepartita dalle 20.15 in diretta su Radio Verona.
14: In collaborazione con
15: distributori di benzina al risparmio.

0: tradizione di famiglia.
1: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: rabbia. La maledetta rabbia, quella ovviamente che ha in questo momento il buon Blanco, ma non sicuro, di sicuro non è arrabbiato il nostro Giovanni Salvatori, che gli diamo il buon pomeriggio, perché dopo mezzogiorno solitamente si dà il buon pomeriggio. Con te i collegamenti ovviamente come sempre dal territorio, e parliamo della raccolta differenziata, giusto?
1: È proprio così, buongiorno Matteo, buongiorno a chi ci ascolta dai microfoni Radio Verona, perché questa mattina, poco fa, si è tenuto un punto informativo di AMIA, l'azienda di igiene urbana di Verona, che ha dato la notizia del superamento di una soglia piuttosto significativa, anche simbolico come valore, ma non soltanto, quello del 60% della raccolta differenziata nel territorio del capoluogo scaligero, un risultato che conferma il trend di crescita degli ultimi anni. Il 2024 ha fatto registrare un più 4% sull'anno precedente, l'anno scorso ancora un aumento con il 57% ed ora il superamento del 60%, un risultato che conferma, secondo le parole del presidente di AMIA Roberto Bechis, l'obiettivo di arrivare entro la fine dell'anno in corso, quindi del 2026, al fatidico 65% di rifiuti differenziati, e che significherebbe anche un discreto risparmio. Infatti la tassa regionale che in questo momento vige per i comuni che vanno sotto quella cifra di differenziazione è piuttosto imponente, parliamo di 1,5 milioni di euro l'anno che grava sulle tasche di tutti cittadini, e quindi la possibilità per AMIA di arrivare appunto ad un risultato che significherebbe anche un risparmio, un'opportunità significativa che in qualche modo, nelle parole del presidente Bechis, ha rappresentato anche una risposta ad alcune critiche che sono arrivate dalle opposizioni in consiglio comunale nel corso della settimana, con la proposta addirittura di tornare ai vecchi cassonetti aperti per tutti. Il risultato deriva invece, ha detto il presidente di AMIA, proprio dai cassonetti ad accesso controllato combinati con il sistema porta a porta. Avanti tutta dunque sul fronte della raccolta differenziata in città.
0: Grazie Giovanni Salvatori, buon lavoro a te ovviamente alla redazione. Continuiamo adesso con le notizie, arriva la redazione con le news dall'Italia e dal mondo qui su Radio Verona.
2: Radio Verona Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. Italiani morti alle Maldive, tre subesperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dispersi nelle grotte. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di lunedì in un cunicolo. A pochi giorni dall'investimento che ha provocato il ferimento di diverse persone a Modena, parla il legale di Salim El Kudri, presunto responsabile del fatto. L'avvocato ha dichiarato che il suo assistito non sa perché ha compiuto il gesto e pensa a una perizia psichiatrica, oggi la convalida del fermo. Aumenta il numero delle vittime per l'epidemia di Ebola esplosa in Congo, il conteggio è arrivato a 131 morti e altri 513 casi sospetti, come riferito dall'OMS, che per oggi ha convocato il suo comitato d'emergenza. Si tratta di un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. Dalla Spagna arriva una svolta nell'inchiesta relativa alla morte di Isa Candic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, deceduto il 14 dicembre 2024. La polizia catalana ha arrestato il figlio maggiore dell'imprenditore con l'accusa d'omicidio. Calcio, Pepe Guardiola saluta il Manchester City. Dopo 10 anni sulla panchina dei Citizens, quella di domenica sarà l'ultima gara del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. Il sostituto in pole c'è Enzo Maresca. È tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: al numero 335 60 11 610.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
10: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 €. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 €. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
9: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
13: Stop! E un po' meno?
12: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
13: Stop! Un po' meno.
14: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
13: Stop! Buona!
14: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
16: Radio Verona, Radio Verona,
17: Compilation 90.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Volevo fare i complimenti a Super Giuli, perché oltre ad essere un artista incredibile, lui insomma firma canzoni per Olly, lo sappiamo, sono un duetto ormai consacrato, e oltre ad essere stramici nella vita anche privata, lui ha creato canzoni per Emma, per Coez, ed è uscito il suo album di Giuli con tantissimi ospiti, da 13 Pietro, Biagio Antonacci, Coez, Puntolli, Bresci, si chiama Solito Cinema, ed ha già avuto risultati pazzeschi, che primo tra gli album più venduti, primo tra i vinili più acquistati, insomma Giuli sta avendo un successo pazzesco anche tra virgolette dietro le quinte, perché non è quell'artista che si vede comunque, no? Sul palco, nei video musicali, quindi complimenti a lui.

E terminiamo il nostro lunedì assieme. Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri. Noi torniamo, vi aspetto nuovamente con un'altra puntata del nostro pomeriggio in punto con le favorite domani, sempre alle 14. Ciao a tutti.

0: voglia di cambiare cucina? Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
1: Complimenti! Auto nuova?
2: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona. www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec, basta un click.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
12: Verona Top News.
13: Trovate ben trovati 11 seggi al centro-destra e 5 al centro-sinistra di Rete nel nuovo consiglio provinciale di Verona, eletto domenica con il voto di sindaci e consiglieri comunali. Tra i partiti cresce Fratelli d'Italia, che conquista 5 rappresentanti, contando anche Verona Domani, mentre il Partito Democratico sale a 3 consiglieri. Fuori invece la lista Tommasi, con l'esclusione della consigliera veronese Veronica Attizzobe. Presidente della provincia resta Flavio Pasini, che richiama il ruolo strategico dell'ente per lo sviluppo del territorio veronese. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
12: Radio Verona Notizie.
13: Ancora un saluto dalla redazione. La raccolta differenziata a Verona supera per la prima volta la quota del 60%, un risultato determinato dai nuovi cassonetti ad accesso controllato e dal sistema di porta a porta. Sentiamo il presidente dell'azienda di igiene urbana, Roberto Becchis.
14: Abbiamo come AMIA inviato i dati 2025 sulla quota differenziata ad ARPAV, che è l'ente di controllo che certifica, e possiamo dire che abbiamo superato il 60%. Per cui un dato importante che chiaramente ci deve impegnare ancora di più a dare un servizio adeguato e seguire tutto quello che è anche la pulizia delle strade, la pulizia vicino ai cassonetti e così via in modo ancora più adeguato, però il risultato c'è. Il risultato è che negli ultimi di fatto 2 anni conclusi, 24-25, abbiamo fatto un salto di ben 7 punti sulla differenziata, un 50%, 53% che era fermo da molti anni, e invece con il dato 2025 siamo balzati oltre il 60%.
13: Prima visita ufficiale a Verona per il nuovo assessore regionale alla sanità Gino Gerosa, intervenuto all'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona per la donazione di un nuovo laser terapeutico dedicato alla salute femminile. A margine della presentazione, Gerosa ha poi fatto il punto anche su case di comunità e riduzione delle liste d'attesa.
15: È una data importante perché dovremo rendicontare e dire all'Europa che ce l'abbiamo fatta come paese ad aprire le case di comunità e soprattutto a riempirle di contenuti, perché dal punto di vista dell'hardware, come mi piace definirlo, cioè come struttura fisica, ci siamo. Poi dobbiamo riempirla di software e quindi di contenuti. Dobbiamo farcela, possiamo farcela, ce la faremo. Come sempre si può alzare l'asticella e migliorare ulteriormente. Dobbiamo decidere se vogliamo fornire prestazioni o salute. Noi vogliamo fornire salute più che prestazioni, ma chiaramente le liste d'attesa vanno risolte. Ci sono diversi progetti in questo senso e il più importante di tutti è quello di riuscire a partire dal prossimo luglio di far uscire il paziente dall'ambulatorio medico di medicina generale già con assegnata non solo la richiesta di prestazione di visita, ma con già assegnato il giorno e l'orario.
13: Per anni la vitamina D è stata al centro di un intenso confronto scientifico e clinico, e Verona è la città natale di questa ricerca grazie all'attività del compianto professor Silvano Adami. Il 22 e 23 maggio all'hotel Leon d'Oro un convegno nazionale farà luce su quando questa vitamina serve davvero. Davide Gatti, direttore UOC Reumatologia AOWI, al microfono di Francesca Pellegrini.
16: Il noto farmacologo Garattini sostiene che la vitamina D può essere utilissima, ma solo in casi di marcata osteoporosi o altre malattie. Studi scientifici invece dimostrano il contrario, più recenti probabilmente.
17: Diciamo che molto spesso la verità è un po' in mezzo. La vitamina D non serve per l'osteoporosi, ma serve per la carenza di vitamina D. La carenza di vitamina D in Italia è abbastanza frequente, come in tutto il bacino mediterraneo, perché viene prodotta dal sole, ma i nostri anziani molto spesso il sole non lo prendono, lo vedono soltanto dal poster che c'è attaccato alle pareti. Dopo nell'osteoporosi è essenziale, perché senza la vitamina D i farmaci per l'osteoporosi non funzionano, e quindi noi prendiamo una terapia per ridurre le fratture, ci fratturiamo lo stesso e magari abbiamo preso il farmaco ma siamo carenti di vitamina D. In quei pazienti lì si deve darla. La nota 96, che ha messo un po' di ordine sull'uso della vitamina D in Italia, ha proprio identificato quali sono le popolazioni nelle quali la vitamina D è indispensabile, e questo credo che sia un messaggio importante.
13: È tutto, grazie dell'ascolto.
18: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
19: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
18: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
20: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
21: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
22: Serata in centro, zero stress?
23: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
22: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
24: Radio Verona. Viabilità.
13: E al momento scorrevole il traffico sull'intera rete viaria di nostra copertura. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
25: Sono le 13 in punto.
26: Ora esatta, in collaborazione con...
27: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
28: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
0: Eccoci qui, buongiorno, buon martedì a tutti da Davide Cherotto, ben ritrovati con Chiari a Tira in diretta su Radio Verona, in diretta su Telearena, con un po' di notizie da darvi, soprattutto su Bowie e con Simone Antolini in carne e ossa. Ciao Simone.
1: In carne e ossa, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Ben trovato caro Simone, si chiude la stagione, quindi stasera ci sarà l'ultimo appuntamento di Volemo che bene al Verona, quindi non mancate, saremo in diretta dalle 9:15 per darvi un po' di notizie, per tirare le somme, per dare le pagelle come fanno quelli bravi. Stasera però pallone d'oro, gran galà, che ore si inizia?
1: Consigliabile essere al Parco 800 dalle 18:30.
0: Ok, poi andrà anche in onda su Telearena la puntata, quindi scopriremo chi ha vinto il pallone d'oro, chi d'argento, chi di bronzo e chi il premio dedicato alle vecchie glorie.
1: Sì, vecchie glorie, ai campioni del passato.
0: Bello, campioni del passato, mi piace vecchie glorie, però campioni del passato. Un po' di notizie su Bowie, mentre vi ricordo i numeri per interagire con noi. Intanto il numero di telefono 045 96 00 103, se volete chiamarci in diretta, 335 61 610 per i vostri messaggi con WhatsApp. Due notizie su Bowie, una brutta per lui e una brutta per noi. Quella brutta per lui è che 20 minuti fa sono state diramate le convocazioni della Scozia e Bowie non andrà al mondiale. Nonostante il gol alla Scala del Calcio, non andrà al mondiale. Avete capito perché? Era quello che tirava più di tutti la carretta, un po' per indole, un po' perché voleva spuntare una convocazione ai mondiali. Ci sono quattro, tra virgolette, italiani, ma non c'è Bowie. C'è ovviamente McTominay, c'è Ferguson, c'è Gilmour e c'è Adams, ma non c'è Bowie. Quindi doccia fredda per Kieron Bowie, che insomma i suoi quattro gol li ha fatti, anche un assist tra l'altro da quando è arrivato in Italia. La notizia brutta per noi è che piace tanto ai Celtic di Glasgow e, con tutto il rispetto, per uno scozzese che era venuto in Italia cercando una vetrina per poter andare ai mondiali, se ti cerca probabilmente la squadra top in questo momento, non in questo momento, la squadra top in generale della Premier scozzese, sì, che ti offre anche l'Europa e una vetrina di primo livello in casa tua, sono dolori, Simone. Quindi a oggi è difficile vedere Bowie, anche se tutti lo immaginiamo come pilastro per la prossima stagione.
1: Sì, per diversi motivi, anche se lui aveva fatto una sorta di promessa, sarei rimasto, che poi non è una promessa, aveva dato solo un'indicazione, io rimarrei con tutti i condizionali del caso. In questo caso non è arrivata la nazionale, la Scozia ti chiama, è casa tua, come detto è un top club, vedendo anche il tipo di mercato, le strategie di mercato del Verona, è difficile pensare che possa restare, dai.
0: Chiariamo, piace ai Celtic, questo ve lo do per certo, piace ai Celtic non significa che domani arriva un'offerta.
1: Sì, esatto.
0: Perché dopo, no, ma avete detto, no, piace ai Celtic, punto. Non lo so se arriverà un'offerta o no, ma se dovesse arrivare un'offerta
1: congrua,
0: ecco, esatto, è evidente che Bowie tra la Serie B italiana e le coppe europee con i Celtic di Glasgow, suppongo preferisca andare, sì, a fare le, esatto, coppe. Allora a questo punto è, se come ci ha detto la segreteria è stato pagato tutto compreso 6 milioni di euro, quanto vale Bowie?
1: In questo momento credo che il Verona potrebbe, fosse rimasto in Serie A, valutarlo 10 milioni, ma visto che va in Serie B e se in Serie B arrivano offerte congrue elevate, devi un po' abbassarlo il valore anche per rientrare. Io dico che con 7-8 milioni i Celtic possono portarselo via. Magari sbaglio completamente, bisognerà capire, non so se voglio introdurre un altro tema, quale direttore sportivo andrà a fare la trattativa, certo, perché poi questo è tutto un altro tema, si apre un altro cinema, un altro teatro, e però dai, dai 7 milioni in su.
0: Questo amico un po' spaccone scrive anche a me, mi piace Belen, e allora, tu non hai soldi per andare con Belen, mentre i Celtic volendo hanno i soldi per comprarsi Bowie e tanti altri argomenti, come stavamo dicendo. Ripeto, non vuol dire che debba per forza andare Celtic, però se piace e hanno voglia di affondare il colpo, insomma loro le potenzialità per portarselo a casa ce l'hanno. Ai mondiali andrà in livramento, sei contento Simone?
1: Sì, anche Neymar se ne sta parlando un po' di più adesso. Sì, sì, sì.
0: Ma no, il livramento è il Neymar di Capoverde.
1: È senz'altro così, è senz'altro così.
0: Che fa il Livramento? Perché poi ce lo ritroviamo, ve lo ricordo. No, dubito fortemente che Casa Pia abbia in mente di provare ad andare da Sogliano e dire ma troviamo una formula per fare, anche perché ha fatto tanta tanta panchina. Però se ai mondiali combina qualcosa, possiamo ritrovare un giocatore importante per la B. In Olanda in B ha fatto tanti gol.
1: Io ho l'impressione che se dovesse fare bene ai mondiali con Capoverde, che poi sai, la prima volta è una nazionale minore,
0: sì, poi
1: sono...
0: mi viene mal di pancia perché vedo Curaçao, vedo
1: loro ci sono, loro ci sono. Vabbè, sono bravi. Ulteriormente convinto che diventerebbe un altro giocatore da vendere.
0: Da vendere anche lui?
1: Sì, sì, e magari una Serie A non italiana. Però sai, fa il mondiale, non penso che poi te lo ritrovi in Serie B.
0: Quindi perdonami, se io ripenso alle parole di Puskasiu,
1: sì,
0: è una dismissione, quindi è il contrario di quello che ha detto.
1: No, semplicemente tu puoi fare una squadra buona di Serie B, ma non con questi giocatori.
0: Vabbè, staremo a vedere. Occhio tra l'altro ai playoff, se non sbaglio già stasera si gioca la gara,
1: sì,
0: di ritorno.
1: Sì, sì.
0: La gara di ritorno quale? Della Juve Stabia o del Catanzaro? Non mi ricordo più.
1: Allora, Catanzaro-Palermo, in questo caso Palermo-Catanzaro, non credo già stasera,
0: no.
1: Dovrebbe essere l'altra.
0: Dovrebbe essere Monza-Juve Stabia, col Monza che ha due risultati su tre a disposizione per andare in finale. A proposito di Juve Stabia, poi stasera parleremo delle questioni che riguardano il futuro del Verona anche a livello di, così, di interessi e cose varie. Dare moneta a vedere cammello, scrive questo amico, quelli è ovvio che se non arrivano i soldi non parte Bowie, ma su quello non c'è dubbio. Poi con questa proprietà ha maggior ragione. Per quanto riguarda il contratto, scrive questo amico, lui, la società eccetera, come si risolverebbe? Tutto a discrezione del Verona, credo parli di Bowie.
1: Sì.
0: In realtà per come ci è dato capire, per quello che ci dicono anche insomma in modo ufficioso, il giocatore è l'ultimo che decide. Cioè,
1: sì.
0: O è, che ne so, lo Zidane di turno che ha la moglie che gli dice: chi è quello che gli ha detto adesso se te ne vai, divorzio? Non mi ricordo più.
1: No, non so questa.
0: Vabbè,
1: c'era una novità.
0: Non me lo ricordo più. Ho letto sta cosa qua. Insomma, gli ha detto: se vai in Arabia, chiedo il divorzio.
1: Insomma.
0: Vabbè, non
1: vabbè,
0: lo so.
1: Vabbè.
0: Non credo. Comunque, è una questione legata chiaramente alle società. E quindi se arrivano le offerte, in caso bisogna valutarle, e agli agenti, perché poi sono gli agenti che devono trovare gli accordi con le società per farsi pagare i giocatori eccetera. Bowie ha 4 anni in essere di contratto,
1: sì.
0: Quindi bisogna
1: pagarlo. Quindi è blindato, è un contratto importante, bisogna pagarlo, hai già detto tutto, è assolutamente così.
0: Eh sì, purtroppo questa è la realtà. Se domenica Bowie gioca come Milano è già venduto, ragazzi, quello che sta facendo meglio di tutti.
1: Sì.
0: Tra l'altro ci sono delle statistiche che sono veramente tremende, se non segna lui non segna il Verona. Cioè non fai punti o non vinci, non segna il Verona. Se togliete il gol di Frese, da Bologna, erano i primi di marzo praticamente,
1: sì,
0: in poi ha segnato solo Bowie. C'è un motivo se questo è il peggior campionato della storia nell'era dei tre punti.
1: Ci sono tanti elementi che ci fanno davvero pensare.
0: Perché ridi?
1: No, che ci fanno davvero pensare che al di là dell'offerta del Celtic, magari andrà al Burgos. Ho detto nome a caso, però difficilmente lo tieni. E ti dico a maggior ragione, mi ero dimenticato di Livramento di ritorno, ma un giocatore che torna dal mondiale, fai cassa. Secondo me fai cassa.
0: Vabbè, belle prospettive. Forza Verona, Bowie Bomber per la B, scrive questo amico, e vorrei avere giustamente l'ottimismo, come è giusto che sia, di questo amico. Non lo so, mi sembra che ci siano tante tante incertezze, tante incognite, Simone, per la prossima stagione. Mi pare che il fattore tempo, che è l'unico vantaggio,
1: sì, che dovresti avere,
0: lo stiamo buttando via. Non so se sei d'accordo.
1: Potrebbe essere anche così, anche perché tanti nodi devono essere sciolti. Il primo, sai che l'aveva detto l'allenatore. Il secondo, che vale più del primo in questo momento, il direttore sportivo.
0: Va bene, mentre riguardo le foto di questo amico che riguardano quel calcio club a Santa Lucia, se non sbaglio c'è anche il pezzo oggi sul giornale. Andiamo in pubblicità, poi seconda parte di Che aria tira, vi aspetto tra poco.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.

0: Confermato il ritiro a Folgaria da domenica 12 a domenica 26 luglio, il Verona torna lì, c'è anche il Village, sembrava non dovesse esserci ma c'è.
1: Che per noi è fondamentale, eh?
0: E per mangiare i panini. No, è fondamentale.
1: No, per stare
0: tifosi.
1: Insieme, anche per i tifosi, dai.
0: Anche perché se piove almeno lì sei coperto, altrimenti è un macello, quindi insomma poi trovate tutte le indicazioni sul sito del Verona, però insomma si va lì, non so con chi, con quali giocatori, però si va lì. Comincio a leggere un po' di messaggi, partendo dall'idea di Luciano. Dovrebbero rinnovare in automatico l'abbonamento a tutti noi che ci siamo rovinati il fegato quest'anno. Ma sai che non è una brutta idea?
1: Beh, sarebbe un'idea nazionale popolare molto bella. La sottoponiamo.
0: Sì, sì. Credo che nel mondo del denaro sia impossibile.
1: Sì, sì, è impossibile.
0: Però non è che l'abbonamento rivesta più a livello societario una voce così importante a livello economico. Ti dà quel qualcosa in più per quel mese lì, ma non è che... cioè, nel bilancio annuale, dico, ormai.
1: Io penso che però, passami il termine che non mi viene adesso, però una sorta di... operazione simpatia.
0: Eh sì, anche secondo me.
1: Per quello che hanno fatto i tifosi,
0: sconto,
1: per quello che hanno sopportato i tifosi per
0: anche i pugni.
1: Sì, la verità. Anche un pugno c'è stato per l'amore inconfessato, inconfessabile, anzi confessato che c'è stato fino in fondo, se lo meriterebbero, anche perché il Verona ha bisogno di ripartire con tutte le componenti, soprattutto adesso che sei in Serie B.
0: Possibile che uno fa una partita, qualche partita buona e subito è ceduto? Facciamo pena. Non è ceduto Baui, piano, non è ceduto ancora. Del Verona ha 4 anni di contratto. Non lo so, però negli ultimi quanti anni, da 7 in poi, non abbiamo mai avuto la forza economica
1: di trattenere
0: i giocatori migliori. Questo purtroppo è un dato di fatto, l'abbiamo visto negli anni. Io non ho elementi per pensare che sarà diversamente quest'estate,
1: ma
0: non
1: no.
0: So te, però
1: io credo che la strategia di vendita sarà sempre la stessa, cioè quando arriva un'offerta congrua, importante e ritenuta irrinunciabile, allora il giocatore va. Chiaro che in Serie B l'auspicio, ma ci sono le parole di Puscasio, è di costruire comunque una squadra all'altezza al di là di queste cessioni.
0: Francesco giustamente è già preoccupato, dice: quali sono le date di apertura e chiusura del calciomercato?
1: Le solite.
0: Il
1: primo luglio.
0: Sì, certo, si inizia il primo luglio e si chiude il primo settembre. Sì, alle 20, se non ricordo male. Presidio non la chiamerà dismissione, ma alta rotazione, che è un termine che usano nelle...
1: Come si chiama, scusa?
0: Alta rotazione.
1: Ah,
0: anche a livello radiofonico, quelle di alta rotazione.
1: Rotazione,
0: sono
1: le
0: hit che vanno per la maggiore, ma insomma, tocca riderci sopra. San Marco ha detto di sentirsi solo, ha scritto questo amico. Cosa intendeva secondo voi? È che ha detto, mi ha detto, eravamo in due in sala stampa mentre c'era la festa
1: dell'Inter,
0: sentivo i canti, i balli, gli è venuto spontaneo. Tanto non ci hanno neanche dato i microfoni per fare le domande. Uno degli uffici stampa del Verona è andato dal camera e fa: il microfono non c'è.
1: Non c'è, era giorno di festa per l'Inter.
0: Arrangiati, buonanotte. Mi è venuto spontaneo dire: cavoli, noi siamo qua che piangiamo, fuori fanno festa. Gli ho detto: ma non ti sarebbe piaciuto che ti avessero detto, guarda, D'Aversa ha detto no, puntiamo su di te per una questione anche economica, perché costi poco, ti diamo veramente fiducia e ti diamo la possibilità di puntare anche sui giovani, così iniziamo a programmare la prossima stagione.
1: Sì.
0: Io ho detto: non ti sarebbe piaciuta questa cosa qui? E lui ha risposto: non nascondo che a volte mi sono sentito un po' solo. Poi ha ringraziato Sogliano e Margiotta, ma è evidente che è stato buttato lì.
1: È stato buttato lì, è stata sì una vetrina, ma fino a un certo punto. Però credo una cosa, Davide, secondo me San Marco non si è bruciato, perché ha dimostrato di essere un allenatore che ha questa prima difficoltosa esperienza, ha misurato le parole, ha dimostrato sobrietà e posso dire, credimi, al di là dei colori, dei numeri, dei risultati, delle sconfitte, non ha fatto umanamente e professionalmente brutta figura.
0: Ma a parte che cosa, è chiaro che ha fatto alcune scelte di formazione magari sbagliate, tatticamente sbagliate, ma ricordiamoci, era il debutto tra i professionisti.
1: Era il debutto in quella condizione, in quella situazione, con quella squadra, con gli infortuni, con la posizione di classifica.
0: Diciamo che non andiamo in B per colpa di San Marco.
1: Assolutamente no, e nemmeno per colpa di Paolo Zanetti.
0: Ma forse lì, non per colpa esclusiva, però ha molte più responsabilità di San Marco, su quello non c'è dubbio, però perché insomma, se non altro a livello di tempistica ha avuto molto più tempo per provare a livello tattico, insomma, di incidere maggiormente. Fabietto, se non sbaglio, Como, qualche altra società, aveva lanciato l'idea dell'abbonamento gratuito per il settore di tifosi di casa, tipo la Curva.
1: Sì.
0: Non lo so io.
1: L'avevo sentita, ma non sono sicuro se era Como.
0: Boh, io sarei d'accordo con quello che... Vai che non ci metto i soldi io, però sarei d'accordo con quello che ha detto Luciano. Si può sapere come mai ci sono società che cominciano già e poi si è fermato questo amico? Immagino a programmare la prossima stagione, ma vabbè. Domanda a prescindere, potrebbe rimanere a fare la B Mauro, chi? Secondo voi? Ma chi?
1: Mauro chi?
0: San Marco?
1: San Marco no.
0: Perché
1: San
0: Puscasio
1: Marco, no.
0: Gli ha già detto che cerca un nuovo allenatore. Secondo me ha fatto una domanda che ci sta. Come si dice, l'altro collega Alberto, erano in due.
1: Sì.
0: A San Marco gli ha detto: la prossima stagione, se ti riaffidassero la prima, però è in scadenza di contratto.
1: Sì.
0: Quindi non avrà neanche quello. Su Bau il discorso che è appetibile, si poteva già ipotizzare. Andare in B è dura, trattenere i pochi giocatori.

0: aspettiamo sempre settembre. È una questione di risorse, credo. Cioè, se hai i soldi e la solidità per programmare già da prima, lo fai. E se no, no.
1: E se non aspetti. Cioè, perché tante cose devono incastrarsi comunque.
0: Inutile farti alta filosofia, è così. Cioè, è un discorso brutale. San Marco meriterebbe una squadra di B, se non di C, per le sue idee e serietà.
1: Magari la troverà, eh.
0: Ma perché di B se non di C? Cioè, una diminuzio. Come se avesse fatto
1: no,
0: le sue
1: ma
0: idee.
1: Perché comunque questa esperienza al Verona la vedi come un qualcosa di estemporaneo, hai capito?
0: Vabbè. De Gustibus, dobbiamo chiudere. Vi ricordo, questa sera Volemo che bene al Verona, ultima puntata. Vi diciamo chi è passato dalla sede del Verona, così parliamo di Sogliano, di mercato, eccetera, eccetera. Simone, dici che ha vinto il pallone d'oro? No,
1: non lo posso dire.
0: Scherzo, dai. Domani tutto sull'Arena. Grazie, Simone.
1: Grazie, grazie a te.
0: A voi che ci avete seguito, buona giornata da Davide Chelotto.
2: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.
3: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto

0: La nuova stagione è partita!
1: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
0: Il trekking firmato CMP.
1: Il Made in Italy di Australian.
0: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
1: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
0: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
2: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
3: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
2: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
4: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, con gli

0: 0533 1811.
1: Mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, ho chiamato Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
7: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
8: Ultima di campionato per il Verona, ultima in Serie A dopo 7 stagioni di fila. 38esima giornata, domenica 24 di maggio, stadio Bentegodi. Hellas contro Roma, fischio d'inizio alle 20.45, prepartita dalle 20.15 in diretta su Radio Verona.
9: In collaborazione con
10: distributori di benzina al risparmio.
11: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
12: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo in riferimento alla morte di 5 italiani alle Maldive. Intanto i 3 subesperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dispersi. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Domani gli altri 2. La Procura di Modena ha chiesto invece la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per il 31enne protagonista dell'investimento di più persone in centro a Modena, ma non ha contestato l'aggravante terroristica e nemmeno la premeditazione. Lo riferisce il legale Fabio Giannelli, che chiede per il suo assistito la perizia psichiatrica. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala. Le parole del presidente USA arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Oggi Putin è in Cina, l'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno poiché i due paesi lavorano per la pace. Calcio in contro in dirigenza a Milano per Cristian Chivu dopo la conquista dello Scudetto e della Coppa Italia. Si programma il futuro, tra i temi sul tavolo il calciomercato e il rinnovo del contratto con adeguamento dell'allenatore dell'Inter. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cadere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
10: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
9: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Complimenti! Auto nuova?
4: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
6: Chiama 045 561 500.
7: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
8: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
9: Forza Verona!
10: Se perde Verona sto proprio male.
11: Forza Verona!
12: Forza Verona!
13: Volemmo che bene al Verona.
14: Volemmo che bene al Verona.
15: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
9: Volemmo che bene al Verona!
16: In collaborazione con
8: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Sono le 14:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate. In occasione della giornata mondiale delle api di domani, la Giunta regionale del Veneto ha approvato due provvedimenti a sostegno del comparto apistico. Lo rende noto un comunicato della regione. Stanziati quasi 930.000 euro con il bando FEAGA 2027 per finanziare associazioni, ricerca e imprese del settore, mentre altri 65.000 euro saranno destinati a progetti scientifici con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. L'assessore regionale all'agricoltura Dario Bond sottolinea l'importanza di sostenere apicoltori e ricerca di fronte ai cambiamenti climatici e alle nuove malattie degli alveari. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: Ancora un saluto dalla redazione. In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio in 10 comuni veronesi, Confcommercio Verona ha diffuso un documento rivolto ai candidati sindaci. Lo rende noto un comunicato dell'associazione che chiede più attenzione a commercio, turismo e servizi come motori dell'economia locale. Tra le priorità indicate, lotta alla desertificazione commerciale, sicurezza urbana, mobilità sostenibile, sostegno alle imprese penalizzate dai cantieri e valorizzazione del turismo nei territori della provincia. Incidente mortale ieri sera attorno alle 20:30 a San Bonifacio, nell'area di sosta per mezzi pesanti vicino al casello dell'autostrada A4 Milano-Venezia. Un autista bosniaco di 45 anni è morto durante una manovra di parcheggio tra camion. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava aiutando un collega croato in retromarcia quando è finito fuori dal suo campo visivo ed è stato schiacciato contro la cabina di un altro mezzo. Inutili soccorsi del SUEM 118, indagano i carabinieri di San Bonifacio. Preoccupano le tensioni internazionali e i rincari energetici per le aziende veronesi. A lanciare l'allarme il presidente di Confindustria Verona, Giuseppe Riello, intervenuto all'assemblea privata dell'associazione in Camera di Commercio. Secondo Riello, le guerre in Ucraina e Medio Oriente, insieme ai dazi commerciali, stanno penalizzando export e costi energetici con pesanti ricadute sulle imprese scaligere. Tra le criticità anche il blocco dei mercati del Golfo e le difficoltà dell'Europa nel proteggere l'industria europea dalla concorrenza asiatica. A 60 anni dalla sua realizzazione, l'opera Merda d'artista di Pietro Manzoni fa ancora riflettere. Ieri pomeriggio a Palazzo Maffei una affollatissima conferenza per la presentazione in anteprima nazionale del libro Piero Manzoni, Merda d'artista, quella scandalosa scatoletta, nel servizio di Silvia Beltrami, l'autrice Rosalia Pasqualino di Marineo.
3: 90 scatolette di latta sigillate contenenti 30 grammi di feci, vendute originariamente al prezzo del loro peso in oro, per criticare i meccanismi del mercato dell'arte. Sulle etichette si legge contenuto netto grammi 30, conservata al naturale.
4: Ma c'è davvero quella roba là dentro queste scatolette?
5: Fino ad oggi era stato un mistero, perché c'erano tante leggende, amici che dicevano c'era del gesso, altri che dicevano che ha cambiato l'etichetta del carta in scatola. Abbiamo fatto invece degli esami col Dipartimento di Fisica Università e diciamo che questi esami hanno dato al 90% il fatto che c'è davvero merda d'artista.
4: In tutte le 90 scatolette?
5: Non le abbiamo potute analizzare tutte, però un campione di 11, che ha un numero discreto, e in tutte erano fatte nello stesso modo, con un'altra scatoletta dentro, tra l'altro.
3: L'idea di Manzoni era che qualunque cosa prodotta da un artista, persino gli escrementi, acquistasse valore solo in virtù della sua fama e del valore attribuito dal mercato. La provocazione più estrema dell'arte del Novecento, quella di Piero Manzoni, considerata a suo tempo uno scandalo. Un'opera riconsiderata 60 anni dopo in un libro di 400 pagine che è il risultato di un convegno del 2023 all'Università di Verona in collaborazione con la Fondazione Piero Manzoni di Milano, scritto da Rosalia Pasqualino e Luca Bocchicchio e presentato ieri in anteprima nazionale a Palazzo Maffei davanti a una platea davvero gremita. Tanta gente non è riuscita a entrare, a testimonianza della fama dell'opera e della curiosità che suscita. Un libro 400 pagine che analizza il lavoro di Manzoni dal punto di vista artistico, storico, filosofico, economico e di costume in ben 17 saggi.
2: È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: I Magic Box su Radio Verona, 14:11 minuti. Buon pomeriggio, bentrovati. Siete con Nadia De Nicolò. Grazie al nostro Matteo Sandri. Quest'oggi ci siamo un po' invertiti, che vi ha fatto compagnia per tutta la mattinata con tante informazioni, informazione locale, informazione musicale. E ora tocca a noi, insieme, fino alle 19, fino all'arrivo di Chi è Retira, il programma sportivo in contemporanea, non solo su Radio Verona, ma anche su Radio Verona. Sì, perché fuori gioco quello delle 19, esclusivamente su Radio Verona, ma a seguire ci sarà un altro programma, ecco perché stavo dicendo anche in TV, sì, perché a seguire ci sarà il nostro Davide Chelotto, Simone Antolini, e l'appuntamento del martedì sera dalle 21:15 in contemporanea su Radio Verona e Telearena. Detto questo, mi sono salvata proprio sul finire della frase, vi dico che ci si fa compagnia, siamo ovviamente in diretta per tutto il pomeriggio. Vi ricordo subitissimo il 335 60 11 610, se volete interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp. Vi ricordo la nostra app, basta cercare Radio Verona. Vi ricordo il sito internet radioverona.it. Vi ricordo anche le pagine social Instagram e Facebook, e che anche quest'oggi, anche nel pomeriggio, giocheremo insieme e ci sarà un fortunato vincitore che si aggiudicherà due biglietti per il Parco Giardino Sigurtà. E anche in questo pomeriggio scopriremo le notizie più belle che riguardano non solo Verona, ma anche la provincia, l'Italia e il mondo. Lunghissimo pomeriggio da vivere, fatevi vivi via WhatsApp, 335 60 11 610. Fred De Palma ora, Nitta, e mi schilla la testa.

0: Mauro, Comuni Mortali su Radio Verona, 14:19 minuti. Ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò e oggi è martedì. A Verona il martedì si va al cinema a soli 4 euro. Ci sono diversi film in programma questa sera, tra poco li scopriamo insieme.
1: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
2: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
1: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck.

0: filosofia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
4: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
5: in collaborazione con
2: Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

C'è Anderson, 14 e 25 minuti, questa è Radio Verona. Verona, il martedì si va a cinema soli 4 euro. E torna anche questa sera, sia a Verona ma anche nella provincia, questo nuovo appuntamento con il martedì al cinema, iniziativa che ogni settimana invita tutti quanti noi a riscoprire il grande schermo con il biglietto a soli 4 euro. Un percorso che valorizza il cinema come esperienza condivisa. Cerca di riportare il cinema nel mood delle persone.

persone, riportando al centro proprio il ruolo delle sale cinematografiche come luoghi di incontro, di partecipazione, di convivialità. È un'iniziativa interessante promossa dalla Regione Veneto in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema delle Tre Venezie e l'Unione Interregionale Triveneta AGIS. La rassegna accompagna tutti quanti noi attraverso una selezione di film che variano, attraversano diversi generi, sensibilità e punti di vista. In città partecipa il Multisala Rivoli. Partecipa sia tra poco alle 16.45 che alle 19.10 con Le Città di Pianura. In provincia, doppio appuntamento al Multisala Cinergia di Legnago, alle 19 si parte con Pecore sotto copertura e L'amore sta bene su tutto, si prosegue alle 21.05. Ci sono queste belle storie da vivere tutti quanti insieme sul grande schermo a soli 4 euro per questa bella iniziativa che si svolge ogni martedì. Marrakesh accompagnato da Madame, volevo capire.

0: 16:30, tra pochi secondi voliamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in programma oggi, in quanto sono in corso seri negoziati. Gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Iran richiedono più tempo, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar Al-Ansari. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso, si legge in un report di Standard & Poor's. La procura di Roma indaga per omicidio colposo in riferimento alla morte di 5 italiani alle Maldive. Intanto i 3 subesperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dispersi. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Domani gli altri 2. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per il 31enne protagonista dell'investimento di più persone in centro a Modena, ma non ha contestato l'aggravante terroristica e nemmeno la premeditazione. Lo riferisce il legale di El Kudri, Fabio Giannelli, che chiede per il suo assistito la perizia psichiatrica. Il tennis si è chiuso al debutto il percorso di Flavio Cobolli all'ATP 500 di Amburgo. Il romano, campione in carica, ha perso contro Ignacio Buse, numero 57 al mondo, con il punteggio di 6-2-7-5 in 1:31 di gioco. Una grande partita da parte del peruviano, che ha chiuso l'incontro senza concedere palle break a Cobolli. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
10: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.
2: Ciao.

Grieve su Radio Verona, 14:47 minuti il pomeriggio che stiamo vivendo insieme. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò insieme fino alle ore 19. Parliamo del nostro lago, del lago di Garda. Beh, più battelli e corse veloci per la stagione turistica al via, i nuovi orari estivi. Con l'avvicinarsi della stagione turistica entra in vigore il nuovo orario della navigazione pubblica sul lago di Garda, servizio che è attivo già dallo scorso weekend e resterà operativo fino a domenica 4 ottobre, quindi per tutta l'estate. A oltranza prevede questo potenziamento delle corse con l'obiettivo di rendere più agevoli gli spostamenti lungo le due sponde del lago, ma non solo, anche lungo la sponda veronese del lago stesso. Principali collegamenti via acqua che sono stati già attivati in quello degli scorsi anni, che sono stati riattivati per quest'estate, quindi più corse a partire dal trasporto autoveicoli tra Maderno e Torri del Benaco, una delle tratte più utilizzate per proprio attraversare rapidamente il Garda evitando il traffico stradale. Saranno inoltre garantiti collegamenti quotidiani tra Desenzano, Peschiera, Riva del Garda, insieme a tante linee che uniranno le principali località turistiche del bacino gardesano. Incremento di corse che vuole offrire un'alternativa vera, concreta a quella che è la mobilità su gomma. Poi ovviamente incremento di corse sul lago con il traghetto amatissimo da tutti i turisti, perché ha sempre quel qualcosa di speciale, di entusiasmante. Piace tanto ovviamente attraversare il lago sull'acqua velocemente, sì, ma anche proprio bella come esperienza per tutti i turisti, ma anche per i bambini. Sombra ora sulla prima unica radio di Verona.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: La nuova stagione è partita.
3: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
2: Il trekking firmato CMP.
3: Il Made in Italy di Australian.
2: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
3: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
8: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
7: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
11: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
18: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: voce.
1: Anna Tatangelo su Radio Verona, il nuovissimo singolo per l'estate che secondo me potrebbe pian pianino scalare anche le classifiche, perché ha proprio quel sapore estivo. Tra poco insieme parleremo proprio d'estate, parleremo di spiagge e delle spiagge della nostra regione, quelle venete. Infatti sono state confermate delle 9 bandiere blu, cioè sono ben 9 le bandiere blu della nostra regione, della regione Veneto. Subito invece, a proposito di informazione locale, si torna in redazione per scoprire gli ultimi fatti che riguardano non solo Verona ma anche la provincia. Edizione informativa completata dal meteo.
2: Sono le 15 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con
4: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
5: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
6: Bentrovate, bentrovati. 11 seggi al centro-destra e 5 al centro-sinistra di Rete nel nuovo consiglio provinciale di Verona, eletto domenica con il voto di sindaci e consiglieri comunali. Tra i partiti cresce Fratelli d'Italia, che conquista 5 rappresentanti, contando anche Verona Domani, mentre il Partito Democratico sale a 3 consiglieri. Fuori invece la lista Tommasi, con l'esclusione della consigliera veronese Veronica Attizzobe. Presidente della provincia resta Flavio Pasini, che richiama il ruolo strategico dell'ente per lo sviluppo del territorio veronese. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: Ancora un saluto dalla redazione. La raccolta differenziata a Verona supera per la prima volta la quota del 60%, un risultato determinato dai nuovi cassonetti ad accesso controllato e dal sistema di porta a porta. Sentiamo il presidente dell'azienda di igiene urbana, Roberto Becchis.
7: Abbiamo come AMIA inviato i dati 2025 sulla quota differenziata ad ARPAV, che è l'ente di controllo che certifica, e possiamo dire che abbiamo superato il 60%. Per cui un dato importante che chiaramente ci deve impegnare ancora di più a dare un servizio adeguato e seguire tutto quello che è anche la pulizia delle strade, la pulizia vicino ai cassonetti e così via in modo ancora più adeguato, però il risultato c'è. Il risultato è che negli ultimi di fatto 2 anni conclusi, 24-25, abbiamo fatto un salto di ben 7 punti sulla differenziata, un 50%, 53% che era fermo da molti anni, e invece con il dato 2025 siamo balzati oltre il 60%.
6: Prima visita ufficiale a Verona per il nuovo assessore regionale alla sanità Gino Gerosa, intervenuto all'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona per la donazione di un nuovo laser terapeutico dedicato alla salute femminile. A margine della presentazione Gerosa ha poi fatto il punto anche su case di comunità e riduzione delle liste d'attesa.
8: È una data importante perché dovremo rendicontare e dire all'Europa che ce l'abbiamo fatta come paese ad aprire le case di comunità e soprattutto a riempirle di contenuti, perché dal punto di vista dell'hardware, come mi piace definirlo, cioè come struttura fisica, ci siamo. Poi dobbiamo riempirla di software e quindi di contenuti. Dobbiamo farcela, possiamo farcela, ce la faremo. Come sempre si può alzare l'asticella e migliorare ulteriormente. Dobbiamo decidere se vogliamo fornire prestazioni o salute. Noi vogliamo fornire salute più che prestazioni, ma chiaramente le liste d'attesa vanno risolte, ci sono diversi progetti in questo senso. adesso, e il più importante di tutti è quello di riuscire a partire dal prossimo luglio di far uscire il paziente dall'ambulatorio medico di medicina generale già con assegnata non solo la richiesta di prestazione di visita, ma con già assegnato il giorno e l'orario.
6: Per anni la vitamina D è stata al centro di un intenso confronto scientifico e clinico, e Verona è la città natale di questa ricerca grazie all'attività del compianto professor Silvano Adami. Il 22 e 23 maggio all'Hotel Leon d'Oro un convegno nazionale farà luce su quando questa vitamina serve davvero. Davide Gatti, direttore UOC Reumatologia AOWI, al microfono di Francesca Pellegrini.
0: Il noto farmacologo Garattini sostiene che la vitamina D può essere utilissima, ma solo in casi di marcata osteoporosi o altre malattie. Studi scientifici invece dimostrano il contrario, più recenti probabilmente.
9: Diciamo che molto spesso la verità è un po' in mezzo. La vitamina D non serve per l'osteoporosi, ma serve per la carenza di vitamina D. La carenza di vitamina D in Italia è abbastanza frequente, come in tutto il bacino mediterraneo, perché viene prodotta dal sole, ma i nostri anziani molto spesso il sole non lo prendono, lo vedono soltanto dal poster che c'è attaccato alle pareti. Dopo, nell'osteoporosi è essenziale, perché senza la vitamina D i farmaci per l'osteoporosi non funzionano, e quindi noi prendiamo una terapia per ridurre le fratture, ci fratturiamo lo stesso e magari abbiamo preso il farmaco ma siamo carenti di vitamina D. In quei pazienti lì si deve darla. La nota 96, che ha messo un po' di ordine sull'uso della vitamina D in Italia, ha proprio identificato quali sono le popolazioni nelle quali la vitamina D è indispensabile, e questo credo che sia un messaggio importante.
6: È tutto, grazie dell'ascolto.
10: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti, e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
16: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
15: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
17: Radio Verona. Meteo.
6: Le previsioni per domani, mercoledì 20 maggio, vedono l'alta pressione interessare gran parte della nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima fino a 26 gradi, dunque in notevole rialzo rispetto a oggi, minima a 14, venti al mattino deboli da sud-sud-ovest, al pomeriggio moderati da ovest-sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
3: Radio Verona Flashback.

0: Mr. David Bowie, China Girl.
1: Finalmente,
0: Radio
1: finalmente, Nadia, ti interrompo, ti sormonto. Finalmente un po' di qualità, lo dico sempre quando faccio collegamenti con voi. Quando facciamo.
0: Mi stai facendo un complimento o lo fai
1: sì,
0: David Bowie?
1: Sì, ti sto facendo un complimento perché di fronte a tanta mediocrità della musica italiana oggi, insomma, italiana
0: Bowie,
1: e non solo, insomma, dai.
0: Un grande voce comunque, soprattutto nei primissimi. Poi col tempo anche la sua voce un po' cambiata, anche lui come come tutti vecchiato, però i primissimi successi erano rappresentativi per davvero una voce splendida. Io poc'anzi volevo parlare di bandiere blu, perché sono confermate le 9 bandiere blu della nostra regione e quindi psicologicamente ero già al mare. Arrivi tu, mi vuoi parlare di sole, quindi
1: io ti parlo di sole, ma soprattutto ti parlo di vitamina D, perché la nostra città il 22 e 23 maggio, dunque in questo fine settimana, sarà la sede di un convegno internazionale proprio sulla vitamina D, che come sappiamo la vitamina D si acquisisce non solo dall'alimentazione ma anche dal sole, no, a cui ci esponiamo d'estate, ma non solo dal sole, scusate il gioco di parole, ma anche dall'integratore proprio, dalla vitamina D, insomma adesso non ricordo come si dice esattamente il principio attivo, è un po' lunghino.
0: Vabbè, ma tanto tutti noi la conosciamo vitamina come vitamina D,
1: esattamente.
0: D, perché comunque il medico quando la prende la vitamina D, non si parla del principio attivo, va bene così.
1: Esatto, va bene così. E Verona ha fatto scuola in questo campo, perché il professor Silvano Adami, che è scomparso una decina d'anni fa, ha proprio, diciamo, fatto da scuola, da centro sperimentale per l'assunzione della vitamina D. Durante il convegno si discuterà non di quanto faccia bene prendere la vitamina D, ma di quanto possa far male se non la si assume. Pensate un po' che secondo le ultime indagini, persone sane sopra i 75 anni che fanno regolare assunzione di vitamina D, per loro si riduce la mortalità del 4%, nei bambini previene il rachitismo, nelle donne dopo una certa età in menopausa contribuisce ovviamente ad evitare la fragilità ossea, ecco, mettiamola da questo punto di vista, insomma è fondamentale. E altri studi sempre recenti hanno dimostrato che è meglio assumerne in piccola quantità tutti i giorni piuttosto che in una dose unica mensile, come spesso facciamo, no?
0: Vero, non so. Come spesso.
1: Ecco, come spesso si fa e come spesso viene prescritto dal medico, quindi si farà proprio il focus su questa importantissima vitamina D per il buon funzionamento del nostro organismo.
0: Grazie gentilissima Francesca. Io avrei anche un'alternativa, dai, un weekend al mare, che ne dici?
1: Assolutamente sì, da abbinare l'alimentazione giusta e l'assunzione della vitamina D ogni giorno. Vuoi che partiamo questo weekend?
0: Andiamo.
1: Così portiamo l'esperienza diretta al convegno che si terrà proprio il 22 e 23 maggio all'Hotel Leon d'Oro.
0: Grazie Francesca.
1: A te. Ciao,
0: arriva
1: Nadia.
0: Mike Posner, a proposito di mare, vi porto di pizza.

Allora, tu capi la Nebisa? 15-17 minuti, questa è Radio Verona. Confermate le nuove bandiere blu della nostra regione. Sono state premiate anche in quel di Roma qualche giorno fa. I comuni che hanno ottenuto il riconoscimento sono quindi 9, 7 nella città metropolitana di Venezia e 2 nella provincia di Rovigo, nel veneziano. Le bandiere sono confermate a San Michele al Tagliamento per la spiaggia di Bibione, a Corle, a Eraclea, a Jesolo, a Cavallino Tre Porti, a Venezia e a Chioggia. Nel Rodigino invece premiate Rosolina e Porto Tolle. Quindi sono confermate le 9 bandiere blu della nostra regione, riconoscimento che viene assegnato alle località marittime e lacustri e porti turistici con acqua, ambiente e servizi migliori. Arriva su Radio Verona Tommaso Paradiso, torniamo insieme sul palco dell'Ariston, canzone che ha presentato al Festival di Sanremo, I Romantici.

0: 15, 15 e 23 minuti. Abbiamo parlato di queste location che sono state nuovamente confermate bandiera blu per ciò che concerne la nostra regione. E parliamo anche di viaggi, sì, perché viaggiare fa benissimo alla mente, fa staccare e praticamente ci fa allontanare da quelle che sono le solite abitudini, la comfort zone, ed è una situazione che fa davvero bene al cervello e ci rende più creativi. Tra poco scopriamo cosa ne pensano gli esperti. Torniamo anche con Nio, Up Out and Gone, ma soprattutto salutiamo Mare d'Estelle, sempre all'ascolto di Radio Verona. Per loro un abbraccione radiofonico. Tra poco Nio.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito, prenota il tuo posto su eventbrite.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
6: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
5: pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino! Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia! 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
9: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
10: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
11: In collaborazione con
12: Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate la ex Ilaria Sula e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. L'imputato era confesso e accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e di occultamento di cadavere. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in programma oggi, in quanto sono in corso seri negoziati. Gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Iran richiedono più tempo, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar Al-Ansari. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso, si legge in un report di Standard & Poor's. L'esercito russo inizia oggi 3 giorni di esercitazioni che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente russo si reca in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping. Intanto, gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 34 feriti nelle ultime 24 ore. Il calcio: è durato circa 3 ore e mezza l'incontro tra Chievo e la dirigenza dell'Inter. L'allenatore è arrivato intorno alle 10 e ha lasciato la sede nerazzurra intorno alle 13:30. Al centro della riunione il rinnovo, per cui non ci sono problemi, che non verrà annunciato oggi ma nei prossimi giorni, ma si è parlato anche di pianificazione del futuro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
6: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99 euro. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99 euro. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99 euro.
5: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
9: Cadere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Diana Wins, I Wanna Know, 15:46 minuti, questa è Radio Verona. Andiamo al Parco Giardino Sigurta, almeno andiamoci idealmente in questo istante, immersi nel verde, nei 600.000 metri quadrati di fioriture, di laghetti. Ah, tra le ninfe, tra la tulipanomania, la fioritura delle rose in questo periodo, il viale delle rose, il labirinto, una location splendida, a due passi da Verona, Valeggio sul Mincio, una location storica, pluripremiata, bellissima da vivere in famiglia, con gli amici, con i bambini. A proposito di bambini, il 31 maggio, la prossima, non la domenica in arrivo, ma quella successiva, tra due domeniche, ci sarà un evento molto bello. Eh sì, perché domenica 31 maggio è previsto Pecora Tosando, un evento dedicato alla tradizione della lavorazione della lana, tosatura delle pecore, le tecniche artigianali di trasformazione del filato, il tutto nella mattinata dalle 10:30 fino alle 13:30. Quindi ci sarà l'occasione di osservare proprio da vicino, nella fattoria interna del parco, tutte le fasi del processo produttivo della lana. Un bel evento da vivere in famiglia con i bambini. E sempre a proposito di Parco Giardino Sigurtà, di questa bellissima location pluripremiata che ci invidiano un po' tutti, c'è l'opportunità per uno di voi che non ha mai vinto con Radio Verona di andare al Parco Giardino Sigurtà accompagnato dal proprio lui, la propria lei, il proprio figlio, la figlia, dall'amico, insomma, da chi vuole. Un biglietto valido per due persone, per il primo o la prima che ci scrive via WhatsApp al 335 60 11 610, ripeto 335 60 11 610, un messaggio con scritto, è difficilissimo è questo gioco, semplicemente la parola sigurtà. Il primo alla prima, 335 60 11 610, due biglietti, due per il Parco Giardino Sigurtà. Arriva Harden Jones, Naked, Looking for Something.

0: Rocco Ante, la più bella del mondo su Radio Verona On Air, in diretta 15:53 minuti. Siete con Nadia De Nicolò e tra poco torniamo con Damiano David, Nile Rodgers, Tyler Talk to Me.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai tesoro?
10: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
12: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
13: in collaborazione con Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Rogers, Told to Me, su Radio Verona nel nostro martedì. Ancora buon pomeriggio a tutti quanti voi. Torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e tutto quello che sta accadendo a Verona, in provincia. Edizione informativa locale completata dal meteo.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. In occasione della giornata mondiale delle api di domani, la Giunta regionale del Veneto ha approvato due provvedimenti a sostegno del comparto apistico. Lo rende noto un comunicato della regione. Stanziati quasi 930.000 euro con il bando FEAGA 2027 per finanziare associazioni, ricerca e imprese del settore, mentre altri 65.000 euro saranno destinati a progetti scientifici con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. L'assessore regionale all'agricoltura Dario Bond sottolinea l'importanza di sostenere apicoltori e ricerca di fronte ai cambiamenti climatici e alle nuove malattie degli alveari. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Ancora un saluto dalla redazione. In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio in 10 comuni veronesi, Confcommercio Verona ha diffuso un documento rivolto ai candidati sindaci. Lo rende noto un comunicato dell'associazione che chiede più attenzione a commercio, turismo e servizi come motori dell'economia locale. Tra le priorità indicate, lotta alla desertificazione commerciale, sicurezza urbana, mobilità sostenibile, sostegno alle imprese penalizzate dai cantieri e valorizzazione del turismo nei territori della provincia. Incidente mortale ieri sera attorno alle 20:30 a San Bonifacio, nell'area di sosta per mezzi pesanti vicino al casello dell'autostrada A4 Milano-Venezia. Un autista bosniaco di 45 anni è morto durante una manovra di parcheggio tra camion. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava aiutando un collega croato in retromarcia quando è finito fuori dal suo campo visivo ed è stato schiacciato contro la cabina di un altro mezzo. Inutili soccorsi del SUEM 118, indagano i carabinieri di San Bonifacio. Preoccupano le tensioni internazionali e i rincari energetici per le aziende veronesi. A lanciare l'allarme il presidente di Confindustria Verona, Giuseppe Riello, intervenuto all'assemblea privata dell'associazione in Camera di Commercio. Secondo Riello, le guerre in Ucraina e Medio Oriente, insieme ai dazi commerciali, stanno penalizzando export e costi energetici con pesanti ricadute sulle imprese scaligere. Tra le criticità anche il blocco dei mercati del Golfo e le difficoltà dell'Europa nel proteggere l'industria europea dalla concorrenza asiatica. A 60 anni dalla sua realizzazione, l'opera Merda d'artista di Pietro Manzoni fa ancora riflettere. Ieri pomeriggio a Palazzo Maffei, una affollatissima conferenza per la presentazione in anteprima nazionale del libro Piero Manzoni, Merda d'artista, quella scandalosa scatoletta, nel servizio di Silvia Beltrami, l'autrice Rosalia Pasqualino di Marineo.
6: 90 scatolette di latta sigillate contenenti 30 grammi di feci, vendute originariamente al prezzo del loro peso in oro, per criticare i meccanismi del mercato dell'arte. Sulle etichette si legge contenuto netto grammi 30, conservata al naturale.
7: Ma c'è davvero quella roba là dentro queste scatolette?
8: Fino ad oggi era stato un mistero, perché c'erano tante leggende, amici che dicevano c'era del gesso, altri che dicevano che ha cambiato l'etichetta del carta in scatola. Abbiamo fatto invece degli esami con il Dipartimento di Fisica Università e diciamo che questi esami hanno dato al 90% il fatto che c'è davvero merda d'artista.
7: In tutte le 90 scatolette?
8: Non le abbiamo potute analizzare tutte, però un campione di 11, che ha un numero discreto, e in tutte erano fatte nello stesso modo, con un'altra scatoletta dentro, tra l'altro.
6: L'idea di Manzoni era che qualunque cosa prodotta da un artista, persino gli escrementi, acquistasse valore solo in virtù della sua fama e del valore attribuito dal mercato. La provocazione più estrema dell'arte del Novecento, quella di Piero Manzoni, considerata a suo tempo uno scandalo. Un'opera riconsiderata 60 anni dopo in un libro di 400 pagine che è il risultato di un convegno del 2023 all'Università di Verona in collaborazione con la Fondazione Piero Manzoni di Milano, scritto da Rosalia Pasqualino e Luca Bocchicchio e presentato ieri in anteprima nazionale a Palazzo Maffei davanti a una platea davvero gremita. Tanta gente non è riuscita a entrare, a testimonianza della fama dell'opera e della curiosità che suscita. Un libro 400 pagine che analizza il lavoro di Manzoni dal punto di vista artistico, storico, filosofico, economico e di costume in ben 17 saggi.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
5: Le previsioni per domani, mercoledì 20 maggio, vedono l'alta pressione interessare gran parte della nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima fino a 26 gradi, dunque in notevole rialzo rispetto a oggi, minima a 14, venti al mattino deboli da sud sud-ovest, al pomeriggio moderati da ovest-sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
9: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
2: pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

su Radio Verona nel nostro martedì che stiamo vivendo insieme. A Verona un incontro gratuito contro il cyberbullismo e la violenza digitale si terrà questa sera alle 20:30 nella Sala Ater di Verona. È un incontro gratuito Chuck contro il cyberbullismo, un evento importante che potremo vivere tutti quanti noi questa sera. Sarà comunque curato dalla dottoressa Bozzola, e un evento la cui partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. Trovate tutte le informazioni online. È l'associazione italiana che opera a livello nazionale con l'obiettivo proprio di prevenire e contrastare la diffusione del cyberbullismo, ha deciso di promuovere questo evento offrendo proprio tante informazioni ma anche supporto alle vittime, promuovendo così una cultura digitale sana e responsabile. Quindi appuntamento questa sera nella Sala Ater di Verona a partire dalle ore 20:30. Afrojack.

0: sentito. Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: La nuova stagione è partita!
3: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
2: Il trekking firmato CMP.
3: Il Made in Italy di Australian.
2: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
3: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Hai oro vecchio che non...

0: e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
3: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

Swift, Hoplite, 16:27 minuti, il nostro martedì pomeriggio. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Ci sono ancora due biglietti, due per chi non ha vinto, per chi vuole andare al Parco Giardino Sigurtà. Due biglietti per vivere questa emozione nei 600.000 metri quadrati del Parco Giardino Sigurtà. Basta inviare un messaggio via WhatsApp al 335 60 11 610 con scritto, è difficile, Sigurtà. Allora basta scrivere la parola Sigurtà al 335 60 11 610. Due biglietti, due per voi, per vivere l'emozione del Parco Giardino Sigurtà. Demi Lovato ora su Radio Verona, Dancing with the Devil.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il team di subesperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà alle Maldive. Il cadavere dell'operatore Benedetti era già stato ritrovato e domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacal, e della ricercatrice Oddenino. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Molestata dal cugino a 10 anni per poi confessarlo diverso tempo dopo nella tema dell'esame di terza media. La denuncia della ragazzina ha portato l'uomo, oggi 38enne, a patteggiare 1 anno per violenza sessuale, lo scrive la Gazzetta di Parma. Nel comunicato finale il G7 mette in evidenza come l'incertezza economica globale abbia accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione in relazione al conflitto in Medio Oriente. Per mitigare questi impatti negativi, i 7 riconoscono che un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto siano fondamentali. Ed è almeno un morto, pare un militare, il bilancio provvisorio dell'esplosione di un'autobomba nel centro di Damasco, nei pressi del quartiere a maggioranza cristiana di Bab Sharki. Il tennis. Luciano Darderi vince in 2 set all'esordio nel Bitpanda Hamburg Open, eliminando l'argentino romano Andrés Burruchaga. Agli ottavi di finale se la vedrà contro il tedesco Hanfmann. Si è chiuso invece al debutto il percorso di Flavio Cobolli allo stesso ATP 500. Il campione in carica è stato battuto dal peruviano Ignacio Buse. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Verona.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
9: Stop! Un po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio Verona, Radio Verona, compile

invece correva il 2008, l'anno di American Boy Estelle su Radio Verona, 16:45 minuti nel nostro martedì. Lo accennavo nel primo pomeriggio, viaggiare ci fa bene, abbiamo parlato anche di sole con Francesca Pellegrini, di vitamina D, della bandiera blu nuovamente assegnata alle spiagge della nostra regione. E a proposito di viaggi, staccare la mente da quella che è la modalità di routine, quella automatica, dalle solite abitudini, fa bene al cervello e rende davvero più creativi. Beh, perché si sa, no? Un po' tutti facciamo le cose in modo automatico e spesso ci sentiamo stanchi, demotivati, stressati. Il nostro cervello ci chiede proprio di staccare la spina per uscire da questa modalità, la modalità di sovraccarico cognitivo ed emotivo, e il viaggio è uno stop alla routine. Spostarsi anche fisicamente in un luogo nuovo obbliga il nostro cervello a creare delle nuove mappe sensoriali con nuovi punti di riferimento, a cambiare proprio il rapporto con il tempo. E questo reset coinvolge in particolare tutto il sistema, riducendo proprio i livelli di cortisolo e riattivando la dopamina, l'ormone della felicità. Il tutto si ottiene proprio grazie ai viaggi. Viaggiare quindi non è una fuga, ma un modo proprio di prendersi cura del nostro cervello, lo sottolineano gli esperti. Facendo così ne fa aumentare anche la plasticità. Inoltre la mente rallenta e si riattiva la capacità di osservare quelli che sono i propri pensieri, senza però identificarsi in essi, in una maniera più easy, più leggera. Inoltre viaggiare, soprattutto se da soli, allena quella che è la resilienza emotiva. Non si tratta di coraggio, ma di esercitarsi a in qualche modo vivere le situazioni in un altro modo, in autonomia. Non c'è nessuno a cui delegare una decisione che ci riguarda in prima persona. Insomma, un'ottima iniezione di autostima per gestire la propria vita emotiva. Dal punto di vista neurobiologico, inoltre, il viaggiare migliora il controllo dei circuiti emotivi. Diciamo che viaggiare da soli allena la capacità di sviluppare proprio questa resilienza. Voi avete mai viaggiato da soli? Vi piace? Vorreste provare? Fatecelo sapere se volete. Via WhatsApp arriva Lana Del Rey, First Light.

Benvenuto all'Anno del Re, voce spettacolare, 16:50 minuti, questa è la prima unica radio di Verona, ancora buon pomeriggio a tutti quanti voi, stiamo parlando di viaggi, ma parliamo anche di voli estivi targati 2026 per la prossima estate. I prezzi delle compagnie aeree, quelle low cost, stanno crollando, i prezzi scendono fino ad arrivare a un meno 70%, insomma se avete già prenotato con largo anticipo il volo per le vacanze, ahimè, forse non è stata la scelta migliore, perché ora tra i prezzi delle compagnie aeree low cost ci sono delle offerte davvero entusiasmanti. Dietro a questo cambio di rotta, dietro a questi prezzi più bassi, c'è l'incertezza dei viaggiatori tra le tensioni geopolitiche, i timori sui costi del carburante, la paura dei possibili disagi. Secondo un'analisi, su oltre 50 tratte tra Italia ed Europa, diverse compagnie hanno iniziato ad abbassare sensibilmente quelle che sono le tariffe per l'estate 2026. In alcuni casi i ribassi arrivano addirittura al 71% rispetto a 2 mesi fa. Quindi è il momento giusto per prenotare un volo, ve lo assicuro, perché c'è questo sondaggio che dice che voli costano davvero di meno, quelli low cost. Jonas Brothers, not to

0: questo tardo pomeriggio, questa serata va così. Bip bip, via libera, siete con Nadia De Nicolò in sostituzione di Matteo Sambucaro. Tra poco continueremo a parlare di viaggi e scopriremo anche come stanno cambiando proprio le abitudini di noi italiani rispetto al viaggio. Come partiamo? Perché partiamo, che cosa ci piace di più?
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
5: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
4: pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Ma

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
3: Grande attesa per la partita di questa sera.
4: Siamo già qui.
5: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
4: Live dal territorio, tutto il giorno.
6: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
4: Radio Verona aumenta l'informazione.
7: Uno spettacolo come non si era mai visto.
4: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
5: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
4: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Over you. Noi italiani siamo amanti dei viaggi, ma siamo sempre più attenti non solo al budget, ma anche a vivere un'esperienza autentica viaggiando meglio, non per forza di più. Quindi deve essere un viaggio davvero che merita, con ritmi più rilassati, soggiorni più lunghi nello stesso posto. Tutto questo secondo un sondaggio di cui continueremo a parlare tra poco, perché subito arriva l'informazione di Radio Verona.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. 11 seggi al centro-destra e 5 al centro-sinistra di Rete nel nuovo consiglio provinciale di Verona, eletto domenica con il voto di sindaci e consiglieri comunali. Tra i partiti cresce Fratelli d'Italia, che conquista 5 rappresentanti, contando anche Verona Domani, mentre il Partito Democratico sale a 3 consiglieri. Fuori invece la lista Tommasi, con l'esclusione della consigliera veronese Veronica Attizzobe. Presidente della provincia resta Flavio Pasini, che richiama il ruolo strategico dell'ente per lo sviluppo del territorio veronese. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Con un saluto dalla redazione. La raccolta differenziata a Verona supera per la prima volta la quota del 60%, un risultato determinato dai nuovi cassonetti ad accesso controllato e dal sistema di porta a porta. Sentiamo il presidente dell'azienda di igiene urbana, Roberto Becchis.
5: Abbiamo come AMIA inviato i dati 2025 sulla quota differenziata ad ARPAV, che è l'ente di controllo che certifica, e possiamo dire che abbiamo superato il 60%. Per cui un dato importante che chiaramente ci deve impegnare ancora di più a dare un servizio adeguato e seguire tutto quello che è anche la pulizia delle strade, la pulizia vicino ai cassonetti e così via in modo ancora più adeguato, però il risultato c'è. Il risultato è che negli ultimi di fatto 2 anni conclusi, 24-25, abbiamo fatto un salto di ben 7 punti sulla differenziata, un 50%, 53% che era fermo da molti anni, e invece con il dato 2025 siamo balzati oltre il 60%.
4: Prima visita ufficiale a Verona per il nuovo assessore regionale alla sanità Gino Gerosa, intervenuto all'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona per la donazione di un nuovo laser terapeutico dedicato alla salute femminile. A margine della presentazione Gerosa ha poi fatto il punto anche su case di comunità e riduzione delle liste d'attesa.
6: È una data importante perché dovremo rendicontare e dire all'Europa che ce l'abbiamo fatta come paese ad aprire le case di comunità e soprattutto a riempirle di contenuti, perché dal punto di vista dell'hardware, come mi piace definirlo, cioè come struttura fisica, ci siamo. Poi dobbiamo riempirla di software e quindi di contenuti. Dobbiamo farcela, possiamo farcela, ce la faremo. Come sempre si può alzare l'asticella e migliorare ulteriormente. Dobbiamo decidere se vogliamo fornire prestazioni o salute. Noi vogliamo fornire salute più che prestazioni, ma chiaramente le liste d'attesa vanno risolte. Ci sono diversi progetti in questo senso e il più importante di tutti è quello di riuscire a partire dal prossimo luglio di far uscire il paziente dall'ambulatorio medico di medicina generale già con assegnata non solo la richiesta di prestazione di visita, ma con già assegnato il giorno e nell'orario.
4: Per anni la vitamina D è stata al centro di un intenso confronto scientifico e clinico e Verona è la città natale di questa ricerca grazie all'attività del compianto professor Silvano Adami. Il 22 e 23 maggio all'hotel Leon d'Oro un convegno nazionale farà luce su quando questa vitamina serve davvero. Davide Gatti, direttore UOC Reumatologia AOWI, al microfono di Francesca Pellegrini.
7: Il noto farmacologo Garattini sostiene che la vitamina D può essere utilissima, ma solo in casi di marcata osteoporosi o altre malattie. Studi scientifici invece dimostrano il contrario, più recenti probabilmente.
8: Diciamo che molto spesso la verità è un po' in mezzo. La vitamina D non serve per l'osteoporosi, ma serve per la carenza di vitamina D. La carenza di vitamina D in Italia è abbastanza frequente, come in tutto il bacino mediterraneo, perché viene prodotta dal sole, ma i nostri anziani molto spesso il sole non lo prendono, lo vedono soltanto dal poster che c'è attaccato alle pareti. Dopo nell'osteoporosi è essenziale, perché senza la vitamina D i farmaci per l'osteoporosi non funzionano e quindi noi prendiamo una terapia per ridurre le fratture, ci fratturiamo lo stesso e magari abbiamo preso il farmaco ma siamo carenti di vitamina D. In quei pazienti lì si deve darla. La nota 96, che ha messo un po' di ordine sull'uso della vitamina D in Italia, ha proprio identificato quali sono le popolazioni nelle quali la vitamina D è indispensabile e questo credo che sia un messaggio importante.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona.
14: Radio Verona Flashback.

0: i nostri saltoni nel passato, sono i nostri flashback. Stiamo parlando un po' di cambiamento di abitudini di noi italiani, recentemente i viaggi. Cambiamenti che riguardano invece anche il nostro territorio. Ci vengono riportati da Silvia Beltrami, che giunge nei nostri studi con tantissime novità che riguardano proprio la nostra città e la gestione della sicurezza. Buonasera,
1: esatto.
0: Silvia.
1: Ciao Nadia. Buongiorno a te e ai radioascoltatori. Sì, perché da ieri, come sapete, sono tornate meglio le zone rosse, che inglobano anche quest'anno il quartiere di Veronetta. Dunque, zona rossa è la stazione di Porta Nuova, piazzale ovviamente 25 aprile, Pradavalle, via dei Mutilati e l'area proprio di Porta Vescovo con via Barana e relativo sottopasso, quello che da Porta Vescovo, quello che da Veronetta di fatto ti porta in viale Venezia. E questa mattina io sono andata nel quartiere di Veronetta, dove la gente, chi ci vive, chi ci lavora, ha notato in effetti da ieri una maggiore presenza di forze dell'ordine. Ricordiamo che l'altro pomeriggio il fioraio di Piazza Pradavalle è stato aggredito, nonostante Pradavalle fosse zona rossa. Ha detto: ma io qui da quando sono state, cioè da ieri, diciamo, non ho visto nessuna pattuglia che girava per Pradavalle. C'è da precisare che le zone rosse non implicano una presenza fissa, costante di carabinieri, agenti di polizia o di polizia locale. Si tratta di passaggi, perché soprattutto non ci sono le forze materiali, non ci sono gli uomini e i mezzi perché ci siano dei presidi fissi. E a Veronetta, ad esempio, si sono accorti che qualcosa è cambiato in meglio, però ci dicono anche che sono nate le vedette da ieri, nel senso che soprattutto gli spacciatori si mettono ai bastioni della Maddalena, dall'alto vedono arrivare le pattuglie e fanno sparire, ovviamente, se c'è qualcuno giù a valle, diciamo così, meglio nei pressi della galleria, che ha cattive intenzioni, lo avvisano e questo scappa. Quindi è un gatto, dicono anche loro, è come un gatto che si morde la coda. È evidente che la funzione proprio delle zone rosse è solo quella di cercare di mitigare, di allontanare meglio le persone che hanno dei precedenti, però di più ovviamente non si può fare.
0: Da fare un po' da deterrente.
1: Deterrente, sì.
0: Certo. Grazie alla nostra Silvia per gli aggiornamenti che ritroveremo nel corso della serata. Noi tra poco continueremo a parlare di viaggi. Ci sposteremo nuovamente lungo la nostra penisola per scoprire quali sono le abitudini di noi italiani, o più che altro qual è la vacanza ideale per i nostri connazionali. Subitissimo torniamo nel 1987, lo facciamo grazie alla voce di un giovanissimo Raff, all'epoca con i capelli lunghi, ve lo ricordate? Self Control.

Mike Posner. A proposito di Ibiza, parliamo di viaggi. Noi italiani amiamo i viaggi, ma quest'anno cambia completamente il modo di partire, secondo una nuova analisi che ci fotografa come viaggiatori sempre più attenti al budget, ovviamente, dati i tempi, ma anche alla personalizzazione, alle esperienze autentiche, pronti a partire sì, ma viaggiando meglio, non per forza di più. Quindi magari qualche giorno in meno, ma vissuto in un altro modo, alla grande, come si vuol dire, dopo anni di itinerari super intensi e vacanze organizzate magari last minute, all'ultimo minuto. Noi italiani ad oggi preferiamo invece ritmi più rilassati, soggiorni nello stesso posto per più giorni, un po' più lunghi, per vivere una destinazione, viverla davvero, scoprirla in tutte le varie sfaccettature. Una tendenza che si nota anche online, dove tanti viaggiatori cercano di preferire vacanze più lente e meno stressanti. Insomma, abbiamo voglia di stare tranquilli. A influenzare il settore sono soprattutto le persone tra i 18 e i 34 anni, che scelgono sempre più spesso dei viaggi di gruppo, esperienze condivise e mette fuori dai circuiti classici, non proprio quelle famose. Il 56% dei più giovani preferisce partire con gli amici, una percentuale molto più alta rispetto alla media nazionale, 31%. Per chi è più di 55 anni invece, per gli over 55, c'è la volontà di vivere più il viaggio in coppia, scelto dal 54% degli intervistati in questa indagine. Anche le destinazioni raccontano un po' un cambiamento. Continuano a piacere tanto le grandi città europee e anche i viaggi, quelli da social, quelli dove si possono fare tantissime fotografie, soprattutto per i più giovani, ma crescono esperienze più particolari. Tra i trend ci sono i viaggi in luoghi fiabeschi e scenografici come i castelli, per ciò che concerne l'Italia ad esempio anche il castello di Miramare, il castello del Monte. Tra le mete più amate dei giovani spiccano poi viaggi organizzati in Marocco, Islanda e sud-est asiatico, spesso prenotati tramite delle agenzie dedicate, cioè non proprio in autonomia. Naturalmente pesa anche il tema economico, molti nostri connazionali riducono il budget dedicato a quelli che sono i viaggi internazionali.

0: Intelligenza artificiale per confrontare anche prezzi e ricevere dei consigli. Fate parte del 44% degli italiani che si è rivolto all'intelligenza artificiale. Io non ci ho provato, ma sinceramente leggendo questa indagine mi è venuta voglia di provarci. Tra poco torniamo insieme con tantissima grinta. Hey TB Topic, Hey 7S, Your Love.
1: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito, prenota il tuo posto su Eventbrite.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
9: Chiama 045 561 500. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
10: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
11: Ultima di campionato per il Verona, ultima in Serie A dopo 7 stagioni di fila. 38esima giornata, domenica 24 di maggio, stadio Bentegodi. Hellas contro Roma, fischio d'inizio alle 20.45, prepartita dalle 20.15 in diretta su Radio Verona.
12: In collaborazione con distributori di benzina al risparmio.
13: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
14: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Killer Wasp su Radio Verona, 17:32 minuti. Tra poco torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Poi cambiamo un po' argomento, non parliamo più di viaggi ma di lavoro. Qual è la vera ragione dello stress sul lavoro? Qual è? Lo scopriamo insieme tra pochissimo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. I corpi dei quattro italiani morti alle Maldive erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi di Dan Europe, che oggi hanno riportato in superficie insieme ai colleghi maldiviani i primi due corpi, quelli di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone. Il cadavere dell'operatore Benedetti invece era già stato ritrovato. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Sono 27 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiavano dovrebbero giungere al porto di Ashdod, lo rende noto la Farnesina, sottolineando che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane, che avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della flottiglia. Il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis, di fronte alle insistenze del governo italiano, ha aperto un piccolo spiraglio riguardo alla possibilità di sospendere il patto di stabilità, una possibilità che si è resa sempre più necessaria per far fronte alle difficoltà energetiche causate dal conflitto in Medio Oriente. Il calcio. Il Manchester City è pronto a salutare Pep Guardiola. Dopo 10 anni, l'allenatore spagnolo lascerà i Citizens al termine di questa stagione. Si attende solo il comunicato ufficiale. Al suo posto è pronto Enzo Maresca. Ed è tutto. A più tardi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
13: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero 1 per la sensibilità dentale, che offre prodotti per ogni esigenza. E con 2 prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
12: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
14: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
15: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

7 e 44 minuti, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Beh, a Gardaland c'è una bella novità che ci farà vivere tante emozioni. Il prossimo 13 e 14 giugno, sì, è vero, manca quasi un mese, mancano 3 settimane, ma voglio parlarvene. Arriva il primo festival italiano interamente dedicato al K-pop. Di che cosa si tratta? È un festival che richiamerà appassionati di tutta Italia. E ci sarà praticamente questo festival dedicato alla musica e alla cultura pop coreana, un format che unirà concerti, danza, intrattenimento e tantissime altre attività. Un'iniziativa che nasce in un momento particolare. Negli ultimi anni, infatti, il K-pop ha amplificato il proprio pubblico in Italia, trainato dai social, dalle piattaforme streaming, dal successo internazionale. E quindi vivremo queste emozioni a gara Gardaland a metà giugno, il 13 e 14 giugno. Se avete intenzione di visitare il parco sulla sponda veronese del lago di Garda, è un'ottima occasione, un motivo in più. Miley Cyrus.

scoppiante di Miley Cyrus, ci piace sempre di più Miley Cyrus. Su Radio Verona 17:49 minuti, tra poco ci informeremo nuovamente insieme su tutto ciò che sta accadendo a Verona in provincia. Ma a proposito, andiamo in provincia di Verona, anzi spostiamoci idealmente sulla sponda del lago di Garda, perché dal 22 al 24 maggio presso i giardini pubblici di Malcesine torna Malcesine in Fiore, la manifestazione dedicata proprio al mondo dei fiori che ogni primavera richiama appassionati, curiosi, visitatori sulle rive del lago di Garda. Per 3 giorni il centro gardesano si trasformerà in uno spazio espositivo all'aperto animato da fiori, da vivai, da viveisti, da produttori, da operatori del settore provenienti da tante aree del territorio, con stand di piante ornamentali, composizioni floreali, essenze e varietà botaniche stagionali. Un evento molto bello che proporrà un percorso immerso nei colori, nei profumi della primavera. Quindi appuntamento a Malcesine a partire dal 22 maggio fino al 24 maggio per tutto il weekend. Anita Shahira.

0: Cesare Cremonini, 17:54 minuti, questa è Radio Verona, torniamo con David Guetta.
1: La nuova stagione è partita.
2: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
1: Il trekking firmato CMP.
2: Il Made in Italy di Australian.
1: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
2: Tutte tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
1: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
3: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.com.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
6: Chiama 045 561 500.
7: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
10: Cagare!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
12: www.titospec.it.
13: Cosa fai tesoro?
12: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
13: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
12: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Teddy Swims, Tones Ai su Radio Verona, e grande successo Gon Gon Gon. Noi ora dobbiamo volare in redazione, ci sta attendendo la nostra Francesca Pellegrini, pronta a raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa completata dal meteo.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Upprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: L'ex opificio Tiberghiena San Michele Extra si prepara finalmente ad uscire dall'abbandono in cui versa ormai da decenni, a cambiare volto. La giunta ha approvato nella riunione di questa mattina il piano urbanistico attuativo denominato appunto PUA, dando così formalmente avvio al percorso di trasformazione urbanistica di uno dei più significativi grandi vuoti industriali del tessuto urbano veronese. L'area, che ha una superficie complessiva di 40.000 metri quadri, avrà un mix di funzioni residenziali, terziari e commerciali, oltre a una residenza per anziani e una quota di edilizia residenziale sociale.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 19 maggio, una buona serata da Francesca Pellegrini. In apertura le zone rosse, tornate ieri su decisione del prefetto, allargate anche al quartiere di Veronetta. L'assessora alla sicurezza Stefania Zivelunghi nel servizio di Silvia Beltrami.
4: Hanno dato risultati, se è vero che il prefetto le ha istituite di nuovo, allargando il raggio di azione là dove i cittadini lamentano situazioni difficili. E così da ieri è sorvegliata speciale anche Veronetta, quartiere tristemente noto da anni per microcriminalità e spaccio di droga.
5: Non significa presidio fisso delle forze dell'ordine, ma presidio sicuramente più rafforzato e misure straordinarie di allontanamento delle persone con un determinato profilo. Che poi siano misure risolutive, beh, va da sé che, dato che la misura è l'allontanamento non significa eliminazione totale del problema, questo è nella stessa terminologia, però ripeto, così è stata pensata la norma e così viene applicata.
4: Infatti a Veronetta chi ci lavora o abita si è accorta di una maggiore presenza di forze dell'ordine, ma chi spaccia si organizza in vedette, raccontano, e dal bastione Maddalene osserva.
6: C'è più controllo?
7: Attenzione, sì. Diciamo di sì.
6: Voi vi sentite un po' più tutelati, un po' più sicuri?
7: Grazie. No.
6: Perché?
7: Perché comunque vivendo qui nella zona e lavorando nella zona, noi ci conoscono, ci lasciano più o meno stare, però vanno a nascondersi, hanno dei luoghi dove vanno a nascondersi, soprattutto lì in alto, e perciò vedono se arrivano le forze dell'ordine. E comunque il problema si è spostato, ma in Borgo Venezia.
3: Tragedia nei pressi del casello autostradale della A4 a San Bonifacio, in un'area abitualmente utilizzata per la sosta dei mezzi pesanti. Ieri verso le 20:30 un autista di 45 anni di origine bosniaca è morto mentre stava aiutando a fare manovra ad un collega impegnato nel parcheggio del suo mezzo. La vittima sarebbe uscita dalla visuale dell'autista croato che stava effettuando una retromarcia, rimanendo schiacciato tra il bilico e la cabina del suo camion già parcheggiato. L'incidente è avvenuto lungo la strada di lottizzazione che dal parcheggio Lidl di Villanova si mette sulla bretella che collega il rondò alla strada statale 11 al casello autostradale alla regionale 38 Porcilana. Inutile per il conducente i soccorsi. La raccolta differenziata a Verona supera per la prima volta la quota del 60%, un risultato determinato dai nuovi cassonetti ad accesso controllato e dal sistema porta a porta. Il presidente di AMIA, Roberto Becchis.
8: Abbiamo come AMIA inviato i dati 2025 sulla quota differenziata ad ARPAV, che è l'ente di controllo che certifica, e possiamo dire che abbiamo superato il 60%. Per cui un dato importante che chiaramente ci deve impegnare ancora di più a dare un servizio adeguato e seguire tutto quello che è anche la pulizia delle strade, la pulizia vicino ai cassonetti e così via in modo ancora più adeguato, però il risultato c'è. Il risultato è che negli ultimi di fatto due anni conclusi, 24-25, abbiamo fatto un salto di ben 7 punti sulla differenziata, un 50%, 53% che era fermo da molti anni, e invece con il dato 2025 siamo balzati oltre il 60%.
3: Ed è tutto per questo appuntamento con le news, grazie per averci seguito, una buona serata.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
13: Lo sai che da oggi Molina Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
14: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
13: Molina Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
16: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
17: Radio Verona. Meteo.
18: Le previsioni per domani, mercoledì 20 maggio, vedono l'alta pressione interessare gran parte della nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima fino a 26 gradi, dunque in notevole rialzo rispetto a oggi, minima a 14, venti al mattino deboli da sud sud-ovest, al pomeriggio moderati da ovest-sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
19: Radio Verona Flashback.

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

Allora, Hozier, take me to church, 18 e 16 minuti dopo l'informazione si torna insieme, ultimissima ora per farci compagnia, poi dalle ore 19 ci sarà Alessandro De Pietro, l'appuntamento quello sportivo con Fuorigioco su Radio Verona, poi a seguire vi ricordo che alle 21.15 ci saranno tutti i nostri giornalisti sportivi contemporanea, non solo su Radio Verona ma anche su Telearena. A proposito di lavoro, perché sì, anche fare radio è lavoro, vi parlo del lavoro in generale, lo accennavo poc'anzi. Qual è la vera ragione dello stress sul lavoro? Beh, non è il troppo lavoro, ma non sapere esattamente che cosa si deve fare. Insomma, lavorare può causare stress, ma si è scoperto, grazie a diverse analisi, che la vera ragione dello stress non è il sovraccarico, non è dover fare tante cose, ma è non aver un ruolo preciso e quindi non sapere quali sono esattamente i compiti da svolgere. Un programma dettagliato che magari manca, delle disposizioni che non arrivano, e questo è un problema che riguarderebbe tantissime aziende in tanti settori, in diversi segmenti di mercato, ma anche diversificate in grandezza, sia piccole che grandi. Il vero stress, infatti, dipenderebbe da non sapere come soddisfare le aspettative aziendali. Altra ragione di stress è il conflitto di ruoli. Perché capita magari di entrare in conflitto senza volerlo e lì ci si stressa parecchio, ma anche quando si devono gestire richieste che non possono essere soddisfatte in contemporanea, magari si sta svolgendo un lavoro, viene richiesto di fare qualcos'altro ed è impossibile praticamente riuscire a fare quelle determinate cose insieme, non tutte le cose, perché diverse cose si riescono a fare insieme, ma alcune assolutamente tra di loro non vanno d'accordo. Fino ad oggi le aziende hanno mostrato più attenzione a evitare quello che può essere il sovraccarico, i conflitti di ruolo, ma non si sono ancora occupate in modo completo delle mansioni dei propri dipendenti. Insomma, in tante aziende manca chiarezza e non c'è proprio quella nitidezza nel sapere esattamente cosa si deve fare. Proprio da questo, secondo lo studio, nasce lo stress. Bob Sinclair, Keisha, I Can Wait.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: Ci sono giorni che

0: tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
4: Forza Verona!
5: Se perde Verona sto proprio male.
6: Forza Verona!
7: Forza Verona!
8: Volemmo che bene al Verona.
9: Volemmo che bene al Verona.
10: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
4: Volemmo che bene al Verona!
11: In collaborazione con
12: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
13: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

Diretta 2012 su Radio Verona alle 18:29. Flo Rida Whistle. Ancora buon martedì sera, ora dell'aperitivo. Ah, finito di lavorare? Fatecelo sapere via WhatsApp 335 60 11 610. Prima dell'informazione nazionale e internazionale arriva anche qui.

0: Unicunks su Radio Verona. Vogliamo in redazione per aggiornarci sugli ultimi fatti accaduti non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale, a seguire un altro top record, un singolo nuovo e poi un salto negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Rimarrà in cella Salim El Kudri, il 31enne nato a Seriate, che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento non le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. È cominciato con attenzione in aula il processo alla Corte d'Assise di Napoli che vede imputato il 19enne Alessio Tucci, ex fidanzato di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 25 maggio 2025 da Fragola in provincia di Napoli. Intemperanze che hanno portato il presidente della Corte a disporre che dalle prossime udienze l'imputato Tucci, accusato dell'omicidio, sarà presente in videoconferenza. La prossima udienza è stata fissata per il 26 giugno. Spostiamoci in Spagna. È stato arrestato Jonathan Andic, 45 anni, sospettato dell'omicidio del padre, fondatore di un famoso marchio di abbigliamento di Barcellona. Il patron, 71 anni, è morto nel 2024 dopo una caduta lungo un sentiero sul monte Montserrat in Spagna durante un'escursione accompagnato solo da Jonathan, il maggiore dei tre figli, che nel 2025 lasciò la direzione dell'azienda. Il tennis. Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Il tennista spagnolo ha annunciato sui social che, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento, non è ancora in grado di tornare in campo. Dopo i Masters 1000 di Madrid, Roma e Roland Garros, infatti, sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Radio Verona, Radio Verona, compile

nostre novità discografiche, dopo i nostri top record, anche il nostro salto negli anni 90, suon dei Daft Punk, 18 e 41 minuti, questa è Radio Verona. Major Lazer, accompagnato da Alfa, nuova versione di Lean On.

Mane Levante Denia insieme su Radio Verona, 18:48. Siamo ai saluti e noi ci ritroviamo domani mattina dopo l'informazione delle ore 9 per vivere insieme la mattinata in diretta di Radio Verona. Vi ricordo che tra pochissimo con voi ci sarà il nostro Alessandro Di Pietro, l'appuntamento sportivo serale con Fuorigioco, poi ancora sport dalle 21:15 in contemporanea anche con Telearena. Concludiamo con Cosmo, ciao! Ciao.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
2: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
1: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
0: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
7: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
8: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
9: Chiama 045 561 500.
10: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Caprino sulla provinciale 29 all'incrocio di località Boschi Perette. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un'auto e una moto. L'impatto non ha lasciato scampo il motociclista soccorso dagli operatori del SUEM 118. Per lui non c'è stato nulla da fare. Ieri sera verso le 20:30 un autista di 45 anni di origini bosniache è morto mentre stava aiutando un collega a fare manovra. La vittima sarebbe uscita dalla visuale dell'autista croato che stava effettuando una retromarcia, rimanendo schiacciato tra il bilico e la cabina del suo camion già parcheggiato.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È martedì 19 maggio, buona serata da Francesca Pellegrini. In apertura le zone rosse tornate su decisione del prefetto, allargate anche al quartiere di Veronetta. Nel servizio di Silvia Beltrami, l'assessore alla sicurezza Stefania Zivelonghi.
3: Una misura straordinaria alle zone rosse che in passato hanno dato risultati, se è vero che il prefetto le ha istituite di nuovo, allargando il raggio di azione là dove i cittadini lamentano situazioni difficili. E così da ieri è sorvegliata speciale anche Veronetta, quartiere tristemente noto da anni per microcriminalità e spaccio di droga.
4: Non significa presidio fisso delle forze dell'ordine, ma presidio sicuramente più rafforzato e misure straordinarie di allontanamento delle persone con un determinato profilo. Che poi siano misure risolutive, beh, va da sé che, dato che la misura è l'allontanamento, allontanamento non significa eliminazione totale del problema, questo è nella stessa terminologia, però ripeto, così è stata pensata la norma e così viene applicata.
3: Infatti a Veronetta chi ci lavora o abita si è accorta di una maggiore presenza di forze dell'ordine, ma chi spaccia si organizza in vedette, raccontano, e dal bastione Maddalene osserva.
5: C'è più controllo?
6: Attenzione, sì, diciamo di sì.
5: Voi vi sentite un po' più tutelati, un po' più sicuri?
6: No.
5: Perché?
6: Perché comunque vivendo qui nella zona e lavorando nella zona, noi ci conoscono, ci lasciano più o meno stare, però vanno a nascondersi, hanno dei luoghi dove vanno a nascondersi, soprattutto lì in alto, e perciò vedono se arrivano le forze dell'ordine. E comunque il problema si è spostato, ma in Borgo Venezia.
2: Novità in arrivo e forse decisive per un'area della città in attesa da tempo di riqualificazione. L'area Tibergien a San Michele Extra, nel servizio di Giovanni Salvatori, la vice sindaca Barbara Bissoli.
7: È il primo passo formale per la trasformazione di un'area simbolo del cambiamento della città, un tempo sede di uno dei complessi industriali, l'anificio Tibergien, fulcro del quartiere di San Michele nel Novecento. 40.000 metri quadri in parte di proprietà comunale che, secondo il piano urbanistico licenziato dalla giunta di Palazzo Barbieri, sono destinati a cambiare volto, con ricadute anche sul degrado nel quale l'area altrimenti rischia di restare.
8: Un procedimento lungo e complesso, come complesso sarà questo intervento che mira a rigenerare un brano importante della città, a recuperarlo alla sicurezza, perché obiettivamente i fabbricati lasciati in abbandono portano insicurezza. In particolare verranno restaurati e recuperati due edifici vincolati che fanno parte dell'antico opificio.
7: Il piano prevede nell'area edifici ad uso abitativo, anche in edilizia sociale, servizi, commerciale, una residenza per anziani e connessioni viabilistiche, incluse due rotatorie, una tra via Unità d'Italia e via Tibergien, la seconda accanto a via Cimitero, e piste ciclabili. Il totale delle opere di urbanizzazione ammonta a quasi 5 milioni e mezzo di euro. ma sorgeranno anche un campo da calcio messo completamente a nuovo, un parco urbano, parcheggi pubblici alberati, una sala civica proprio in uno dei due edifici vincolati dalla sovrintendenza, che insieme alla storica ciminiera saranno restaurati e conservati.
2: La raccolta differenziata a Verona supera per la prima volta la quota del 60%, un risultato determinato dai nuovi cassonetti ad accesso controllato e dal sistema porta a porta. Il presidente di AMIA, Roberto Becchis.
9: Abbiamo come AMIA inviato i dati 2025 sulla quota differenziata ad ARPAV, che è l'ente di controllo che certifica, e possiamo dire che abbiamo superato il 60%. Per cui un dato importante che chiaramente ci deve impegnare ancora di più a dare un servizio adeguato e seguire tutto quello che è anche la pulizia delle strade, la pulizia vicino ai cassonetti e così via in modo ancora più adeguato, però il risultato c'è. Il risultato è che negli ultimi di fatto due anni conclusi, 24-25, abbiamo fatto un salto di ben 7 punti sulla differenziata, un 50%, 53% che era fermo da molti anni, e invece con il dato 2025 siamo balzati oltre il 60%.
2: Per anni la vitamina D è stata il centro di un confronto scientifico e clinico, e Verona è la città natale di queste ricerche grazie all'attività del compianto professor Silvano Adami. Il 22 e 23 maggio all'Hotel Leon d'Oro un convegno nazionale far luce su quanto questa vitamina serva davvero. Davide Gatti, direttore dell'unità operativa complessa di reumatologia dell'azienda ospedaliera di Verona.
10: La carenza di vitamina D in Italia è abbastanza frequente, come in tutto il bacino mediterraneo, perché viene prodotta dal sole, ma i nostri anziani molto spesso il sole non lo prendono, lo vedono soltanto dal poster che c'è attaccato alle pareti. Dopo nell'osteoporosi è essenziale, perché senza la vitamina D i farmaci per l'osteoporosi non funzionano, e quindi noi prendiamo una terapia per ridurre le fratture, ci fratturiamo lo stesso e magari abbiamo preso il farmaco ma siamo carenti di vitamina D. In quei pazienti lì si deve darla. La nota 96, che ha messo un po' di ordine sull'uso della vitamina D in Italia, ha proprio identificato quali sono le popolazioni nelle quali la vitamina D è indispensabile. E questo credo che sia un messaggio importante.
2: Ed è tutto, una buona serata.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Serata in centro zero stress?
15: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
14: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
16: Radio Verona. Meteo.
17: Le previsioni per domani, mercoledì 20 maggio, vedono l'alta pressione interessare gran parte della nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima fino a 26 gradi, dunque in notevole rialzo rispetto a oggi, minima a 14, venti al mattino deboli da sud-sud-ovest, al pomeriggio moderati da ovest-sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
1: Fuori gioco in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
18: Buonasera, buonasera a tutti, Alessandro Di Pietro, buonasera anche Davide Chelotto. Ciao,
19: ciao
18: Davide, buonasera anche Alessio Vaccincani.
19: Buonasera.
18: Ciao Ale. Anteprima anche di Volema Gabbai al Verona, ultima puntata questa sera. Apro con un messaggio del mio amico Romano.
19: Vai.
18: Non state a fa scherzi domenica. Non lo so, lo tranquillizziamo, lo rassereniamo.
19: Se arrangiare, tu dico Romano.
18: Dura, nel senso.
19: Ma insomma, dura cosa? Dura. Però, era finta la partita a Milano, dai.
18: Non è detto, dai.
19: Beh, insomma.
18: Vabbè.
20: Allora, però il Verona sta un po' rompendo le scatole.
18: Pareggio con la Juve.
20: A queste squadre.
18: Pareggio con la Juve. Ci sta ascoltando, quindi...
20: A fine anno si dice questione di motivazioni, cioè quel refrain lì.
18: Vabbè, Bowie, delusione Bowie, è andato, non è stato convocato per i mondiali. Bowie al Celtic, ci sta.
19: No, non so se va al Celtic, però di sicuro il Celtic lo segue. E sta pensando se avanzare un'offerta o no. E questa è una delle cose di cui parleremo dopo. E occhio, perché... il Bologna, e l'abbiamo detto, il Celtic, ma ci sono anche altre squadre, è inutile fare i nomi, ma ci sono altre squadre poi verranno fuori, quindi io non lo so se, come tutti vogliono, si può ripartire da Bowie.
18: Ecco, bisogna capire da chi ripartire veramente, ammesso non concesso che si possa sapere nel momento in cui non sei ancora il direttore sportivo, non sei ancora del
19: abbiamo
18: del
19: il Bentegodi,
18: mister,
19: quello,
18: eccetera, eccetera.
19: Credo sia l'unica certezza.
18: Forse,
19: per ora, se non viene giù.
18: Ci dicono che in comune, non che presidio, sia stata presentissima sulla questione stadio. Questa è un'altra questione che magari così discuteremo in maniera un po' più profonda. Però resta, no, questa difformità fra gli annunci di presidio e una presenza in comune,
19: sì, poi posso dire,
18: che non c'è mai stata di fatto.
19: Che annuncio è? Abbiamo trovato lo studio di architetti.
18: Sì.
19: Vabbè, bravi, volevi disegnarti la mano, cosa vuol dire?
18: Però 335 60 11 610.
20: Però scritto bene, con dovizia di particolari.
18: Gli sms 800744.
19: Capisco, prestigioso.
18: 616, le chiamate in.
19: Eccolo, in diretta.
20: Già chiamato
19: in diretta.
18: È l'amico di Roma preoccupato. Preoccupatissimo.
19: Beh, doveva fare meglio prima.
18: Per quello che abbiamo detto. Però so, cosa si fa per arrivare quarti? Quanta gioia per arrivare quarti? Pensate.
19: Ma io non lo so. Ma l'hai visto il tuo amico di Roma la partita con l'Inter?
18: Quella del Verona, certo che sì. Certo
19: che sì. Si preoccupa.
20: Ha divisezionato, credo.
18: Certo che sì, però insomma, ha cambiato un po' tutto.
20: Ma cambia la vita alla Roma se va in Champions. Non ci va da 7 anni, prende una barcata di soldi.
18: Tra l'altro, a proposito di soldi, sono usciti un po' i costi dei biglietti dei mondiali. Cioè, bisogna farsi un mutuo per andare a vedere.
19: Com'è che hai detto del calcio di tutti?
18: Sì,
19: calcio della gente.
18: No, il calcio era questione di poveri, era un giocattolo per poveri che poi sono presi ricchi.
19: Infatti fa schifo adesso.
18: La verità. 139 euro terzo anello San Siro per Milan Juve 0-0.
20: Ma poi fanno come il mondiale per club, secondo me lo riempiono con chi sta fuori. Perché poi se lo stadio è vuoto,
19: certo, li butta dentro. Com'è?
20: Io non credo che per Haiti Marocco ci sia lo stadio pieno. Poi
19: ma
20: per carità,
19: ma c'è Curaçao,
20: Capoverde, livramento ai mondiali. Ma guarda, no, ma livramento.
19: Ma ti dico, guarda, Capoverde ancora cura, ma Curaçao,
18: sì, no, no, anche perché
19: ma
18: poi,
19: ma come Curaçao?
18: Adesso questo è il momento
20: con il mitologico Dirk Advocaat. Sbaglio,
18: oddio,
19: ma chi se ne frega, ma Curaçao,
18: ma l'allenatore fa già per tanto.
19: Grazie, ma qualcuno giocherà in campo.
18: L'allenatore, vedrai, non sono con
20: ma sono tutti olandesi di seconda generazione.
19: Devo dire,
20: esatto,
19: che sono d'accordo con Mourinho, che ha detto comincerò a guardarlo dai quarti in poi, perché ci sono tante squadre andate lì per perdere.
18: Un po' come la Champions adesso.
19: Beh,
18: fondamentalmente
19: vabbè,
18: la Champions la guardiamo dai quarti in poi.
20: Nel senso che poi magari tanti stadi saranno vuoti, credo.
18: Certamente. Allora, abbiamo notizie sul mister. Stasera c'è anche Juve Stabia Monza. A proposito, c'è Abate, che è uno di quelli. No?
19: Monza Juve Stabia. Con due risultati su tre per il Monza.
18: Nei supplementari, però.
19: Certo, nei 120
18: supplementari
19: minuti,
18: compresi, sì.
19: 120 minuti, e Alessio ci racconterà chi è passato dalla sede del Verona.
18: Sì.
19: Non diciamo chi, ma chi poi insomma lo sapete.
18: Eh sì, il direttore sportivo giovane, no? Sono uno di quelli che...
20: I nomi comunque caldi rimangono quelli per quanto riguarda, per quanto riguarda il profilo dell'allenatore del Verona. Sono impegnati questi allenatori al momento, chi per contratto, chi magari sta ancora poi giocando di fatto, chi sta ancora allenando, ma i nomi sono quelli, ecco.
18: Però possiamo dire che la fascia di allenatore è quella che spazia da Aquilani ad Abate, nel senso non prenderai un santone della Serie B.
19: Bisogna vedere anche le richieste economiche, per esempio Inzaghi, se non va col Palermo, ed è probabile, visto che insomma far tre gol al Catanzaro è complicato, si libera. E quindi bisogna vedere quanto vuole, perché sì, mister promozione, ma quest'anno no.
20: ragioniamo anche un po' per incastri.
18: Poi vogliono anche i giocatori, anche
19: certo, non deve tra virgolette bruciarsi.
20: Aquilani, Sassuolo e pista vera.
19: Sì, sì, sì, no, ma lui va.
18: Se Grosso va a Firenze,
19: va.
20: Grosso va magari va a Firenze, quindi comunque un nome te lo sei già tolto. Poi alla fine chi rimane? Di fatto, poi i nomi sondati non sono tantissimi, ma quindi.
18: Cosa?
19: No, guardavo il girone di Curaçao.
18: Dimmi.
19: Ma Germania-Curaçao che roba è?
18: 0-0.
19: Ah, porco Giuda.
18: Con un paio di occasioni.
19: E Curaçao costa l'avorio, chi se la perde?
18: Non faccio.
19: Quanto costa?
20: Record di pubblico.
19: Dove
20: si
19: compra? Voglio
18: ridi,
19: vedere
18: ridi,
19: costa.
18: Ridi.
19: Curaçao costa. No, non è che
20: no, ridi che noi piango. non ci andiamo.
19: Piango.
18: No, fra l'altro mi ricordo quest'estate tutti quanti disperati, abbiamo preso Orban che è un crack, peccato che poi andrà in Coppa d'Africa e che se lo fila la Nigeria in Coppa d'Africa, Osimhen,
20: no,
18: eccetera, eccetera, tutti.
20: Ma anche lo stesso Bowie, io ho visto la lista
18: relativo.
20: Dei convocati della
18: dai,
20: Scozia,
18: tutto relativo, dai,
20: ci sono giocatori di Premier, McGinn giusto della Aston Villa che comunque qualche gol l'ha segnato anche in Europa League. Poi insomma giocatori anche che hanno vinto la Championship con l'Ipswich segnando 25 gol nella Serie B inglese.
19: Questo fa capire
20: Bowie, nonostante 12 gol in una stagione tra Premiership scozzese e Serie A italiana, non è stato considerato.
19: Vale poco la Serie A, dai.
18: Direi pochino.
19: Adams ci va perché
20: c'è Adams, bravo.
19: Insomma, comunque dai, adesso non è che abbiano 8 miliardi di attaccanti
20: a uno standing
19: tra i quali
20: diverso,
19: pescare, però è da un paio di anni che è Serie A, quindi insomma.
20: No, ti dico una cosa su Bowie.
18: Mitico Eli McCoy, ti ricordi?
19: Quello dava le
18: mamma
19: pack.
18: Mia.
19: Quello sì che dava le pacche. Altro che Curaçao.
20: Ti dico una cosa su Bowie che secondo me fa riflettere tutti quanti. Ha la stessa media gol di fatto sia in Serie A che nel campionato scozzese. Questo cosa vuol dire?
19: Che
20: la Serie A ormai è al livello del campionato scozzese?
19: Beh,
20: perché la media gol è la stessa, di fatto un gol ogni tre partite. Li faceva nella Premiership scozzese, li ha fatti adesso in Serie A.
19: Li fa adesso con la squadra che ha il peggior attacco della Serie A.
18: Li ha fatti nella peggior squadra, nella squadra che retrocesse.
19: Anzi, non è che ha il peggior attacco, a Bowie, perché segna lui. Fine.
18: Sì, ma poi dico quanto valgono, perché tanti a dire valgono di più 7 gol nella squadra che retrocede, per me valgono di più 7 gol in una squadra da metà classifica.
19: Beh, è più difficile fare 4 gol col Verona che 4 gol con la Roma,
18: Allora Nicola dice: come mai circolano già molte voci sui possibili nuovi allenatori dell'Hellas? Se la conferma del direttore sportivo Sogliano non è ancora ufficiale, significa che Sogliano ha implicitamente confermato e sta già lavorando, oppure c'è un altro dirigente che si sta muovendo nell'ombra per conto della società?
19: A seconda dei gusti.
18: Può essere più la seconda.
19: A seconda dei gusti.
18: Prende corpo la seconda, no?
19: Non lo so, dipende se si muovono effettivamente le poltrone dei DS sulle...
20: No, secondo me sta...
19: scrivania giusta.
20: È un po' bloccato quel mercato proprio dalla corsa Champions. Quando si definisce quella cosa lì che è importante a livello economico, poi
18: anche
20: a cascata tutto il resto.
18: È piuttosto incredibile, no? Perde una partita Allegri, tutti da cacciare, ne vince una e da riconfermare.
19: Calcio così.
18: Che Spalletti...
19: Adesso leggevo che forse sono venuti alle mani a Napoli Meret e Conte, però non lo so, non ho approfondito,
18: Corona,
19: non so se è vero, per quello che è venuto fuori lì,
18: Corona,
19: figurati cosa può succedere.
18: Guardiola va a fare un anno sabbatico a New York davanti al Central Park, sarà impegnato,
19: secondo me arriva lo stesso a fine mese,
18: non riguarda. Il bonifico arriva comunque.
19: Potrà anche farlo,
18: anche se non arriva. È lo stesso. Andrea 73 dice: dovesse essere venduto Bowie dopo 6 mesi, magari assieme ad Edmundson, potrei considerare di non rinnovare l'abbonamento. In famiglia sono 3, non si può ripartire sempre da zero tutti gli anni. Poi, al di là del fatto che tutto è relativo, ci sono miliardi di giocatori in giro per il mondo, non sbaglia però Andrea.
19: Ma sai, ha ragione Andrea, ma non è per un discorso di Bowie o Edmundson, perché ti fa capire che veramente qua non c'è niente, cioè è solo denaro e basta, non c'è niente, non c'è progettualità. Poi magari ne arriva uno più bravo, però una volta stavano un anno, adesso stanno 6 mesi, quindi.
18: Ma voi pensate Agnelli o Berlusconi o Dino Viola dirgli: guarda, sarei felice se arriverai quarto per la Champions. Cosa avrebbero risposto una volta? Allora siamo stati ripesgatti, dice questo amico, non so riferito a cosa.
20: È che l'anno dei derby, l'anno prossimo, Verona Vicenza, Verona Mantova, ci sarà.
18: Modena anche.
20: Ci sarà.
19: Vediamo
20: così quella vetrina lì.
19: Giù dalla Cila.
18: Allora, il Vicenza, l'Arezzo, il Benevento,
19: sì,
18: e vedremo la quarta.
19: Ma cosa c'è?
18: Potrebbe essere, c'è i quarti di finale,
19: c'è
18: sono
19: il Brescia,
18: Brescia, Casarano,
20: Salernitana,
18: Ravenna.
19: col mandorlo, che
18: con Mandorlini che domani
19: non
18: gioca,
19: non è andato in conferenza,
18: non è stato così esattamente.
20: Union Brescia, altro derby,
18: c'è Brescia
20: potenziale,
18: Casarano, poi l'altra c'è un Potenza Ascoli.
19: Wow.
18: Salernitana contro Ravenna e poi c'è un'altra che ci ricorderemo.
20: Per me le semifinali playoff sono
18: Catania Lecco, attenzione, c'è Catania.
19: Che bella piazza che Catania.
18: Domani
20: Lecco
18: va a Catania.
20: Sono Salernitana, Brescia e Catania Ascoli. Secondo me arriva una
19: piazza importante, ragazzi. Per la B sono piazze importanti quelle lì.
18: Catania fa 30.000 spettatori. Ascoli deve quasi attaccare.
19: Secondo me non è così automatico tornare in A l'anno prossimo.
18: No, anzi. La Salernitana ha fatto il pienone con il Ravenna.
19: Ma lì aspettavano tutti il mandorlo. Quindi.
18: Tutti per Mandorlini, incasso per Mandorlini. Ci faremo un attimo, fra poco ancora con Fuori Gioco.
0: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
21: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
22: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
21: Ancora no, manca l'illuminazione.
22: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
21: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
22: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
23: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
24: Da oltre 40 anni, Apprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
25: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
26: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
25: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
27: La nuova stagione è partita!
28: A Dosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
27: Il trekking firmato CMP.
28: Il Made in Italy di Australian.
27: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
28: Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
27: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
29: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
30: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
31: www.titospec.it.
32: Cosa fai, tesoro?
31: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
32: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
31: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
33: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
34: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
35: Scavolini Store Verona 100.

0: Allora, sono stato a Covalciano.
1: Sì, raccontaci.
0: Insomma, abbiamo pareggiato una partita, le altre tre purtroppo le abbiamo perse perché erano più forti di noi, perché lì andavano le squadre migliori di tutti i campionati italiani, insomma, dei disabili. Però volevo anche avvisare gli ascoltatori che il 2 di giugno abbiamo il torneo di calcio al Bentegodi e giochiamo alla mattina alle ore 10, dobbiamo essere lì al Bentegodi con tutta la mia squadra di calcio, e quindi per chi vuole può venire lì al Bentegodi tranquillamente per vederci giocare, e se volete potete venire anche voi di Radio Verona di Fuorigioco, così almeno se volete potete commentare anche la nostra partita di calcio.
2: Grazie.
1: Molto grazie. Bocca al lupo, mi raccomando. Grazie. Insomma, effetto Bentegodi.
2: Esordio al Bentegodi anche per Mirko.
1: Esordio al Bentegodi. Mirko, grazie, un abbraccione.
2: Ciao.
1: 2 di giugno, grazie. Mi raccomando. Tutti
2: di
1: al
2: giugno ore 10.
1: Tutti al Bentegodi. Ciao ragazzi, per chiudere con Curaçao, se volete andare a vederla, vederlo, non so se va l'articolo maschile o femminile o niente, fate voi, sono minimo 245 euro.
2: Per vedere chi?
1: Curaçao. E tu pensa Brasile e Germania.
2: Dollari però o euro?
1: Euro. Com'è che la chiamano? Ah sì, esperienza. Cari tifosi, fate come me, andate a vedere Nocerina Verona, vedrete che esperienza.
2: Quella. però al mondiale per club.
1: Mandolini non piace. Nocerina Verona a Mandolini non piace. Però è così. Però insomma, il mondiale spaccherà completamente quella che è la questione dei prezzi.
2: Sì, beh, dai, che porcata.
1: Anche se tutti quanti temono stadi vuoti.
2: Chissà perché. Perché nessuno prende un volo per andare a vedere Curaçao Costa d'Avorio?
1: Prezzi
2: per dire.
1: Popolari.
2: Tra l'altro, se sono una famiglia, posso dire, con 1000 euro fanno tutto. Ti vedi a bel Curaçao Costa d'Avorio.
1: Sono i biglietti però.
2: Eri 0-0, però una bella giornata, ti fa una giratina.
1: Non conosci nessuno.
2: Aereo, tra l'altro, siccome costano poco adesso, non è neanche aumentato il prezzo.
3: Però sono curioso di vedere.
2: Cosa vanno? Nafta, Michelle?
3: Ci sarà. Sono curioso di vedere.
2: Io no, posso dire di no.
1: Visto la Supercoppa italiana che è successo.
3: Arabia Saudita, Capoverde.
1: È stato un successo veramente.
2: Ma i tifosi, tu eri al Real Madrid.
1: Infatti io ho sentito De Bellis, Roberto De Bellis, che ha vinto il campionato.
2: Ah sì, ho visto la foto con Baroni, con Pirlo.
1: Con Baroni e Pirlo è andato in prima divisione.
3: Quanti spettatori faceva di
1: pochi,
3: media?
1: Pochi. Però i centri sportivi sono belli.
2: Sai che un che miseria, mi trastullo. Guardo la Fortis Virtus, che è la squadra di Setti, e guardo di Setti e Lotito, e guardo quanti spettatori hanno.
1: Quanti?
2: Hanno gli Skybox, se vanno 12 persone è tanto in tutto l'impianto. Eppure comprano giocatori, c'è gente che ha giocato in Serie A, andatevela a vedere.
1: I giocatori girano.
2: Questo per farvi capire i procuratori.
1: In quel campionato, quello vinto la seconda divisione degli Emirati Arabi dall'United FC di Pirlo e De Bellis, l'ultima è la squadra del presidente del Chievo, Pietro la Terza, di Balotelli.
3: La Litifac.
2: Ma adesso arriva Douglas Costa.
3: Tra l'altro ho letto anche un articolo di Balotelli che si sta risvegliando, ha segnato 5 gol in 6 mesi, però c'era tanto di prima pagina.
1: Livello alto.
2: Beh, lì
1: sta tornando.
2: Champagne, calcio champagne.
3: Delle volte anche colpa ovviamente di chi scrive certe cose.
1: Beh, oddio, io ho visto il figlio di Ibrahimovic contro il Caldiero essere di fatto
2: contro l'Arsenal
1: il riso da Locati, che non è esattamente Gerard per quanto possa essere un bravo ragazzo.
3: 2007 di prospettiva, si dice così.
1: Cioè fai fatica a vederlo in Serie D, a vederlo in Serie D.
2: Vabbè, così,
1: dopo pochi giorni ceduto all'Ajax. Il figlio di Ibrahimovic.
3: Secondo me questa sera in tanti ti faranno Curaçao.
1: Ah beh, sì,
3: forza tutti Curaçao. Gli amici di Fuorigioco, forza Curaçao.
1: Vabbè, secondo voi fra debito diminuito e retrocessione in B, quanto si dovrebbe offrire a Presidio per porre fine alle nostre e alle loro sofferenze? Buona serata da Lussemburgo, Francesco.
2: Francesco sa che il prezzo

0: lo fa il mercato, quindi, e sa anche che il primo che fa il prezzo non otterrà mai quello che vuole,
1: ma credo che lui possa saperlo anche prima di noi, ecco Francesco, visto che lo fa di mestiere.
0: È un po' come Dio.
2: anche se beh, collegamenti devo dire anche piuttosto profondi, no, almeno infatti, per quanto
0: l'abbia accostato a...
2: ci è dato sapere, però secondo me i tempi di presidio saranno inferiori agli eventuali tempi dello stadio.
1: Ma di solito funziona così: se ti danno un euro in più rispetto a quanto hai comprato, il fondo magari lo vendi.
2: Questo è senza dover aspettare i tempi dello stadio, ammesso che poi lo stadio avrà dei tempi normali, fermo restando che poi sia veramente presidio a rivelarsi che è quello che non ha ancora fatto.
1: Sullo stadio ci siamo emozionati un po' tutti, ma manca secondo me la fattibilità economica ancora, ecco.
2: Sì, un po' che
1: tra le tante cose,
2: un po' che ci sia emozione e basta.
0: Dettagli.
2: News nazionali, poi seconda parte di Fuorigioco.
3: Fuorigioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo di tutte le imbarcazioni a largo delle acque di Cipro, prese anche due barche battenti bandiera italiana con una decina di connazionali a bordo. Il ministro Tajani ha chiesto il rilascio di tutti i nostri connazionali. Sulla fronte della guerra nel Golfo, Trump ha dato intanto all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto, 2 o 3 giorni al massimo. La decisione annunciata da Trump è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte: pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. In vista della riforma del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione Europea prevista a luglio, in arrivo sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità della PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti, i cui costi, secondo le stime europee, sono aumentati di circa il 70% rispetto al 2024. Ciclismo. Filippo Ganna mette tutti in fila, il trentenne della Net Company Ineos domina la 10ª tappa del Giro d'Italia, la cronometro da Viareggio a Massa, conquistando la sua 8ª vittoria. Afonso Eulalio difende la maglia rosa, ma con Vingegaard alle calcagna. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
9: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Una cittadina isolata.
12: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
11: Una terribile minaccia.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso.
12: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Cagare! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
18: Lo shampoo secco Batiste a 4,49€ e con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99€ e con due prodotti linea corpo Caloderma in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
17: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
19: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: 19.35, la grande domanda è soprattutto però quale sarà il tetto di presidio da garantire al prossimo direttore sportivo, chiunque sia. Questa è un po' la questione. Abbiamo già parametrato, scandagliato, vivisezionato di fatto tutte le ultime stagioni. Abbiamo preso ad esempio l'ultimo, no? Ingaggi di Monza e Venezia, sì. Stiamo già pensando a un Palermo che potrebbe restare, perché comunque ha preso tre gol all'andata al Catanzaro.
0: Deve fare 3-0 al Catanzaro, non mi sembra una squadra che prende tre gol sempre.
2: E ne può fare.
0: Tra l'altro è comodo, sta fermo lì, non deve sbilanciarsi, non trovi mai spazi.
2: La Sampdoria che comunque si sta muovendo in modo importante.
0: Non penso che voglia fare un'altra stagione come questa.
2: Cremonese o Lecce? Cremonese.
0: Secondo me è Cremonese.
1: Lecce-Genoa mi sembra più fattibile, ecco.
2: Cremonese-Como, no?
1: Rispetto a Cremonese-Como.
0: Oddio, Como in realtà, però sai, la mentalità di Fabregas, quella roba lì, è difficile che la dia, tra virgolette, non per persa, però sai, vada molto morbido.
1: Domenica sera magari situazioni di stallo, Verona-Roma, Milan-Cagliari, il Como fa gol e lì cominci così a sognare, certo. Ecco, è normale.
2: Allora, Butei, vi è piaciuta la perculata di Ruud agli internazionali di Roma? A me molto, da
0: che
2: parte
0: ha detto,
2: di, ha detto sì, col tennis bene voi, insomma col calcio meglio un po' noi. Sì.
0: Pensa come siamo finiti. Ha ragione per quello che ha detto, però caspita, ha detto da un norvegese. Insomma.
1: Ne abbiamo presi 7 noi dalla Norvegia, in due partite.
2: No, fra l'altro al di là di Haaland, io sto vedendo quanto è bravo Odegaard. Che bel giocatore, che è capitano dell'Arsenal.
0: Ma non è che ha passato.
2: Mamma mia, era Real Madrid da bambino.
0: Dallo Zevio, senza offendere.
2: Real Madrid da. Salutiamo il presidente Giorgio Scandola.
0: No,
2: posso dire. Che ha confermato Andrea Nechini in panchina. Per la prossima stagione.
0: Vuoi non confermarlo, Anne?
2: Mitico Nechini.
0: Però insomma.
2: Anche il Montoro ha confermato Bau, ex giovanile del.
1: Da una bomba di mercato.
2: Del
1: Chio. I dilettanti. La diamo.
2: Del Mozzecane, no?
1: No, Annechini. Non Andrea, DS della Scalisa.
2: Sì, papà, il papà di Andrea Nechini, di
1: Mauro.
2: Ex Alba, ex Virtus.
1: Mauro.
2: Sì, il mitico Mauro Nechini. Scherzi, qua ragazzi. Cioè.
1: E queste sono notizie che spostano.
2: Non ci stuzzicate su questo, d'accordo.
0: A noi, stadio. A noi interessa quello. Sì, resto fondamentale.
2: Si tornerà un po' a quel calcio.
0: Magari.
2: come livello. So
0: era molto più divertente. Seguire i dilettanti, non so se almeno per me era molto più
2: per
0: divertente.
2: Protesta.
1: No, faccio una domanda finanziaria a Davide.
0: Ma io non so niente, che sappia.
1: Ti aspetti un monte ingaggio in linea con quello di questa stagione?
0: No, più basso.
1: Ancora meno dei 18 milioni
0: Sì,
1: di quest'anno?
0: Cose. Assolutamente sì, non ho dubbi.
1: Però le altre ne spendono quasi 30 ormai.
0: Beati loro.
1: Tu sei solo con 18 saresti settimo.
0: Eri, adesso non ricordo più, ma settimo, ottavo. Ti abbassi, secondo me sei a metà. O fai Frosinone, che è arrivato secondo e aveva, mi pare, il quart'ultimo, quint'ultimo monte ingaggi, o se no resti nella mischia.
2: Sto pensando anche ai passi tecnici del Frosinone. È partito anche con un certo lavoro sul settore giovanile con Moreno Longo, che era stato al Torino, quindi uno con una certa cultura del settore giovanile.
0: Che c'è qualcuno che programma
2: il grosso, Vivarini, Alvini, Di Francesco stesso quando era retrocesso, comunque no, una certa pista anche tecnica di
0: hanno
2: un certo
0: fatto
2: tipo.
0: Lo stadio, insomma.
2: Mancano le Michele del Bruno in provincia, quella del giovedì.
1: Ma sta chiamando Andrea Nechini.
0: È lì che bisogna tornare, secondo me. Tutti scherzano, sai, l'evento, il match, starting 11, ste cagate qua. Devi tornare a fare quelle robe lì.
2: Sai chi lo capì prima di tutti? Malesani. Capì che era un'arma per il marketing, il piccolo Chievo, che non era ancora conosciuto, penetrato nell'ambiente, da fare amichevoli in provincia tutti i giovedì. Un giorno, fra l'altro, chiesi a Malesani, che seguivo praticamente sempre, Chievo, non Malesani, e quindi anche Malesani, e ho detto: ma perché la squadra del secondo tempo è sempre più brillante di quella del primo? Ale, mi meraviglio di te. Ho detto, perché mister? Ho detto, perché ha un'ora in più di recupero rispetto all'allenamento del mattino.
0: Hai capito.
2: La scientificità, stavo pensando anche.
1: Che belle erano le amichevoli in provincia.
2: Sì, sì.
0: Perché hai perso tutto il
1: senso.
0: Siamo
1: cresciuti.
0: Ma non è per fare il vecchiotto che dice. È la verità, dai. Poi sono quelli che vengono a vederti allo stadio. Quindi è il tuo pubblico. Soprattutto in una realtà di provincia come Verona.
2: Allora, Ruth tennista aveva giocato torneo giovanile a T Verona. Aveva giocato anche a Verona. Sì, sì, assolutamente sì.
0: Ma noi ci ricordiamo. Non è passato lo Scaligero, se non sbaglio.
2: Sì, sì, pare di sì. Assolutamente sì. Alessandro Pareggi.
1: Rune, che invece è 7-8 del mondo, ha vinto allo Scaligero.
2: Pareggi a San Siro.
1: Sinner aveva vinto invece un torneo a Mantova, credo, al Circolo Alto Mincio, così. 2016-17.
0: Io ti credo.
2: Questo ci resta, questo vale. Fatto bene
1: no, ma c'era un amico che stava chiamando, non lo so.
2: Ce l'abbiamo ancora lì. Sì, sì, no. Sentiamo, pronto.
20: Pronto, ciao, sono Andrea.
2: Ciao Andrea, ciao. Non Annecchini.
20: Allora, domanda, ma sentendo tutto quello che state dicendo voi così, ma adesso cos'è il calcio? Il calcio è Curaçao, sono i dilettanti.
2: No, fra l'altro Andrea, no, perché si è perso le puntate precedenti, dice io non seguo più il calcio, io seguo solo il Verona. Ecco, adesso ricolleghiamoci, vai Ale.
20: Ecco, esatto, cioè adesso il calcio, quando io sento qualcuno adesso che dice ma no, non possiamo vendere Bowie, non possiamo vendere Edmundson, ma è meglio il bilancio, è meglio far la squadra, ma Buttei, il calcio ormai è diventato un foglio Excel, ok?
0: Sì.
20: Cioè entrate nella casella, scrivi le entrate, nella casella scrivi le uscite, eccetera, poi è meglio salvaguardare il bilancio, meglio salvaguardare la squadra. Voi vi ricordate quanto abbiamo guadagnato da Simeone?
1: Poco.
20: Perché? Perché eravamo una squadra zappata col col col bilancio. Allora, quindi tu nel
1: bilancio
20: momento
1: del foglio Excel.
20: Ecco, esatto, nel momento in cui tu c'hai un buon giocatore, ma sei con l'acqua alla gola.
0: Ma è chiaro.
20: Lo dai via poco. Allora a sto punto, se tu hai un bilancio buono, Bowie che l'hai pagato 6 milioni, cos'è? Adesso non so cosa l'hai pagato. Probabilmente non lo dai via a meno di 20. Se c'hai il bilancio in ordine, se c'hai il bilancio che fa schifo, Bowie che l'ha pagato 6 milioni, anche se ti dà 6 milioni e mezzo, te lo vendi. Quindi funziona così. Purtroppo
1: sì, ecco, anche se hai il bilancio in ordine, io Bowie 20 milioni ragazzi lo cedo,
2: sì.
0: Cioè, ma ti dimentichi solo di una cosa, è tutto corretto, ti dimentichi di un dettaglio, quello dei procuratori, ed è fondamentale, sono loro che muovono le cose. Quindi al di là dei bilanci che governano, perché ormai le società di calcio sono aziende e quindi dello sport frega niente a nessuno, i procuratori sono quelli che muovono, e quindi dipende anche chi guadagna di più dal trasferimento, non solo i giocatori, non solo le società, ma anche il procuratore o intermediari,
20: certo.
0: Perché c'è anche quella roba lì, gli intermediari che non sono proprietari di niente ma favoriscono i trasferimenti.
2: Io ricordo una sera doveva venire da noi Andrea D'Amico, una delle tante sere, e mi disse a un certo punto alle 5, ha detto guarda, cedono Osimhen per 90 milioni. Lui aveva la delega dal procuratore francese. Ha detto, è meglio che vada di persona a Milano. Ha detto, porta pazienza, ti vengo un'altra volta. Ecco, per dire, no? Giusto per così chiudere il cerchio procuratori, percentuali, eccetera, eccetera. Andrea, grazie.
0: Ciao.
20: Okay. Ciao ragazzi.
1: Ciao Andrea, buona serata.
2: Allora, provo a buttare lì un pensiero positivo. Franco,
0: bravo, vai.
2: Guardando solo l'aspetto economico, che è quello che dobbiamo sempre avere in mente, quando giudichiamo l'operato di Presidio è che traccheggiare in Serie B non incrementa il loro investimento. Lo stadio va sempre in questa direzione.
0: Ci sta. Bisogna vedere come traccheggi, però.
1: Ma dov'è il pensiero positivo?
0: Non lo so, anche quello effettivamente non l'ho trovato. Però bisogna vedere come traccheggi.
1: La parola traccheggiare.
0: Perché se traccheggi senza fare utili, no. Se traccheggi facendo degli utili, allora.
1: Però è più
0: allora
1: facile traccheggiare con gli utili in Serie A che in Serie B. Ecco, quello
0: dipende,
1: mi viene da dire.
0: Dipende.
2: È
0: da
2: chiaro
0: quello che fai,
2: è un anno da lascio raddoppia. Perché
0: c'è chi fa affari grandi anche in CIA.
2: Ricordiamoci che la regola è quella che tu debba rimbalzare inevitabilmente subito. Questo non vuol dire che riuscirà a farlo Presidio. Se non riesci a rimbalzare subito diventa un problema.
0: Però tenete presente che si abbassano i costi di gestione anche. Quindi,
2: però anche le marginalità, anche, no? L'investimento.
0: Sì, però poi che ne sai? Che ne sai? Magari.
2: L'anno scorso il Verona ha avuto costi per 14 milioni con i suoi procuratori, settimo in Serie A per questa voce di spesa. Grazie.
0: È quello che dicevo prima ad Andrea che ci ha chiamato. No?
1: Incidono.
0: E che poi, perdonate adesso, mio pensiero personale, ma l'intermediario tradotto è l'amico che convince quell'altro ad andare lì. Quindi non dico bustarella perché sennò mi querelano, ma non è tanto dissimile il concetto, o sbaglio?
2: Sì, beh, c'è l'intermediario e il procuratore, sono due cose diverse.
0: L'intermediario ci guadagna perché favorisce il trasferimento lì.
1: Sì. Però il procuratore può fare anche l'intermediario.
2: È anche un consulente, attenzione.
0: Certo.
2: Sì, sì.
0: Ma consulente è quella roba bella che ogni tanto fa la fattura e dice: consulenza di cosa? Quando?
2: Io non vorrei mettere nei guai Tony Serici, però no. Ho visto la sua lista WhatsApp una sera. Vi assicuro che c'erano forse in una giornata 7-8 direttori sportivi di Serie A, ma di un certo livello, quindi non chi ha bisogno di, perché non so se in Belgio, se in Olanda, se in Repubblica Ceca.
1: Sono quelli che fanno mercato.
2: Lui si tiene Tudor, si tiene i suoi, fra virgolette, amicissimi in procura.
1: Infatti,
2: e poi fa l'intermediario.
1: È cambiata anche la figura del direttore sportivo, cioè non è più quello di una volta che va sul campo, che sceglie il giocatore.
0: A fare l'intermediario.
1: Ma si affida a queste
0: figure.
1: Hai
0: meno rischi economici.
2: Numero uno, sì.
0: Meno rischi economici. Perché se ti abbandona uno dei tuoi assistiti, tu perdi, tra virgolette, il tuo asset. Ma se fai l'intermediario non hai asset.
2: Non si dimentica Paolo, giustamente, del playout di Serie B.
0: Bravo.
2: E dice: ragazzi, chi ci rimette le penne fra Südtirol e Bari, secondo voi? L'unica cosa che ho visto è stata un Castori caldo con Longo a fine partita all'andata. Per la spending review sarebbe meglio Bolzano, ovviamente. Andare a Bari è complesso.
0: Beh, intanto Südtirol ha due risultati, anche lui, come Monza.
1: Sì. Due anni fa, o sbaglio, il Bari rimontò sulla Ternana,
2: salvato,
1: vero?
2: Con una rovesciata di Di Cesare.
1: C'è anche già accaduto.
0: Romantica. Che a Bari li uccidono se vanno in Cina. C'è anche quel dettaglio lì, quindi
1: diciamo che a Bolzano la vita potrebbe trascorrere ugualmente.
0: Secondo me lì un po' tranquilli.
2: C'è un filo
0: di pressione. L'ho intuito dai cori che c'era una San Nicola. Secondo me c'è un filo di pressione.
2: Tra l'altro io vedo sgambettare anche il buon Nicola Bellomo che si aggirava Veronello, dico quasi minaccioso perché non incise mai, giocatore di qualità ma insomma molto, no? Un divago molto.
1: Ci sono un paio di veronesi nel Sud Tirol. Raffaele Odogu.
2: C'è Rafa, no?
0: Che grosso, sì. È sempre enorme.
2: E del Sud Tirol è anche Leonardi. Leonardi che adesso è in prestito a Ravenna. Con Mandorlini, insomma, senza dover così ricordare
1: No, per dire che comunque ci sono anche dei protagonisti di casa nostra.
2: Ci sono Piero Bon alla Juve Stabia, il bellunese che era la primavera del Verona, e c'è il nostro Confente, storia bellissima, perché lui è un ragazzo di Monteforte che ama il basket. A un certo punto gli amici lo invitano a una partita a calcio perché era un immediato, mettiti in porta e sta zitto.
0: Fatto bene
2: lui
0: a
2: para da...
0: gli hanno solo smontato la dita.
2: Da allora lascia il basket e fra l'altro ha fatto il Chievo, ha fatto prestiti importanti, però Catania poi è fallito, Siena poi è fallito, non è stato fortunatissimo,
1: non venire qua.
2: Vicenza, adesso è la Juve Stabia portiere titolare in Serie B. Lui fa una settimana anche al Manchester, lo United,
0: però
2: con Marco Fioretto arriva e ci sono Ryan Giggs. Ha detto: scusaci, ma Van Gaal non c'è perché c'è la sosta di campionato e Van Gaal non fa queste selezioni. Ha detto: piacere, sono Ryan Giggs.
0: L'ho già vista.
2: E Fioretto, da piacere, sono Marco Fioretto, che adesso è il responsabile del settore giovanile.
0: Che vergogna, ognuno è quello che è.
2: Amato. No, beh, insomma, Giggs è Giggs, nel senso, cioè, mi raccontò. Una settimana non lo presero, però insomma era uno di quelli attenzionati per lo United. Le plusvalenze in B sono fatte, sono finite l'anno prossimo, era il ragionamento. Alla lunga l'investimento non torna, pensa. Tide, cosa dobbiamo parlare a fuori gioco da parte di Franco? So. E questa è però l'attualità.
0: Però cosa dobbiamo fare? Se volete parliamo di tattica e di giocatori, ma
1: però è da un po' che non parliamo di calcio.
0: Ma ormai è anni che non parliamo di calcio.
1: Di moduli. Una volta si parlava di quello.
2: Ma non ne parla neanche più, non ne parlano neanche più le TV, le grafiche. Se ci pensate, chilometri percorsi, metri percorsi, campo occupato,
1: XG.
0: Beh, io li adoro gli esperti. Sì. Io impazzivo a inizio anno quando tutti si gasavano perché Orban e Giovane tiravano 40 volte. Ma porco Giuda, la palla migliore andava a 30 metri dalla porta.
1: Però era un
0: poi,
1: però era un
0: tiro. A furia di schiaffoni gli hanno spiegato a Orban: devi tirare quando sei negli ultimi 16 metri. E lì ha fatto 7 gol.
2: Il rustico XG
1: l'hai detto XG. Apposta a furia di schiaffoni.
0: No,
1: è venuta
0: per dire. Insistendo, insomma, hai disciplinato.
2: Io ricordo più di 30 anni fa le statistiche per Data Sport, che era un'agenzia proprio di rilevazioni partita azione per azione, e mi ricordo c'erano i tiri in porta, però erano tutti fuori alto, fuori a destra, a sinistra, però in effetti c'era il perché, ti chiedevi perché un tiro che va tanto così dal palo è un tiro e quell'altro che va 70 metri fuori è sempre un tiro fuori, e non è esattamente
0: la questione
2: cosa.
0: Sì, di fortuna, per carità, ma di tecnica, scusami.
2: Vabbè, stiamo scherzando. Dopo Giovane, imparare a tenere i giocatori migliori altrimenti non andremo da nessuna parte. Se guardiamo il bilancio, ricordo che la società si chiama
1: Giovane, ti ha salvato il bilancio.
2: Ellas,
1: poi stringi
2: 0-20 ha fatto,
0: che poi mi dicevano anche lì non sono 20
2: Giovane,
0: perché anche lì ci sono tante commissioni. La verità è quella, la verità è che non sono 20 milioni quelli che ha guadagnato il Verona, perché ci sono un sacco di commissioni da corrispondere a chi te l'ha portato a parametro zero. Nonostante ci fossero altre squadre che lo volevano a parametro zero, hanno mantenuto, come ha detto Sogliano, la parola, ma non è che hanno mantenuto la parola gratis, hanno mantenuto la parola perché sapevano che poi sarebbe successo questo.
2: C'è anche un modo di venire.
1: No, dico spesso e volentieri, poi i giocatori sudamericani, il loro cartellino è frazionato anche.
2: Qua dei turbe.
1: Tra più agenzie, anche gli stessi club, quindi è molto complicato delle volte.
2: Mascardi, io ricordo i turbe, tra l'altro il tifoso del Verona si aspettava almeno 30 milioni dai turbe. 22, perché la Roma era quotata in borsa, quindi ha spiegato tutte le cifre, ha spiegato tutte le commissioni, c'era un sacco di commissioni. La plusvalenza per i turbi fu di 6 milioni perché comunque l'avevi pagato 15 dal Porto, era un giocatore
0: o che si quotano tutte in borsa, così poi abbiamo per filo e per segno al centesimo i veri prezzi, e se no.
2: Però il Turbo è stato un po' un'illusione, perché il Turbo aveva fatto il sub 20 con Casemiro, Neymar,
1: ha fatto divertire.
0: Però lì si è rotto il ginocchio e non si è operato ai legamenti, ed è lì che ha finito la carriera in realtà.
2: Sulla questione dei procuratori, Sogliano ha un modo un po', non dico aggressivo, però è quello che dice: hai un anno di contratto, vai dalla società, ti fai sciogliere col tuo procuratore il contratto, rimani a zero, io ti do di più all'ingaggio, ti do di più tu procuratore, perché almeno non pago il costo del cartellino. E quindi
1: lo fanno tutti,
2: magari quel settimo posto, quei 14 milioni possono essere anche mascherati.
1: Mi sa che il prossimo giocatore in scadenza che arriverà al Verona sarà Leone della Juve Stabia. Centrocampista.
2: Ogni strada porta.
0: Sì. Anche per lui aveva l'accordo con lo Spezia. Spezia è andato giù, e quindi chiaramente.
2: Molte strade portano.
0: E lì bravi, perché sono andati a visionarlo ancora prima che arrivasse la retrocessione ufficiale, e si sono avvantaggiati.
2: Io ho visto Abate col 4-3-3 in Serie C alla Ternana, poi è stato fatto fuori da secondo, è stato messo Liverani. Ha cambiato invece in Serie B, no? Si è un po' cautelato.
0: Si adegua a quello che ha.
2: 3-5-2, insomma, vedremo che squadra avrà e se soprattutto sarà lui. Non torna neanche l'investimento Belgali, se per quello puoi fare 3 gol e 6 assist al mondiale, ma la Serie B della tua squadra ti deprezzerà.
0: E però anche lì, quanto occhio, vale Belgali? Bisogna vedere se ci sono già degli accordi. Noi non lo sappiamo se ci sono già, perché spesso ci sono le squadre che si avvantaggiano, un po' come ha fatto il Verona, no? Prima che scadesse il contratto di Giovane è andato a tampinare i suoi procuratori, ha ottenuto, quindi non è così matematica la cosa. Dobbiamo avere una visione un po' meno romantica del calcio, non pensare che c'è l'osservatore che va a vedere le partite, magari qualcuno c'è, povero Cristo, ma un po' meno romantico.
2: Sì, beh, un po' che non ce l'abbiamo quella visione. Ma non
0: Massimo le guarda su WeScout.
2: Non ce l'ha, WeScout, sì, assolutamente, assolutamente
0: quando
2: sì.
0: Quando Mourinho scoprì cos'era Calafiori, che poi l'ha mandato via, dov'è Calafiori?
2: Vince l'Arsenal il titolo, sì, è una partita col Bournemouth, però che non perde da un sacco di tempo. L'ultimo.
1: Stasera è Bournemouth City, giusto?
2: Sì.
1: Se non vince il City,
2: se non vince il City, l'Arsenal è campione. Se l'è meritato. Quel, sì.
1: L'ultima è il Crystal Palace. Secondo me questa volta
2: io aspetto il playoff di Championship.
0: Folgorato da quanto prende chi viene promossa dalla, dalla Serie B a, per fare la, per fare mercato 250 milioni.
2: Te l'ho detto,
1: no,
2: quando
1: è la partita col, con il più alto montepremi al mondo, neanche la Champions. Sì, sì,
2: sì. È un Super Bowl.
0: Già che vanno a Wembley, ma poi 250 milioni. Sì,
2: sì. Pensa.
0: Cioè, perché la gente
2: per la terza promossa ci sono già Ipswich e Cowen tra
0: ma poi promosse. Perché la gente dice ah figurati la Serie B inglese vale più della Serie A, ma a livello proprio economico
1: l'ultima di Premier prende gli stessi diritti TV dell'Inter campione d'Italia, l'ultima
2: campionato stravisto con tantissime presenze allo stadio, abbiamo già detto tutti i
0: ma
2: marchi,
0: al di là di quello proprio cioè non c'è storia. Se tu non riesci a prendere un attaccante da 5 milioni di euro, questi hanno 250 milioni di euro, ma dove
2: io capì veramente la differenza, poi chiudiamo, quando nessuno riusciva a prendere dal Palermo Abel Hernandez, arrivò l'Al City, 11 milioni secchi, via. Preso. L'Al City,
0: Poi è chiaro che fanno, come si dice, overpricing, cioè, però cioè, almeno se lo porta a casa, ciao.
2: Va bene, ci sentiamo, ci rivediamo stasera.
1: A volemo che bene,
0: qua
1: stasera.
0: Ciao.
2: 21:15, grazie Nadia e Nicolò, a più tardi. Grazie a tutti, ultime ora di cronaca.
19: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Domenica 31 maggio alle ore 16, allo Stadio Olivieri di Verona, torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
21: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
22: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
23: Complimenti! Auto nuova?
3: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
23: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
24: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
25: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
24: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
26: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada da Verona Legnago.
27: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

0: Flashback Selection. Un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco. 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
4: Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Caprino sulla provinciale 29 all'incrocio di località Boschi Perette. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un'auto e una moto. L'impatto non ha lasciato a scampo il motociclista soccorso dagli operatori del SUEM 118. Per lui non c'è stato nulla da fare. Ieri sera verso le 20:30 un autista di 45 anni di origini bosniache è morto mentre stava aiutando un collega a fare manovra. La vittima sarebbe uscita dalla visuale dell'autista croato che stava effettuando una retromarcia, rimanendo schiacciato tra il bilico e la cabina del suo camion già parcheggiato.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
4: È martedì 19 maggio, buona serata da Francesca Pellegrini. In apertura le zone rosse tornate su decisione del prefetto, allargate anche al quartiere di Veronetta. Nel servizio di Silvia Beltrami, l'assessore alla sicurezza Stefania Zivelonghi.
6: Una misura straordinaria alle zone rosse che in passato hanno dato risultati, se è vero che il prefetto le ha istituite di nuovo, allargando il raggio di azione là dove i cittadini lamentano situazioni difficili. E così da ieri è sorvegliata speciale anche Veronetta, quartiere tristemente noto da anni per microcriminalità e spaccio di droga.
7: Non significa presidio fisso delle forze dell'ordine, ma presidio sicuramente più rafforzato e misure straordinarie di allontanamento delle persone con un determinato profilo. Che poi siano misure risolutive, beh, va da sé che, dato che la misura è l'allontanamento, allontanamento non significa eliminazione totale del problema, questo è nella stessa terminologia, però ripeto, così è stata pensata la norma e così viene applicata.
6: Infatti a Veronetta chi ci lavora o abita si è accorta di una maggiore presenza di forze dell'ordine, ma chi spaccia si organizza in vedette, raccontano, e dal bastione Maddalene osserva.
8: C'è più controllo?
9: Attenzione, sì, diciamo di sì.
8: Voi vi sentite un po' più tutelati, un po' più sicuri?
9: No.
8: Perché?
9: Perché comunque vivendo qui nella zona e lavorando nella zona, noi ci conoscono, ci lasciano più o meno stare, però vanno a nascondersi, hanno dei luoghi dove vanno a nascondersi, soprattutto lì in alto, e perciò vedono se arrivano le forze dell'ordine. E comunque il problema si è spostato, ma in Borgo Venezia.
4: Novità in arrivo e forse decisive per un'area della città in attesa da tempo di riqualificazione. L'area Tibergien a San Michele Extra, nel servizio di Giovanni Salvatori, la vice sindaca Barbara Bissoli.
10: È il primo passo formale per la trasformazione di un'area simbolo del cambiamento della città, un tempo sede di uno dei complessi industriali, l'anificio Tibergien, fulcro del quartiere di San Michele nel Novecento. 40.000 metri quadri in parte di proprietà comunale che, secondo il piano urbanistico licenziato dalla giunta di Palazzo Barbieri, sono destinati a cambiare volto, con ricadute anche sul degrado nel quale l'area altrimenti rischia di restare.
11: Un procedimento lungo e complesso, come complesso sarà questo intervento che mira a rigenerare un brano importante della città, a recuperarlo alla sicurezza, perché obiettivamente i fabbricati stati lasciati in abbandono portano in sicurezza. In particolare verranno restaurati e recuperati due edifici vincolati che fanno parte dell'antico opificio.
10: Il piano prevede nell'area edifici ad uso abitativo, anche in edilizia sociale, servizi, commerciale, una residenza per anziani e connessioni viabilistiche, incluse due rotatorie, una tra via Unità d'Italia e via Tiberghien, la seconda accanto a via Cimitero, e piste ciclabili. Il totale delle opere di urbanizzazione ammonta a quasi 5 milioni e mezzo di euro. Ma sorgeranno anche un campo da calcio messo completamente a nuovo, un parco urbano, parcheggi pubblici alberati, una sala civica proprio in uno dei due edifici vincolati dalla sovrintendenza, che insieme alla storica ciminiera saranno restaurati e conservati.
4: La raccolta differenziata a Verona supera per la prima volta la quota del 60%, un risultato determinato dai nuovi cassonetti ad accesso controllato e dal sistema porta a porta. Il presidente di AMIA, Roberto Becchis.
12: Abbiamo come AMIA inviato i dati 2025 sulla quota differenziata ad ARPAV, che è l'ente di controllo che certifica, e possiamo dire che abbiamo superato il 60%. Per cui un dato importante che chiaramente ci deve impegnare ancora di più a dare un servizio adeguato e seguire tutto quello che è anche la pulizia delle strade, la pulizia vicino ai cassonetti e così via in modo ancora più adeguato, però il risultato c'è. Il risultato è che negli ultimi di fatto due anni conclusi, 24-25, abbiamo fatto un salto di ben 7 punti sulla differenziata, un 50%, 53% che era fermo da molti anni, e invece con il dato 2025 siamo balzati oltre il 60%.
4: Per anni la vitamina D è stata il centro di un confronto scientifico e clinico, e Verona è la città natale di queste ricerche grazie all'attività del compianto professor Silvano Adami. Il 22 e 23 maggio all'Hotel Leondoro un convegno nazionale farà luce su quanto questa vitamina serva davvero. Davide Gatti, direttore dell'unità operativa complessa di reumatologia dell'azienda ospedaliera di Verona.
13: La carenza di vitamina D in Italia è abbastanza frequente, come in tutto il bacino mediterraneo, perché viene prodotta dal sole, ma i nostri anziani molto spesso il sole non lo prendono, lo vedono soltanto dal poster che c'è attaccato alle pareti. E dopo nell'osteoporosi è essenziale, perché senza la vitamina D i farmaci per l'osteoporosi non funzionano, e quindi noi prendiamo una terapia per ridurre le fratture, ci fratturiamo lo stesso e magari abbiamo preso il farmaco ma siamo carenti di vitamina D. In quei pazienti lì si deve darla. La nota 96, che ha messo un po' di ordine sull'uso della vitamina D in Italia, ha proprio identificato quali sono le popolazioni nelle quali la vitamina D è indispensabile. E questo credo che sia un messaggio importante.
4: Ed è tutto, una buona serata.
0: Flashback. Selection.

0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
4: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
6: Chiama 045 561 500.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Forza Verona!
9: Se perde Verona sto proprio male.
10: Forza Verona!
11: Forza Verona!
12: Volemmo che venga al Verona.
13: Volemmo che venga al Verona.
14: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
8: Volemmo che venga al Verona!
3: In collaborazione con
15: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
16: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sun in the sky.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Cadere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: La nuova stagione è partita!
6: A Dosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Mercy. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
5: Il trekking firmato CMP.
6: Il Made in Italy di Australian.
5: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
6: Tutte di Mercy. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Flashback.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Meteo.
3: Le previsioni per domani, mercoledì 20 maggio, vedono l'alta pressione interessare gran parte della nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima fino a 26 gradi, dunque in notevole rialzo rispetto a oggi, minima a 14, venti al mattino deboli da sud sud-ovest, al pomeriggio moderati da ovest sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
4: Le ultime prima della partita dell'Hellas, i personaggi del Bifido.
5: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. E in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato alle 12. E dove e quando vuoi, al sito radioverona.it, sezione podcast.
0: Radio Verona Flashback.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Eccoci qui, buonasera, volemo che bene al Verona, ultima puntata della stagione, quindi se volete intervenire fatelo ora o mai più, perché realmente mai più, magari torniamo alla prossima stagione, però non si sa mai nella vita. Quindi in diretta su Telearena, in diretta su Radio Verona, in diretta streaming anche sul sito larena.it per parlare di quello che già sapete, cioè di Bowie che non va in nazionale, di Bowie che viene cercato dal Bologna e dal Celtic, della questione legata al futuro del Verona, eccetera eccetera, ma anche per parlare del problema direttore sportivo. Lo facciamo insieme ad Alessandro De Pietro. Ciao Alessandro.
1: Ciao a tutti, ciao Davide, buonasera.
0: E Alessio Facincani, ciao Alessio.
2: Buonasera.
0: Niente Gianluca Tavellin, perché? Perché ha appena annunciato il vincitore del pallone d'oro, ma anche d'argento, di bronzo e delle vecchie glorie, si dice così, perché era
2: facciamo
0: la serata
2: complimenti
0: del Gran Galà. Chi ha vinto cosa? Chi ha vinto cosa?
2: Mattia Pauletto oro,
1: Nicolas Grego dell'Audace argento.
0: Io dovrei dire il bronzo, ma non lo
1: sì,
0: so,
1: che non lo
0: quindi
2: vecchie, vecchie glorie Andrea Edoardo.
0: Sì. E il bronzo, scusami,
1: non lo so.
2: Mi sembra vado a memoria, è Suave del Trevenzuolo, ma potrei sbagliare.
0: Ci siamo preparati male. Era venuta meglio prima, in realtà non lo so neanche
2: prima. È perché sei mancato tu nel giro.
0: Colpa mia, mai prendo, faccio come gli allenatori, prendo le mie responsabilità. Va bene, i numeri per interagire con noi: 045 96 00 103, per telefonarci in diretta, 335 60 11 610 per scriverci, come state già facendo con WhatsApp. È ancora 0-0 la semifinale di ritorno playoff tra Monza e Juve Stabia. Cosa significa? Significa che dovesse finire così, verrebbe eliminata la Juve Stabia, e questo interessa moltissimo al Verona, perché, e cominciamo con una nostra notizia, Alessio, nella settimana scorsa chi è passato alla sede del Verona?
2: Matteo Lovisa.
0: E chi è Matteo Lovisa?
2: Matteo Lovisa, che è il direttore in carica della Juve Stabia dal luglio 2023, ha fatto i miracoli con la Juve Stabia, con una promozione dalla C alla B 2023-2024 e poi due playoff di Serie B, sia la scorsa stagione che questa. E Lovisa,
0: abbiamo anche
2: è
0: una
2: nome
0: scheda
2: da monitorare.
0: Abbiamo una scheda per chi ci segue in TV, così può vedere anche nel dettaglio i passi della giovane carriera, perché è detto 96, quindi
2: classe 96, sì.
0: Beato lui, è molto giovane, però
2: trentenne.
0: Ha già una carriera importante, perché ha raggiunto degli obiettivi importanti a livello di direzione sportiva. Cosa è passato a fare Lovisa in sede? Sono tre in realtà i possibili scenari. Quello che riguarda i giocatori, perché il Verona si è già avvantaggiato su
2: un paio di profili,
0: di profili della Juve Stabia. Per parlare dell'allenatore, perché Abate viene prima di Aquilani, visto come stanno le cose, visto il mercato che ha Aquilani, e poi spieghiamo meglio, ma anche per parlare del suo di futuro, giusto? Perché se, e dico se, Sogliano non dovesse rimanere, Alessio, quali sono gli scenari?
2: Allora, se Sogliano non dovesse rimanere, se Sogliano alla fine decidesse, in caso di offerte che al momento non ci sono, perché dobbiamo anche sottolineare questo, di lasciare Verona, uno dei nomi sondati dal Verona, che evidentemente sta anche cominciando a cautelarsi, perché comunque i giorni stanno passando, è quello appunto di Matteo Lovisa. L'altro nome che possiamo farvi questa sera sarebbe una soluzione interna, a cui ha lavorato anche Alessandro De Pietro, che è quella di Massimo Margiotta. E quindi questo è il momento e lo scenario, però appunto fermo Davide,
0: quindi
2: Sogliano, attenzione, deve
0: decidere
2: lui. E
0: ma
2: poi
0: è chiaro, arriviamo a Margiotta, e quindi Alessandro adesso ci spieghi. Ricapitolando, Sogliano ha un contratto fino al 2027, quindi nessuno lo tocca, ma se dopo l'ultima giornata di campionato, quando si decideranno i sorti delle squadre che lottano, le sorti delle squadre che lottano per la Champions, l'Europa, eccetera eccetera, si dovesse innescare il giro di poltrone per la direzione sportiva dei top club, è naturale che verrebbe coinvolto anche Sogliano, al quale ricordiamo è stato proposto un prolungamento fino al 2029, eccetera eccetera. Alessandro, abbiamo detto di Lovisa con Alessio, Margiotta soluzione interna, ma quali sono i punti di forza?
1: Allora, intanto 6 stagioni di fila in Primavera 1, Non è poco, in una primavera che è molto attenzionata, che palestra per tanti poi giovani che vanno in Serie A, ne sa qualcosa il Verona, Coppola, Terracciano, Udoge,
0: è serbatoio, dai. Almeno economico è serbatoio.
1: Bull, eccetera, eccetera, perché comunque ha contatti anche con tanti club europei molto così facili, nel senso che grande il Yıldız che prende il Verona, centrocampista della primavera, lo prende dal Bayern svincolato, sfrutta l'occasione arrivando prima di tutti, per carità, non è l'Yıldız della Juve, però è un ottimo giocatore per la primavera, lui coglie l'occasione in una bottega come quella del Bayern, dove non è così facile poi accedere, e quindi questo lavoro profondo di Margiotta, che fa molto giovani, che può fare molto plusvalenze, che può fare molto, no, politica presidio,
0: tra l'altro
1: da molti punti
0: faccio fronte. È malizioso, costa meno.
1: Costa sì, anche meno. Contratto scadenza 2027. Lui fu quello che rinnovò a lungo termine subito dopo Bocchetti. Ricorderete,
2: sì, furono sì, i grandi 5 anni a Bocchetti
1: contratti
2: e a Margiotta.
1: Di Setti, dell'ultimo Setti di fatto.
2: No, secondo me il punto in comune tra i due, se così proviamo ad unirli, è proprio questo lavoro con i giovani. Margiotta a livello di settore giovanile. Anche Lovisa, lui stesso è molto giovane perché ha appena 30 anni, però ha scoperto tanti giocatori anche nelle categorie inferiori. Poi la Juve Stabia adesso è diventata un modello da seguire, ha qualche difficoltà economica, quindi anche se Lovisa ha un contratto fino al 2028 potrebbe essere comunque aggredibile sul mercato.
1: Tra l'altro anche lo stesso Abate,
0: ecco,
1: se vogliamo collegarci
0: lì.
1: Ad Abate, primavera Milan, abituato a lavorare con i giovani, quindi a far crescere i giovani, intravedere le marginalità dei giovani, può fare molto Lovisa e molto presidio, quindi molto progetto.
0: Ricordiamoci che Abate, così come Aquilani, che si giocherà domani la gara di ritorno, ma

0: rotta i giocatori. Vi abbiamo fatto dei nomi anche durante la settimana. Il Verona è avvantaggiato soprattutto per un profilo a centrocampo che è in scadenza di contratto, sul quale c'era lo Spezia, ma poi lo Spezia ha fatto la fine che sapete.
1: Sono due di fatti i profili, sì. A quanto ci risulta
0: un po' più costoso.
1: Sì, uno più costoso che è Correa, se non vado errato, sì, sì. Invece Giuseppe Leone, esatto, che va a scadenza, potrebbe essere un futuro centrocampista del Verona.
2: Un giovane del Paris Saint-Germain.
0: Sì, è un francese, che al di là del cognome.
2: Che ha visto la Triestina, e che prese la Triestina, l'ho visto quando seguivo il Legnago, Marcantonio, una specie di Desailly prima maniera.
0: Posso
2: del
0: dire
2: Milano,
0: la mia? Secondo me sono i profili difesa giusti, occhio, perché so che tutti
2: grande
0: avremo
2: fame,
0: nomi di un certo tipo. Intanto questi stanno giocando i playoff, quindi sanno cosa vuol dire lottare per l'obiettivo. Hanno un discreto numero di presenze, hanno quell'età per cui non sono ancora esplosi, non sono dei giovani, perché a 25-26 anni basta chiamarli giovani, anche no, però potrebbe essere la stagione dove o fanno il salto di qualità o spariscono tra virgolette, nel senso che restano confinati.
2: La storia del Verona è piena, no? i cassetti, cioè
0: in più
2: i
0: low
2: Diana
0: cost, almeno Leone low cost, perché in scadenza di contratto, scadenza, lì possiamo dire è praticamente fatta, poi vedremo se si chiuderà o meno. Ci può stare come profilo. Andiamo con qualche messaggio, poi vediamo se è ancora 0-0.
1: Ancora 0-0, 68esimo Monza-Juve Stabia, però 0-0 passa il Monza se il risultato è così al 120esimo. Con
0: esatto, ci sono i playoff.
2: Soave di bronzo,
0: Soave di bronzo.
2: È ufficiale, le nostre,
0: non per nulla
2: le nostre
0: abbiamo
2: fonti
0: qua. Se no, inviteremo Soave.
1: Nella prima puntata dell'anno prossimo, inviteremo Soave. Allora, questo amico ci va a scendere una lacrimuccia perché ci ricorda che il 19 maggio 1985 il Verona festeggiò lo scudetto con l'Avellino.
0: Hai ragione anche tu.
1: Poi altri messaggi qui. Buonasera, fate proseguire la trasmissione anche in estate. Per il DSL Mister tifo sempre Tony D'Amico e Ivan Juric. Umberto ormai è un cavallo di battaglia.
2: Tony D'Amico.
0: Umberto, vorrei essere come
2: vado
0: te.
2: Vado a prendere Tony.
0: Vorrei avere... Tony D'Amico sta cercando casa a Milano, quindi credo che sia destinato al Milano, questa vaga impressione, però le vie del Signore sono infinite, Umberto, continua a sperare.
1: Questo amico che ci ricordava del festeggiamento dello scudetto, poi scrive: invece in un solo anno siamo riusciti a renderci conto di quello che hanno fatto, miserie da parte di Pietro.
0: La peggiore retrocessione della storia nel Verona è dalla Serie A nell'era dei tre punti. Magari dopo la pubblicità
1: poi
0: parliamo anche
1: poi
0: delle questioni
1: me
0: sportive.
1: Precisiamo a questo amico che ci scrive: scusate, ma state gufando, non si può credere alle parole di Sogliano. Comunque sia, lui ha un contratto in essere. Io non ricordo parole di Sogliano, tra l'altro, da questo punto di vista.
0: No, Sogliano l'ultima volta che ha parlato ha detto ci incontreremo e ne parleremo.
2: Io non ricordo un Sogliano vincolato davvero ai contratti.
0: Poi non è che stiamo gufando, l'abbiamo
1: stiamo
0: spiegato
1: raccontando
0: che
1: quello che sta succedendo.
0: Non è colpa mia se Lovisa va in sede, cosa devo fare? È andato in sede, non penso che sia andato a bere un caffè, forse anche sì, magari è un buon caffè, non mi pare, ricordo che non è proprio eccellente, però magari lui l'hanno dato buono e quindi è questo lo scenario. Vi raccontiamo quello che succede.
1: Se Sogliano dovesse lasciare, è normale che il Verona vada a cautelarsi.
0: Oh, me lo auguro.
2: No, c'è anche un'altra ipotesi di un Sogliano che non necessariamente debba essere incastrato nelle questioni delle grandi, può anche restare.
0: Occhio anche a Napoli, che adesso grazie a Corona è successo un terremoto, non è più così automatico che rimangano Conte, quindi se non resta Conte cambia anche il DS e quindi verrà coinvolta anche Napoli molto probabilmente tra il giro di poltrone che riguarda i direttori sportivi. Abbiamo appena iniziato, fermi lì, tra poco di nuovo insieme, volemo che bene al Verona.
1: Bene, dai, no?
3: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
4: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
3: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: Non mi sa imbucare la voiadura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi.

0: tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: La nuova stagione è partita!
6: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
5: Il trekking firmato CMP.
6: Il Made in Italy di Australian.
5: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
6: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83. I migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it. In via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
13: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
14: Radio Verona, telefono 045 96 00 103.
15: Seconda parte di Volemo che bene al Verona. Vi abbiamo raccontato della visita di Lovisa alla sede dell'Hellas, Lovisa DS della Juve Stabia, che sta ancora pareggiando 0-0 con il Monza e quindi sarebbe virtualmente eliminata dalla corsa alla Serie A. Juve Stabia che ha in ballo situazioni legate ai giocatori, all'allenatore, perché Abate piace, ma anche lo stesso Lovisa, in ottica Hellas. Parliamo anche però di quel che è stata la stagione. L'amico di prima ha scritto miserie, non è andato lontano, è molto conciso ma rende l'idea. Ho provato a fare top con difficoltà, flop tanti e sorprese poche di questa stagione. Preparatevi le vostre, Alessio e Alessandro, ma soprattutto da casa preparatevi i vostri top, flop e sorprese. Mi riferisco alla rosa, ai giocatori, perché abbiamo capito che Presidio è abbastanza flop, e top e sorprese fuori dal campo di gioco francamente non ce ne sono. Ci vediamo questo servizio, poi prendiamo anche le telefonate e andiamo avanti con i messaggi. Vediamo Difficile scegliere dei top nella squadra che ha messo assieme la peggior retrocessione della storia del Verona nell'era dei tre punti, ma se proprio dobbiamo salvare qualcuno, potremmo citare ad esempio Frese, che con i suoi gol inattesi ha dato speranza quando la luce sembrava sul punto di spegnersi definitivamente, oppure il primo Belgali, quello che faceva ammattire tutti sulla fascia ma che poi è partito per la Coppa d'Africa senza mai farne veramente ritorno, o anche quel Gagliardini arrivato da svincolato e capace di tenere spesso in piedi centrocampo con la sua esperienza e il senso della posizione. Ma di top veri quest'anno non ce ne sono. Tutti a fondo, tutti sulla stessa barca, troppi peggiori per citarli uno ad uno. Da Sar, primo acquisto estivo e capace di una stagione da zero gol nell'anno che doveva essere invece della consacrazione, a Monti Po, che ha alternato ottime parate, a svarioni davvero imbarazzanti. Ma il vero flop è Orban. 7 gol e qualche assist non valgono niente quando ci si permette di usare la violenza ed aggredire chi magari ti avrà anche bottato il cofano della macchina in leasing, ma paga per vederti giocare a calcio e per farti comprare le borse di Louis Vuitton. Per fortuna un paio di sorprese ci sono state. Come non citare Bowie, l'unico in grado di fare reparto da solo là davanti e soprattutto di segnare qualche gol. Peccato solo sia arrivato in clamoroso ritardo. Ma anche Edmundson ha strappato applausi. Sì, è sgraziato, rude, tutto quello che volete, ma un vichingo come lui esalta ed è dannatamente efficace. E poi ci sarebbe pure Giovane, che ormai non si ricorda più nessuno e che tutti hanno fischiato al ritorno al Bentegodi, ma che all'inizio della stagione cantava e portava la croce da solo. E poi almeno con la sua cessione ha permesso a Sogliano di spendere 2 soldi a gennaio.
16: Eh sì, c'è anche questa questione qua. Questi top, flop e sorprese, secondo me, tra poco lo chiedo a voi, ma sentiamo come la pensano da casa. Abbiamo una telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Allo?
17: L'abbiamo perso.
16: Vabbè. Andiamo avanti allora a sto punto, poi se vogliono ci richiamano, non c'è problema, si vede che
17: il numero è sempre quello.
16: Sì, sì, poi credo sia gratis o comunque non molto costoso, quindi se vuoi richiamare richiamo. Cosa stavi cercando?
17: No, stavo leggendo i primi messaggi, sì. Stanno rispondendo a quello che hai chiesto. Top Edmundson per tanti, flop tutti gli altri, ad esempio ci scrive Stefano da Affi, tanti flop, io ai tuoi aggiungo al Musrati. Perché secondo me per come era arrivato, anche con la descrizione che ne avevano fatto di questo giocatore,
18: a coprire anche quello che era stato, quello che avevi perso con Duda, attenzione, quindi strategicamente importantissimo.
17: Ci aggiungo lui, nelle sorprese nessun altro, forse Vermesan, dai, perché ha fatto quelle 2 cosine col Milan, è giovane però anche lui ha fatto poco.
18: Aggiungo sempre Valentini fra i flop, perché bravo. Valentini era arrivato come
16: occhio che si è giocato la carriera, secondo me Valentini, perché ha fatto il diavolo a 4 per venire qua da Firenze, rompendo tra l'altro i ponti con la Fiorentina. Ora non so se cambiando anche il direttore sportivo possano riallacciarsi eccetera.
18: E ha dimostrato di non essere da Fiorentina, quindi intanto
16: per carità, ha fatto di tutto per avere anche un diritto di riscatto il Verona, e adesso vediamo cosa
18: 4
16: succede.
18: Milioni non è anche così impossibile, però neanche così pochi per la Serie B, attenzione.
16: Non lo so, e tra le sorprese ho messo Bowie perché tutto sommato, insomma dai ragazzi, è una delle poche cose positive insieme a Edmundson, che tra l'altro stasera era ospite al gala del Pallone d'Oro, quindi ha premiato il Pallone d'Oro. A proposito di Bowie, le 2 notizie di cui stiamo parlando da stamattina, che sono, come dico sempre, una brutta per lui e una brutta per noi. La brutta per lui è che non farà parte della spedizione scozzese ai prossimi mondiali con il CT McLaren, che l'ha lasciato fuori, quindi non è servito neanche segnare a Milano nel giorno della festa scudetto, che magari poteva avere visibilità,
18: neanche a Torino
16: 2 volte. La notizia brutta per noi è che oltre al Bologna, poi Alessandro magari mi racconti bene di Bologna, so che ti sei informato, si è aggiunto anche il Celtic per così ragionare su Bowie in estate. Occhio, perché il Celtic offre una vetrina europea, visto che insomma probabilmente andrà a fare la Champions, vediamo se passa ai preliminari, e poi perché potrebbe riportare in Scozia Bowie, che a questo punto avrebbe più visibilità anche in chiave nazionale. Alessio, tu hai analizzato anche i numeri di Bowie.
17: Sì, ho analizzato i numeri di Bowie, abbiamo anche la scheda dell'attaccante scozzese. che ha, ha avuto la stessa media gol sia in Italia che in Scozia, di fatto un gol ogni tre partite, questa è la media gol di,
16: insomma, nel peggior attacco della Serie A, ricordiamolo.
17: Di Bowie 4 gol in Italia in 1114 minuti, mentre nella Premiership scozzese con l'Hibernian 9 gol in 2323 minuti, quindi la media è facile, un gol ogni tre partite. Attaccante che ha sottoscritto con il Verona un contratto lungo fino al 30 giugno 2030, non so quanto il contratto però lo possa tra virgolette far rimanere qui. Stavo anche ragionando sulla lista dei convocati della Scozia, perché gli attaccanti che ha convocato il CT scozzese, sfido anche gli amici da casa a conoscerli, però evidentemente in patria hanno più valore di
16: è
17: Bowie.
16: Un po' come l'Italia, si guarda più in casa che all'estero. Quindi
17: c'è Adam Storino, Lyndon Dykes del Charlton, tra l'altro dove c'è il veronese
18: il nostro
16: Diego che Diego ci seguiva, salutiamo, secondo me sta seguendo anche sì. Ma ritorna in autobus anche stavolta. Non lo so.
17: George Hirst dell'Ipswich
18: in Premier, attenzione, promosso in Premier, quindi.
17: Lawrence Shankland degli Hearts, squadra che è arrivata seconda in Scozia, e poi Ross Stewart del Southampton. Questi giocatori evidentemente hanno più valore agli occhi del CT della Scozia.
16: Poi vi chiedo quanto potrebbe valere il cartellino di Bowie.
18: E attenzione, perché lui si incastra in un mercato britannico, come mi diceva anni e anni fa Giovanni Sartori, è un mercato diverso, e i 6 milioni per Bowie oppure darne 10 per Bowie per 6 mesi non sono tantissimi.
16: Anche se in Scozia c'era stato un discreto clamore per la cifra spesa dal Verona, visto che avevano speso 700.000 euro, se non ricordo male, per il suo cartellino. Era una plusvalenza enorme, chiaramente
17: il colpo più esoso di sempre,
16: esatto, della storia del club. Bisogna vedere, vediamo se abbiamo recuperato la telefonata di prima. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
19: Buonasera, sono Beatrice.
16: Ciao Beatrice, buonasera.
17: Buonasera.
19: Buonasera.
16: Cosa mi dici stasera?
19: Che domenica vado a vedere la partita, l'ultima, e vediamo com'è.
16: Dimmi secondo te come finisce? Come finisce secondo te?
19: 1-1
18: se no non c'è dato.
16: 1-1 è buono, dai, almeno non perdiamo.
18: Dillo quelli della Roma che finisce 1-1.
19: In verità mi piacerebbe che, perché io e i miei compagni di classe purtroppo mi prendono in giro.
16: Perché?
19: Quando perde.
16: Perché ti fanno le big.
19: Esatto, perché dopo mi dicono andate in Serie B, andate in Serie B. Allora io chiaramente mi arrabbio e dopo continuo, no?
16: Guarda, sei fortunata perché noi abbiamo vissuto anche la Serie C, quindi
19: io non c'ero, quindi
16: casca anche bene.
18: Quasi la C2, Beatrice.
16: Consolati, Beatrice, c'è di peggio, credo.
18: Quasi la C2.
16: Sii superiore, non ti preoccupare. Tu vai a testa alta e sii superiore.
18: Vai oltre.
16: Chi è l'uomo gol? Dimmi chi segna. Bowie, credo.
17: L'uno chi lo fa?
16: Chi lo fa lui?
19: Allora, io vorrei che segnasse Bowie, perché giustamente è un bravo giocatore, mi piace. Ok.
16: Sì.
19: E poi, il mio desiderio è che Bradaric non se ne andasse.
16: È vero, è il tuo preferito Bradaric. Stai tranquilla, non credo che abbia molto mercato, sai.
19: Ma quindi non va via, cioè, oddio, mi confermate che resta?
16: No, non confermo,
18: non
16: niente,
18: non si conferma.
16: Secondo me stasera. Beatrice non c'è la fila, diciamo così. Ho questa impressione, magari sbaglio, non si sa mai. Però guarda, quando lo incontro domenica glielo dico che c'è una sua fan, Beatrice, che chiede che resti a Verona. Giuro che se lo incontro glielo dico, va bene?
19: Va bene, grazie.
16: Un abbraccio.
18: Ciao Beatrice. Ciao Beatrice.
19: Ciao
16: Beatrice. Vorrei avere anche una cota per Bradaric, perché sarebbe un mondo più...
18: Ma anche no.
16: Anche cioè... no, effettivamente anche no.
18: No, cioè, a proposito di sinistri, si è un po' minimizzato, giusto metterlo lì fra i migliori. Frese è il più completo, anche nella difesa 3.
16: Per quello l'ho messo.
18: Per movimenti, per tutto. Anche i movimenti che tu non vedi, le coperture che non vedi, è il più intelligente, il più ordinato, il più tempista, il più tutto.
16: E quei gol lì che ho
18: non
16: messo
18: si vede mai così.
16: Nel servizio, insomma, quel che è.
17: Ha segnato il Monza.
18: Finita.
17: All'84esimo gol di Cutrone. Quindi sì. Monza 1,
18: quindi già al 90esimo il Monza può, può staccare la.
16: Dubito che facciano due gol nel giro di pochi minuti di recupero quelli della Juve Stabia, quindi occhio ad Abate, occhio a Lovisa,
17: che
16: è giocatore della Juve Stabia. Sei pronto, Alessio? Come domani
18: in sede.
16: Ci mettiamo in sede, aspettiamo Lovisa.
17: Monza Verona
18: è da Monza, è qua.
16: Ci Ci dobbiamo fermare, ultima fascia, poi insieme per la parte finale di Volemo che bene al Verona. Tra poco.
20: Radio Verona.
21: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
22: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
21: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
23: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
24: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
25: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
26: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
27: I trattamenti viso Niva Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Niva Viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
26: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
28: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
29: www.titospec.it.
30: Cosa fai, tesoro?
29: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
30: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
29: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
31: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
32: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
33: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
34: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
35: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
34: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni.
36: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
37: Grande attesa per la partita di questa sera.
38: Siamo già qui.
39: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
38: Live dal territorio, tutto il giorno.
40: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
38: Radio Verona aumenta l'informazione.
41: Uno spettacolo come non si era mai visto.
38: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
39: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
38: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
42: Radio Verona, www.radioverona.it.

0: Ultima parte della stagione di Volemo che ben al Verona. Il Monza ha ipotecato la finale playoff con il gol di Cutrone, quindi virtualmente eliminata la Juve Stabia, e quindi potrebbero liberarsi, anche se hanno il contratto, Abate, Lovisa. Occhio a Leone, che è già stato avvicinato dal Verona. Occhio anche a Correa a centrocampo. Insomma, vi abbiamo raccontato in apertura del discorso legato a Lovisa. Abbiamo parlato di top flop. Qualche messaggio prima di cambiare argomento?
1: Allora, domenica vinciamo con tripletta di Sar.
0: Tripletta?
1: Però, che Bowie espulso e peggiore in campo. Ci siamo capiti, ciao da Franco, che evidentemente premia
0: ha
1: Sar.
0: Ha aperto la bottiglia giusta, bravo Franco, fatto bene.
1: Buonasera, volevo solo dire e rispondere a Puscasio che con i soldi di Sissé hanno fatto mercato, non con quelli di Giovane.
2: 10 milioni Sissé.
0: Ecco.
1: Questa è la vecchia intervista.
0: Volevo specificare il discorso, siccome ne abbiamo parlato anche a fuori gioco prima, su Giovane. Occhio a quei 20 milioni, perché poi ci hanno spiegato chiaramente fuori dai microfoni che di quei 20 milioni molti sono andati agli intermediari, procuratori, che hanno fatto sì che arrivasse a parametro zero. Quindi noi sappiamo 20 milioni, tra l'altro anche lì la formula del pagamento, occhio, perché non sono tutti subito 20 milioni, non tutti subito e non tutti e 20 al Verona, quindi bisogna sempre conoscere bene bene le cose. Ecco, è chiaro che uno dice 20 milioni e pensa che arrivino in cassa 20 milioni,
2: soprattutto no? Con i giocatori sudamericani il cui cartellino spesso non è spartito in mille,
0: quando qualcuno arriva a parametro zero c'è sempre di mezzo.
2: Mi ricordo i tubi, la commissione di Mascardi divenne quasi più della plusvalenza.
0: Vorrei
2: che
0: essere
2: alla fine
0: il Mascardi da grande.
1: A proposito di plusvalenze, ci scrivono: è vera la notizia per cui Presidio ha chiesto a Sogliano 30 milioni di plusvalenze e questa è una delle cause dei tentennamenti del DS?
2: Ah, per me è un messaggio di non è una notizia, per me è normale che,
0: detto
2: che debba essere così.
0: Detto che nessuno sa se abbia chiesto
2: no,
0: 30 milioni,
2: no,
0: non so dove venga fuori questa cifra.
1: Sì, una cifra così precisa. Ecco.
0: Non ho nessun dubbio che Presidio abbia, ha confermato a Sogliano che il modus operandi
2: resta quello
0: lì. Quindi ci sarà sicuramente anche questa motivazione, immagino, alla base.
2: Sì, ci sono plusvalenze
0: del mancato annuncio di un eventuale prolungamento.
2: Ci sono anche cessioni fisiologiche. È chiaro che Presidio non può aspettare di confermare Sogliano quando avrà concluso le plusvalenze, perché comunque il tempo di mercato è quello. Però è Suslov, è Bella Kochap, è Belgali, ci stanno, voglio dire, non dico 30, qualcun altro ce lo aggiungi, perché poi non è, devi fare per forza la plusvalenza da 15 milioni, puoi andare anche con
0: Bella
2: i 5, Kochap, 6.
0: Ricordatevi Bella Kochap, io francamente non credo che resterà in Serie B, anzi lo sanno anche i muri che c'era dietro Toni D'Amico, poi vediamo, perché adesso se va al Milan potrebbero cambiare le cose. Qualcuno a Milano mi ha detto che sarà rivoluzione, poi non lo so se sarà così oppure no. Però occhio, perché non affezionatevi tanto a questa rosa. È chiaro che alcuni hanno il contratto con Alessio, Alessandro, abbiamo fatto un lavorone qualche puntata fa per raccontarvi nel dettaglio chi torna, chi non torna, i contratti eccetera. Tutti hanno mercato.
2: Tra l'altro ci arriviamo presto per Bella Kochap. Bella Kochap è un difensore alla Gasperini, fra virgolette, d'assalto. Non è un difensore di posizione alla Allegri, ecco, giusto per fissare.
0: Non è uno che imposta, tanto per capirsi, uno che va a pressare alto, a metà campo, aggredisce, di fisico.
2: Alla Yen,
0: doti aeree, quelle
1: cose. Attenzione, ha segnato la Juve Stabia, è ancora tutto aperto.
2: Supplementari?
1: Ha segnato Barnete, credo, all'89esimo.
0: Abbiamo portato
1: bene
0: la cosiddetta
1: Stabia.
0: Sfiga.
2: Non ipoteca nulla.
0: E questo prolunga
2: un'ipoteca di 5 minuti.
0: È così il calcio, ragazzi. La palla rotola.
2: Però attenzione, Juve Stabia, Catanzaro, pensa quanto stanno rompendo le scatole a colossi come il Monza. Abbiamo visto la settimana sugli ingaggi.
0: La squadra con il monte ingaggi più alto della Serie B, 32 milioni di euro.
2: E il Palermo quella con più aspettative.
0: Verona 18 quest'anno in Serie A.
2: Pensa alla piazza di Palermo, la spinta della piazza, Inzaghi, la City Group dietro. Pensa quanto Palermo debba andare, fra virgolette, in Serie A.
0: Vabbè, mentre aspettiamo di capire
1: 94esimo,
0: chi...
1: quindi credo che i supplementari siano lì dietro, l'angolo.
0: Magari chi c'è, Candellone in attacco, chi c'è, qualcuno la butta dentro, non lo so, scaccia d'angolo.
1: Credo Bernete, che me lo ricordo come giovane, credo questo.
2: Beh, Adorante l'anno scorso Juve Stabia, quindi a Venezia quest'anno in Serie A. Attenzione, ci sono buoni
0: Lovisa,
2: giocatori. Ci sono
0: Adorante e Lovisa.
2: Ci sono buoni
0: lui
2: giocatori.
0: Che l'ha portato
2: sì, sì, me lo ricordo la Triestina nella
1: calciatore rumeno ex Lecce, ecco dove lo ricordavo.
0: Secondo me potrebbe anche aver vinto un campionato primavera o qualcosa del genere, se non ricordo male, perché aveva vinto, era famoso, aveva vinto con tutti gli stranieri il Lecce il campionato primavera, sì. Comunque vabbè, adesso finché aspettiamo il
1: vinto il campionato
2: c'era Dorgu anche, c'era Dorgu, poi Manchester
1: segnando United. 19 gol,
0: visto che mi ricordo
2: Dorgu terzino sinistro,
0: le cose inutili,
2: 37 milioni allo United, Corvino,
0: hai capito, mica scemo Corvino. Finché aspettiamo il secondo gol di Burnett ci ascoltiamo il fermo immagine di Gianluca Tavellin, che lo ripeto stasera non c'era perché ha condotto e presentato la serata della Gala del Pallone d'Oro, dove c'era Edmundson, chissà se gli ha detto che resta o no, o se gli ha dato un bacino.
2: Ha contratto lungo, l'ha detto così.
0: Lui e Bowie sono quelli
1: che piace anche
0: hanno...
1: lui, però mi sa, premier e dintorni.
0: Non solo, non solo, però non dico tutto, se no la gente si suicida. E, sentiamo il fermo immagine di Gianluca Tavellin, poi insieme fino alla chiusura.
3: Beh, insomma, se il buongiorno si vede dal mattino in casa del Verona, c'è ancora qualche preoccupazione, perché di fatto non è ancora stata sciolta la riserva di Sonsciogliano, che a quanto pare sta aspettando altre situazioni, o meglio, o forse sta aspettando anche un cenno diverso da Presidio, perché va bene l'allungamento del suo contratto, ma però bisogna cambiare un po' di filosofia della società e bisogna capire quali giocatori può trattenere l'Hellas, quale gruppo sul quale può puntare il Verona per ritornare in Serie A. Io lo ripeto, continuo a scriverlo nella speranza che qualcuno mi ascolti, Edmundson e Bowie devono essere incedibili.
0: Appunto ancora il calabrone, mentre parlava Gianluca.
1: Patrick Cutrone 2-1 per il Monza.
0: Al 96esimo possiamo dire che ha ipotecato la finale adesso.
2: Adesso sì, torna l'ipoteca, sì.
0: Non è una, no, forse è una buona notizia, se si leva dalle scatole il Monza per l'anno prossimo è una buona notizia, perché la potenza di fuoco che ha il Monza è torno serio.
1: Poi vedremo se ci saranno annunci dopo la partita, se la Juve Stabia dovesse uscire, magari Abate è stato un piacere, è stato un bel viaggio, ma preferisco andare altrove. Dopo certe partite questo tipo di annunci
2: Abate non ha mai sbagliato un colpo nelle ultime stagioni, perché primavera Milan, ma Ternana l'anno scorso disastrata, poi esonerato da secondo, ma ha fatto un bel calcio, 4-3-3 quest'anno ha cambiato, in Serie B ci sta, da Juve Stabia, da outsider, no? Da underdog,
0: ti adegui, ti copri,
2: difensore in più, playoff, insomma, devo dire non
0: comunque ha messo in ambasce, come dicono quelli bravi, la forza economica.
2: Vinceva 2-0 l'andata, ragazzi. Vinceva 2-0 l'andata, quindi di rincorsa,
0: come direbbe Aquilani, paura.
2: Ha fatto 3-0 però.
0: Ma non ha tutti i torti, perché Aquilani si è portato a Catanzaro in finale, ha fatto una stagione
2: 2007 Liberali, 2006 Sissé, che si è infortunato, 2006 Rispoli, quello della Virtus.
0: Aquilani del Sassuolo?
2: Sì, perché Grosso dovrebbe andare alla Fiorentina, quello è il giro.
0: Ecco.
1: C'è Franco che fa una battuta bellissima, secondo me, quando gli altri vogliono un giocatore del Verona mi sembra abbiano la stessa difficoltà che ho io quando apro il frigo e mi prendo una birra.
2: È facile, dice.
0: È un po' parallelismo, secondo me rende abbastanza l'idea. Più che altro è un frigo sempre pieno di birra, quello del Verona, è abbastanza incredibile. È triste. Insomma, noi abbiamo sentito Beatrice prima, che sono contento che ci chiami, a me piace quando abbiamo anche un pubblico giovane, di ragazzi, a Dio piacendo qualche giovane che guarda il calcio c'è ancora, però non riescono più a affezionarsi, è disperata per Bradaric, cioè, signori, Bradaric, ok? Non si fermano neanche più un anno, 6 mesi adesso i giocatori.
2: 10 anni fa era Tony,
0: Sì.
2: senza nulla togliere a Bradaric.
0: No, per carità di Dio.
1: Non dobbiamo tornare alla festa dello scudetto.
2: No, perché...
0: No, possiamo giustamente andare hanno ricordato un 19 maggio molto più bello di questo,
2: Tony
0: calcisticamente.
2: Tony è ieri.
0: Ma non solo Tony, ovviamente anche altri giocatori, insomma, che... Io penso al Ciolito, per esempio. Ultimissimamente, no?
2: Sì.
0: O Barak, non volevo neanche che andasse via Barak, insomma, è già diverso. Vabbè, ultimo giro di messaggi, Alessio, poi andiamo in chiusura. Intanto monitoriamo il Monza, vediamo se vince oppure no.
1: Top Bowie, ma tanto se ne andrà. Edmundson, poi il resto è flop. E floppissimo, è stato un disastro. È stato un disastro su tutta la linea. La società, questo è il messaggio
0: quella l'ho esclusa perché l'abbiamo bocciata già la settimana scorsa in toto.
1: Quello è il messaggio di Laura. Poi altri amici che chiedono di prolungare la trasmissione quest'estate.
0: Non possiamo andare in vacanza.
1: Ci fa piacere che sia piaciuta, ma non sarà così.
2: Poi spegni gli entusiasmi.
0: C'è il condizionatore qua in studio, però insomma. No, posso, ma uscite d'estate.
1: No, no, volevo dire che è terminata Monza 2, sì. Juve Stabia.
2: Vabbè, Monza, quindi dai.
0: Va bene, Monza è in finale.
2: 61-43 Rimini a casa di Pesaro, della gara 5 della parte non della Tezzeni di tabellone.
0: Che domani inizia le semifinali con Bologna.
2: Là dove aspetta Cividale, in questo momento Rimini ha quasi fine terzo quarto e ha più 18.
1: In questi casi si dice la vera finale potrebbe essere Fortitudo Tezzeni.
0: Sì. Mentre la vera finale dei playoff per la promozione in A potrebbe essere Monza, e qui siamo sicuri Catanzaro, che potrebbe essere la grande sorpresa di questa stagione di Serie B insieme al Frosinone, che ci è già andato in Serie A. Vedremo anche, per nessuno ne parla, su Tirol Bari, perché anche lì dobbiamo capire che fine fare.
2: Bari deve vincere a Bolzano.
0: Bari deve per forza vincere. Su Tirol due risultati su tre a disposizione. 10 secondi per salutarci. Io non posso che, scherzi a parte, ringraziarvi, perché avete fatto sì che questo esperimento nato in corsa abbia funzionato molto bene, e quindi grazie a tutti quelli che hanno voluto partecipare alla nostra trasmissione, che ci hanno seguito, grazie al gruppo di lavoro che ha permesso di fare una trasmissione che è piaciuta così tanto, quindi grazie Alessandro, grazie Alessio,
2: è stato bello davvero,
0: e grazie anche a Gianluca Tavellin. Non lo so se torniamo la prossima stagione.
1: Hai un invito addirittura a casa per un caffè.
0: Chi?
1: Questo amico ti scrive, dice: se si beve male il caffè nella sede del Verona, vieni a casa mia, Davide, che te lo offro.
0: Ecco. Volentieri, a me piace macinato fresco, ma te lo dico, non dovrebbe allora che puoi fare la gastina. Vabbè,
1: grazie. Quando si dice entrare nelle case.
0: Grazie anche per il caffè offerto, se passi di qua te lo offriamo noi. Che anche fa schifo,
2: so. Cambio alla pari,
0: cambio alla pari. Caffè per caffè, che cos'altro possiamo offrire noi? Va bene, grazie ancora Alessandro,
2: ciao
0: Alessio,
2: a tutti, grazie,
0: Gianluca,
2: grazie
0: a chi c'è in regia, a voi che ci avete seguito, buonanotte, volemo che sempre ben al Verona.

0: arte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
2: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
7: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nivea Viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
6: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
14: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
15: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
14: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni.
16: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
17: Grande attesa per la partita di questa sera.
18: Siamo già qui.
19: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
18: Live dal territorio, tutto il giorno.
20: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
18: Radio Verona aumenta l'informazione.
21: Uno spettacolo come non si era mai visto.
18: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
19: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
18: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
22: Sono le 22 e 5 minuti.
0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
23: Radio Verona, flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, ho chiamato Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Forza Verona!
6: Se perde Verona sto proprio male.
7: Forza Verona!
8: Forza Verona!
9: Volemmo che bene al Verona.
10: Volemmo che bene al Verona.
11: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
5: Volemmo che bene al Verona!
12: In collaborazione con
13: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
14: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Radio Verona.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: sono le 23 in punto.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
0: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
5: Grande attesa per la partita di questa sera.
6: Siamo già qui
7: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
6: Live dal territorio, tutto il giorno.
8: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
6: Radio Verona aumenta l'informazione.
9: Uno spettacolo come non si era mai visto.
6: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
7: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
6: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: cane.
1: Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fan.
0: Vai.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva chi la vuole.
1: Hi, this is Robbie Williams.
2: I'm loving angels instead.
3: Radio Verona

0: cose base prima di partire su un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: I love it.
2: Radio Verona in Love.

0: Radio Verona, In Love.
1: Dimmi perché